0: Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari, ma in serata Donald Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori NATO. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Tantissimi dispersi, oltre 1.400, tra questi 3 sono italiani. Drammatico il bilancio delle vittime, salito a 392 morti. Una donna di 68 anni è morta improvvisamente in uno studio medico ortopedico di Rossano, nel Cosentino, dove si era recata per sottoporsi a una seduta di ozonoterapia. Accertamenti sono in corso per stabilire se il decesso è avvenuto prima o dopo il trattamento. Siamo al calcio. A Monte Carlo il sorteggio per la Champions League. Inter e Roma pescano il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como di Fabregas col Barcellona. Questi sono solo alcuni dei big match che dovranno affrontare le squadre italiane. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, giallorossi e l'Ariani, il PSG campione in carica. E ancora per il calcio, l'Atalanta batte 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League e si qualifica alla fase campionato della competizione. Decisiva la rete di Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio. Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un incidente con un mezzo pesante coinvolto. Ed è per questo motivo che è chiusa l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Barberino. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Ragazzi, siamo ritornati. Allora, la terza ora, parliamo insomma di questi soldi che sono andati via per le ferie, per le vacanze, e gente che non ha fatto come la formichina, cioè ha messo da parte i soldi durante l'inverno.
5: No, perché quello è difficile, cioè mettere i soldi durante l'inverno da parte, tenerli, poi spenderli, perché non spenderli subito?
6: Perché non spenderli tutti in vacanza?
5: Anche. 0225 1515, chiamateci.
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Wow, bella! Cesare Cremonini, la ragazza del futuro. Chissà come sarà la ragazza del futuro. Sarà come?
1: Speriamo non che non sarà, che non sia.
2: Però scusate, potrebbe come? Essere
1: intelligenza
2: anche
1: artificiale.
2: Speriamo di no, potrebbe essere anche una bimba che cresce. Chissà come sarà questa bimba, la ragazza del futuro. Siamo un po' più poetici.
0: La bimba nasce, cresce e diventa
2: la ragazza del futuro.
0: Ma come sarà la ragazza del futuro? Sarà rompiballe oppure no?
2: Sì,
1: queste
2: certo.
1: Generazioni, nuove generazioni.
2: Va bene, andiamo al telefono, siete d'accordo?
1: Andiamo,
2: c'è Giacomo e Lori, ciao ragazzi.
3: Ciao.
0: Ciao, dove andate? Ciao. Giacomo e Lori.
3: Noi torniamo dalla Sicilia, da Catania, direzione Woking, vicino a Londra.
2: Ma in macchina?
3: Siamo in macchina, in questo momento stiamo facendo l'Adriatica.
2: Ai, ma dove vi fermate?
3: Abbiamo fatto un po' di tappe stamattina, abbiamo visitato ieri Matera, stamattina Alberobello e adesso siamo ripartiti da Vasto.
0: Okay. Ma a Londra lavorate, cosa fate?
3: Facciamo ristrutturazioni edili.
0: Ok, ma come fate con la Brexit? È tutto a posto? Voi siete già
3: ma ci sono un po' di problemi, però ci sono anche dei vantaggi, dai.
0: Quali? Quali sono i vantaggi?
3: Tipo non paghiamo le multe che prendiamo in autostrada.
2: Quindi tu stai andando veloce, stai dicendo?
3: No, io sono un driver stile inglese, rispetto ogni segnale e limiti di velocità.
1: Ma quindi avete anche la macchina con la guida dall'altro lato?
3: Assolutamente, sì.
1: È quindi difficile.
3: No, vabbè, giusto prendere un po' la mano, qualche fiancata qua e là. Però
2: certo, macchina nuova. Ma da quanto tempo è che oramai vivete a Londra, vicino Londra?
3: È una decina d'anni.
0: Ok.
1: Ma io a proposito di Londra, leggevo qualche giorno fa che si è sfatato un po' il mito che Londra è una città super piovosa.
2: Non è più piovosa come prima?
3: Non è vero, non è vero niente. Abbiamo patito negli ultimi 7 anni un caldo assurdo.
0: Sì, abbiamo visto, insomma, il cambiamento climatico è ovunque. Senti, ma ti manca il cibo italiano a Londra? Riesci a recuperarlo da qualche parte? Te lo fai spedire? Come fai?
3: Ma no, io ho la fortuna che mia moglie è siciliana, è un'ottima cuoca. E quindi si sa reinventare.
2: Si sa muovere. Qual è?
3: Non è la questione di cibo.
0: La pasta,
3: i supermercati sono scarni. Sono scarni, non sono come i supermercati italiani.
0: Ma come mai questa polemica? Perché?
3: Ma perché non hanno la cultura del cibo e quindi va bene l'indispensabile.
0: Ma ecco, non dire sciocchezze, Giacomo, magari vai in qualche supermercato di periferia.
2: Ma non
3: no, è così, hai i supermercati grandi e
0: che la gente
1: in Inghilterra costano tantissimo.
0: Non si mangia più niente, scusate.
3: Si mangia, ma per noi italiani il cibo è una cosa seria, per loro un po' meno.
2: Esatto. Ma ad esempio, cosa manca proprio lì che fate fatica a reperire?
3: Cosa diresti tu, Lori?
4: Sicuramente la varietà, non c'è la varietà che c'è in Italia.
2: Quindi ma sono monotematici?
4: Ecco, monotematici. E loro permettete di moltissimo cibo dal resto del mondo, ma dall'Italia c'è l'indispensabile, non c'è moltissimo.
1: Però quindi non si trovano le mozzarelle, queste cose qui, la burrata?
4: No, si trova, però ecco, giusto.
2: Però scusate, voi che siete andati adesso con la macchina da Catania, cioè fino a tornare a Londra, fate un po' di provviste, comprate di tutto e di più e state bene per un po' di mesi. Ragazzi, vi sentiamo male.
0: Salutiamo. Ciao, Giacomo e Lori.
1: Ciao.
0: Fate buon rientro in Inghilterra, poi scaricatevi l'app di RTL 102.5 che è gratuita e seguiteci anche da lì. C'è Bruno Mars.

0: Laura c'è, Nek, Laura non c'è, dice Nek su RTL 102.5. Ma insomma, c'è o non c'è Laura?
1: Dobbiamo chiamarla Laura.
0: È cresciuta.
1: Ci sei, sei la ragazza del futuro. Chiamaci.
2: Direi, quanti anni sono passati da questo
1: 1997 da questa Laura non c'è.
0: Quasi
1: pensavamo, pensavamo qualcosina in meno, invece, hai capito?
0: Tempo passa, ragazze, avete perso il collagene, state invecchiando.
1: Quasi quasi, un po' di filo di collagene serve.
0: Ma già le rughe avete in faccia. Io
2: ma
0: vedo
2: tu
0: le zampe
2: pensa,
0: di gallina.
2: Pensa alle tue rughe.
1: Ma le zampe di gallina ce le hai già a 20 anni. Su.
0: A vecchio.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I Coldplay con Charlie Brown su RTL 102.5, sono le 2:31 minuti. Si parlava allora di soldi, di spese che si fanno durante l'estate. E qual è il trucco? E insomma, è come quando ci dobbiamo mettere in forma, no? Cioè durante l'inverno. La
1: darsi da fare,
0: no, cioè, no, no, la noia al vostro viso.
2: Formichine, dai.
0: Allora, cioè, qual è la cosa? Durante l'inverno ti alleni e poi d'estate fai vedere i tuoi
1: giusto,
0: addominali.
1: Giusto, giusto, okay?
0: Stessa cosa. Stessa cosa fai durante l'inverno, non ce n'è che ci vuole chissà che cosa, un piccolo salvadanaio anche a forma di maialino, come me, con un'apposita feritoia, e da settembre fino a giugno, vedi, metti i soldi da parte.
1: Sì.
0: Poi a giugno rompi e via, se ci hai messo trovi.
1: Oppure lo puoi fare anche dal tuo conto, no? Magari siamo un po' più digitali, ti metti in testa che ogni mese magari devi mettere da parte, lo so, facciamo 100 euro, in 12 mesi sono 1200 euro, che sicuramente sono pochi, però è un qualcosa. Che dite? Quanto mettete da parte?
0: Silvia, tu quanto metti
2: io
0: da parte?
2: Io non riesco a mettere da parte manco un euro, purtroppo.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: No, siamo... è più, cioè, più forte di me. Ci provo, però non so, le mani bucate.
1: Non so se voi andate a vedere l'app della banca,
2: no,
1: le entrate e le uscite.
2: Meglio
1: di no,
2: guarda.
1: Perché le uscite sono sempre di più delle entrate.
0: Però, quando tu dici quella cosa digitale, lo può fare anche la carta, il conto in banca in automatico, metti quella cifra lì, insomma, capito? Però la cosa bella era metterli da parte.
1: Sì,
2: se no,
1: bello.
2: Armando, sai che facciamo? Ci sì. facciamo portare in vacanza dal tuo amico che gli piace portare le ragazze in vacanza.
1: In vacanza e poi si dichiara.
2: Esatto, lo facciamo innamorare.
0: Sì, vedete che siete delle persone cattive.
1: Cattive.

0: It must have been love dei Roxette su RTL 102.5. Avete visto, c'era Julia Roberts,
1: ecco, no? Racconta la tua solita storia,
2: la tua love story.
0: Assolutamente no, e volevo dirvi che Julia Roberts è una grande donna, è stata in Italia, anche a lei piace molto l'Italia, questo volevo dire.
2: Sì, e che
0: non
2: lei
0: vi dico, non vi svelo i miei segreti.
2: No, vabbè, che hai avuto una fidanzata, lo diciamo noi, non ti preoccupare. Ah, non era una fidanzata, hai baciato una ragazza similar a Julia Roberts.
0: Esatto.
2: Ma fatemi dire una cosa
0: ancora
2: su Julia Roberts. Sì, prego.
0: Ancora me lo ricordo il bacio.
2: Com'era?
1: Con o senza lingua?
2: A stampo? Mamma mia. Francese?
0: Ma quale stampo? È stato un...
2: Comunque Julia Roberts dice che non
0: mi
2: è che
0: la faccia
2: viene denigrata per la sua, per la sua età, però dice che lei adesso i suoi film se li produce lei. Julia Roberts dice: decido io dove, come, quando. Dice: vabbè, l'età passa per tutti, anche per me, ma è sempre bellissima.
1: Ma proprio perché lei non vuole ricorrere alla chirurgia, a differenza magari di tante altre star di Hollywood che fanno botox, lifting e quant'altro. Lei è tutta naturale,
2: stupenda, bellissima.
0: E voi due siete naturali?
1: Assolutamente no.
2: Io sì. Per ora, ragazzi, per ora. Poi vediamo, non si sa mai nella vita.
0: Ma sicuramente
1: qua servono le impalcature.
0: Non solo, servono i soldi come un appartamento.
2: Teniamoci forti, stretti.
0: Molto.
2: Il salvadanaio.

0: È un grande salto su RTL 102.5. C'era Raff con questa bella canzone. Sono le 2:49 minuti e noi siamo in Ottamboli. Siamo sempre qua, eh?
1: Sì,
0: siamo sempre
1: sì,
0: qua,
1: sì.
0: Sempre live, sempre in diretta. Facciamo un saluto al signor Riccardo che sta scaricando la farina, ovviamente per forni e pastifici in giro.
1: Ciao Riccardo!
2: Salutiamo tutte le persone che lavorano. Noi vi teniamo compagnia con la nostra musica qui su RTL 102.5. Ma devo dirvi una cosa, visto che abbiamo parlato prima di soldi,
0: sì,
2: non so se vi avanza qualcosa e rompete il salvadanaio, ho un'isola in vendita per voi a Venezia e c'è anche il fortino napoleonico più o meno di 200 metri quadri con un terreno da 5.000 metri quadri.
1: E basta il porcellino.
2: Un po' di porcellini dobbiamo raccogliere in Italia.
0: Allevamento di porcellini.
2: No, però scusate, costa più di 5 milioni di euro. 5 milioni e 500.
0: Allora, aspetta.
1: Vabbè, però uno può fare un investimento, magari fa un hotel.
2: Poi c'è anche.
0: Brava.
1: Lo so, io solamente imprenditoriale.
2: Bisogna vedere se c'è. Puoi costruire. Però la cosa importante è che puoi attraccare con le barche. Quindi puoi fare le feste, i party.
1: Vedi che la Grey pensa sempre a divertirsi.
2: No, allora, è mentalità imprenditoriale. Caso. Facciamo subito un party. Facciamo pagare.
0: Io abbia 5 milioni di euro. Secondo voi vado a comprare un'isola oppure me li tengo per me e faccio la vita da nababbo finché morte non
1: mi Ma non bastano 5 milioni euro per fare la vita da nababbo, finiscono.
0: 5 milioni di euro, sì.
2: Sì, finiscono, poi magari si possono investire anche in altro. Magari investi da 2 milioni e mezzo.
1: Beh,
2: altri
1: ragazzi,
2: 2 milioni
1: ma
2: e mezzo.
1: Noi 5 milioni di euro
2: non li avremo mai.
0: Esatto, esattamente. Ma anche 5 milioni ci bastano.
2: Vabbè, ragazzi, c'è Martin Garrix con YouTube meglio.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Tuzio! Bene!
3: Bene.
2: Molto bene,
3: ma
2: signore.
3: Non benissimo.
2: Bene, ma non benissimo, perché non abbiamo 5 milioni di euro da comprare l'isola lì vicino a Venezia.
4: Vabbè, la comprerà qualcun altro, non vi preoccupate, sì. Magari ci invita o magari no.
3: Però mai, siamo felici, abbiamo la salute e sono queste le cose importanti
2: ancora,
3: della vita.
2: Ancora per poco, poi magari la salute va e viene.
4: Mamma mia ragazzi, ma perché stiamo chiudendo in questo mondo depression?
2: Scusa, no, non sono negativo, bisogna anche accettare la realtà, cioè voglio dire.
4: Quale? Cioè, sembra in milanese, cioè di.
2: Cioè, figa, cioè allora o comunque vivrai una vita bellissima fino a 80 anni.
4: Sì.
2: E poi muori.
3: Vi prego, chiudetegli il microfono.
2: Lei perché ha paura di queste cose qua? Parlare di questo
4: sì,
2: è molto fastidio.
4: È vero?
3: Sì, sono un po' scaramantica.
4: Vabbè, dai ragazzi, non ci pensiamo. Abbiamo davanti a noi tante cose belle da fare, sì. Soprattutto abbiamo questo pezzone adesso da ascoltare. Ha fatto la rima, non apposta, ci sono i Queen.

0: Innuendo dei Queen su RTL 102.5. Ragazzi e ragazze, abbiamo finito. Attenzione, perché in questo fine settimana farà molto caldo.
1: Che bello.
0: Insomma, che bello, cioè, supereranno i 35-36 anche 40
2: ragazzi
0: gradi.
2: Dai, si dice che ancora è estate, chi può, può fare.
0: Sapete che in Francia, vi dico sta cosa, sì? In Francia sapete cosa stanno facendo? Oui. Non è una moda, cioè fuori ai vetri delle case stanno mettendo foglie di carta stagnola perché allontana il caldo, riflette.
3: Non me ne sono accorta in
0: quanto
3: Francia, ma domani ci rincontriamo. Buon nuit,
1: buonanotte. Anche a Sale, in provincia di Alessandria, sono le 3 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Raffaella Coppola. Mosca alza i toni contro Londra e i paesi della NATO, mentre il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov definisce spauracchi le notizie su un possibile attacco russo alla NATO. Nella serata italiana da Washington, la rassicurazione del presidente degli Stati Uniti. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha affermato Donald Trump. Ora la morte di Ratko Mladic. L'84enne generale serbo bosniaco stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. È giallo a Parma sulla morte di una donna di 45 anni. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento. Sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme. E infine il calcio. L'Atalanta si qualifica alla fase campionato della Conference League dopo aver sconfitto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv.

0: E siamo ai sorteggi di Champions League. Inter e Roma pescano il Real Madrid di Mourinho, Napoli col Manchester City e il Como di Fabregas col Barcellona. Questi sono solo alcuni dei big match che dovranno affrontare le squadre italiane nel girone unico della nuova stagione di Champions. I nerazzurri trovano anche il Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani, il PSG, campione in carica. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio. Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Per questo motivo è chiusa l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Prato Est. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Mi distruggi così.
5: Adesso lo verifichiamo. Aspetti un secondo, arriviamo. Sì. E infatti, anche stanotte. Yes.

0: Amici, buonanotte, benvenuti, buonanotte a tutta l'Italia. Sono le 3-4 minuti di venerdì 28 agosto e questa è RTL 102.5 e questa è Malanotte No.
1: Vorrei salutare specialmente, sì, nello specifico, sì, e direttamente tutti gli abitanti che in questo momento ci stanno seguendo dal pianeta Plutone.
0: Ah, non lo sapevo. Sì. Ah, ma dovevamo... Ma ci capiscono?
1: Certo.
0: Ah, o c'è una traduzione, no, simultanea?
1: C'è il traduttore in plutonese.
0: Ah, non lo sapevo. Ma tu lo sai parlare oppure...
1: Allora, sto imparando.
0: Stai
1: sto
0: imparando.
1: Facendo un corso accelerato di plutonese.
0: Bene.
1: Esatto.
0: Bene, signori, questi siamo, ovvero Andrea Tuzio al microfono, la voce che avete appena sentito era quella di David Bella per la regia radio. Ciao.
1: Ancora
0: David,
1: per poco,
0: buonanotte. Ma cosa stai dicendo? E buonanotte anche a Diego per la regia video. Amici, lo sapete, il programma lo fate voi. Come? David, è facile,
1: è
0: facile. 378 378 1025. Preferiamo i vocali perché preferiamo sentire la vostra voce, ma anche un whatsappino, come dicono i boomer, cioè quelli come me. Invece potete far sentire la vostra voce ancora meglio se volete allo 02 25 15 15. David, se tu sei d'accordo con me, ma anche Diego,
1: abbiamo apparecchiato,
0: abbiamo messo sulla tavola.
1: C'è tutto
0: è imbandita.
1: Ci sono anche le posate.
0: E allora dobbiamo solo dire power it.

0: Not That Kind, Anastasia. 13 minuti dopo le 3 del mattino, questa è RTL 102.5 e noi andiamo da Federica. Ciao Federica, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte Andrea.
0: Buonanotte. Ciao. Come stai prima di tutto?
1: Bene, a parte il caldo, il sonno.
0: Ok, allora dove sei precisamente? Geolocalizzati.
1: In questo momento sto arrivando a Follonica, provincia di Grosseto.
0: E fa un caldo bestia.
1: Da morire. Sono con l'aria condizionata a spalla.
0: Certo, in macchina, giusto?
1: Sì.
0: Che ci fai in giro alle 3:15?
1: A recuperare la figliolina che è a ballare.
0: Ah, certo. Giustamente, lei va a ballare. Quanti anni ha lei? Come si chiama?
1: 16. Sandra.
0: 16 anni, quindi è proprio il momento in cui si comincia a dire mamma non mi rompere che vado a ballare, poi però sì, mi devi venire a prendere naturalmente.
1: Certo,
0: okay.
1: Siamo su un adolescemo.
0: Adolescemo è la nuova parola più bella di Malanotte No, sappilo, l'abbiamo segnata nel nostro quadernone. Senti, ma com'è andata? Tu le hai detto ti vengo a prendere ad un certo orario oppure lei ha chiesto mamma vienimi a prendere adesso?
1: No, io vengo a prendere al massimo, è che da dove siamo noi ci sono 40 minuti, quindi per ovvi motivi sono partita all'ora normale per fare lì.
0: Certo. E adesso sei riuscita già a sentirla? Sei già arrivata oppure ancora no?
1: Mancano 8 minuti.
0: Va bene, va bene. Sei divertita? L'hai sentita prima di partire? Tutto
1: sì,
0: il resto?
1: Sì, tutto bene. No, ma poi soprattutto fare il viaggio con voi. Io ormai vi seguo da tanti anni, mi fate sempre compagnia.
0: Grazie.
1: In tutti i viaggi.
0: Grazie davvero, sei gentilissima. Federica, noi siamo qui apposta per questo. E l'ultima domanda, poi ti lascio andare a prendere tua figlia che evidentemente ti starà aspettando, ma tanto se la facciamo aspettare un po' in più credo che non se la prenda.
1: No, assolutamente.
0: No, infatti no. Come hai passato la serata? Sei riuscita a riposare oppure sveglia a pensare...
1: Sì. No, a casa, poi ho dormito un po' e ora alle tre.
0: Ok, non sei una di quelle mamme un po', magari un po' apprensive, nel senso troppo apprensive.
1: Sì, ma poi c'è il sonno vince.
0: Non si può fare niente. Giustamente dice, no. Quando la palpebra si chiude. Mi piace. Va bene, Federica,
1: alla
0: grazie.
1: Certa.
0: Che si può fare? Comunque, tu sei l'esempio per tantissime mamme. Mamme, fate come Federica, andate a prendere le vostre figlie nel cuore della notte.
1: Esatto,
0: perché tranquilli. Ci siamo noi che vi facciamo compagnia. Grazie mille, Federica, davvero.
1: Grazie, un abbraccio. Buon proseguimento.
0: Grazie, buonanotte. Ciao. Però bello, dai, quando ti venivano a prendere i genitori alle serate. Tanta roba. Napoleone, Cucù Marie.

0: Just give me a reason, dammi una sola ragione per venirti a prendere, perché abbiamo sentito prima Federica, una mamma, giusto Davide, che stava andando a prendere la figlia a ballare. Ok, molti ascoltatori stanno dicendo, ma i miei tempi non venivano a prendermi,
1: facevo l'autostoppo.
0: Ragazzi, succedeva, una cosa normale, può succedere come non può succedere, dipende dai contesti, da attenzione, dove si è, cioè non sparate come al attenzione solito sentenze, attenzione, per favore.
2: Ai suoi tempi probabilmente non c'era nemmeno i dischi per strada che ci sono oggi,
0: perciò dicevo dovete considerare sempre i contesti, altrimenti è troppo facile così, va bene amici? Noi ci fermiamo ma torniamo tra poco, mi raccomando voi restate lì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
5: Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Human, il disco di Peggy Gou e Eira Star, 28 minuti dopo le 3 del mattino, questa è RTL 102.5. A quanto pare, David, abbiamo aperto il club dei genitori disperati.
1: Esatto.
0: Oppure dei genitori itineranti, nel senso che sono in giro.
1: Sì, ma questo c'è la grossa qua, c'è
0: capiamolo.
1: La situazione, voglio dire.
0: Chi abbiamo al telefono, David? Scusami.
2: Emiliano,
0: ciao, buonanotte, benvenuto.
3: Ciao, buonanotte.
0: Buonanotte. Emiliano, come hai sentito prima Federica, anche tu puoi dire, insomma, puoi raccontare la tua disgrazia. Qual è, scusami?
3: A me il viaggio è molto più lungo di quello di Federica.
0: Perché?
3: Io sono partito da Foggia,
0: okay,
3: per la precisione Troia, il paesino è troppo.
0: Sì, e dove devi arrivare?
3: Devo fare 500 chilometri a Forlì.
0: No, scusa, per andare a prendere chi?
3: Allora, mio figlio,
0: sì,
3: 10 anni, Leonardo, sì, 4 giorni fa è partito con un'amica di famiglia, Annalisa, che saluto se in caso è in piedi ascolta la radio.
0: Certo.
3: E l'ha portato con sé e il suo figlio, Lorenzo, per farli stare un po' di tempo insieme.
0: Ok.
3: E siccome Leonardo domani pomeriggio ha un importante, lui dice importante, torneo di calcetto, lo devo andare a prendere e riportarlo domani pomeriggio all'incontro di calcetto.
0: Ah.
3: 500 chilometri stanotte, per fortuna la tua strada è libera.
0: Meno male.
3: E domani mattina alle 8 riparto all'incontrario per andare a casa.
1: Oh, comunque
0: io impazzisco.
1: Oh, ragazzi, io farei un applauso.
0: Mamma
1: sia
0: mia,
1: a
0: grande
1: Emiliano. Ma anche alla mamma dell'amico che ha fatto in modo che
0: potessero stare insieme.
1: Cioè, un applauso a tutte e due.
0: Bravi,
1: ragazzi, dove ritroviamo i genitori?
0: Davvero,
1: ragazzi.
0: bravi. Però Emiliano, a noi, dato che noi siamo il gruppo dei genitori anonimi, nel quale insomma i genitori possono dire quello che vogliono, alle 3, quanto stai dentro di te imprecando? Puoi dircelo? A noi puoi dirlo?
3: No, sono felicissimo. A me piace viaggiare da solo di notte a qualsiasi ora. Sono felicissimo di andarlo a prendere.
0: Io, guarda,
3: non mi costa, non mi pesa.
0: Sì, questo è amico mio. Giustamente David dice questo è amico mio, perché lui sa che a me piace tantissimo guidare, viaggiare da solo, soprattutto di notte.
3: Sì, beh, sì, sì.
0: Essendo un animale notturno, ovviamente.
3: Sì,
0: chiaramente, ragazzi. Tra l'altro, animale notturno e diurno, nel senso che la notte e il primo mattino sono i momenti più belli, secondo me,

0: Della,
1: viaggiare, sì.
0: Della giornata e soprattutto per viaggiare, va bene, quindi quanto ti manca per
1: libera?
0: Sì, ma soprattutto poi venerdì 28 agosto proprio tac, ti è andata bene. E quanto ti manca per arrivare?
1: Ancora il GPS mi dice 3 ore quasi.
0: 3 ore, ok, per le prossime 2 ore e mezza ci sia noi, poi arrivano Stop News,
1: no,
0: lo
1: no,
0: sai.
1: Ci mancherebbe, tenetevi sveglio, sto sveglio, ci mancherebbe, però sì. È meglio ascoltarvi.
0: Ma bravissimo, ci sia noi.
1: Saluto
0: che ti teniamo sveglio.
1: Mia moglie che sta a casa, Cristina.
0: Ciao Cristina.
2: Sì? Ciao Cristina.
0: Tuo figlio come si chiama?
1: È Anna Grazia Elisabeth, la bambina.
0: Oh, Anna Grazia e Cristina, giusto?
1: Sì.
0: Ok,
1: grazie.
0: Perfetto. Tuo figlio che stai andando a prendere, come si chiama?
1: Leonardo,
0: giustamente. Leonardo, allora mi raccomando, poi facci sapere domani come è andato il torneo di Leonardo.
1: La partita.
0: Esatto.
1: Speriamo che fa tanti gol.
0: Esatto,
1: e
0: così
1: vince.
0: È bello contento. Esatto. Grazie mille. Buon viaggio, Emiliano.
1: Grazie
0: ci siamo noi.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Andrea, a un certo punto io direi durante la nottata di fare così. Emiliano. Così almeno si riprende.
0: Così almeno lo teniamo sveglio come si deve. Ogni tanto si sente chiamato in causa. Non hai tutti i torti. Tanto arrivano i Simply Red. Questa è Something Got Me Started.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Il disco nuovo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, su RTL 102.5. Che c'è?
2: Ha detto le balene volare.
1: Sì.
2: La balena Giuseppina.
1: Chi è la balena Giuseppina?
2: La balena Giuseppina. Na, na, ni, na, na,
1: aspetta
2: na,
1: un attimo.
2: La balena che volava.
1: Balena Giuseppina. Non la conosco, scusami, sto googolando. Ah! Josefina the Whale.
2: Esatto.
1: Addio Giuseppina, così si chiama il cartone animato.
2: La balena che
1: volava. Benissimo. Okay. Grazie.
2: Comunque abbiamo un vocale.
1: Abbiamo un vocale? Grazie, sei molto gentile.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Oh, dopo anni, anni, anni, grazie alla signora, ho scoperto di che gruppo faccio parte. Gli adolescemi, sono.
1: Però se mi posso permettere, forse adolescente non sei più, quindi sei rimasto solo, lo hai detto tu. Justin Timberlake su RTL.

0: al People a quest'ora si muovono tantissimo, sono in viaggio. Chi abbiamo al telefono, David?
1: Abbiamo Giovanni.
0: Giovanni, ciao, buonanotte e benvenuto.
2: Buonanotte ragazzi.
0: Ciao, ciao Giovanni. Naturalmente, come abbiamo detto, molti sono in giro, deve avere i normal people. Tu dove sei? Geolocalizzati.
2: Io direzione A1, direzione Milano.
0: Direzione Milano, dove sei partito?
2: Sono partito da Poggio, laggiù.
0: Ah, e allora ci vuole tempo. Dove sei in questo momento?
2: In questo momento ho passato Modena Nord.
0: Ok, quindi sei a un'ora e mezza, due ore, neanche di...
2: Sì, esatto,
0: benissimo. Come mai questo viaggio? Si stai lavorando oppure si tratta
2: per lavoro,
0: di...
2: Per lavoro, sono un autotrasportatore, quindi lavoriamo.
0: Ok, quindi tu non fai parte dei veri normal people che in questo momento sono in giro per andare a recuperare figli. No, nel tuo caso no.
2: No, non è siamo, siamo dei veri normal.
0: Sì, esatto. Senti una cosa, l'ultima cosa Giovanni, la tua giornata come funziona? A che ora ti sei svegliato e a che ora finirà poi il lavoro oggi?
2: Il lavoro oggi finirà una volta andata a Milano, farò la consegna e mi metto a riposo.
0: Direi.
2: Perché noi siamo tachigrafati.
0: Sì. Dove...
2: Siamo memorizzati.
0: Non potete fare oltre quello che la legge ha stabilito, mi verrebbe da dire giustamente.
2: E non volete.
1: Salute prima di tutto.
0: Ma proprio senza dubbio, amico mio, arrivata a una certa età, non pensi più a nulla, pensi solo sto bene? Sì, meno male.
2: Esatto.
0: Guarda, Giovanni, grazie mille, noi ti auguriamo una buona notte, un buon lavoro. E ti facciamo
2: buon lavoro a voi.
0: Grazie, ti facciamo compagnia noi per tutto il resto della giornata lavorativa, lo sai.
1: Questa canzone però non va bene.
0: Non va bene perché ci sono molte più persone ad ascoltarci,
1: no,
0: per
1: ma
0: fortuna.
1: Non solo, ma in questo studio non siamo two people.
0: No, siamo tre.
1: Three people.
0: E quindi no.
1: Però la canzone dovrebbe fare three people.
0: Però è bella lo stesso. Tina Turner, two people. Two people.

0: New Genea, care, che bella, prima abbiamo messo anche Tina Turner, infatti ci scrive Rocco da Pescara, oggi pare di stare dentro una fornace H24, Tina Turner in questo momento fa dimenticare tutto, siete forti,
1: bravo,
0: grazie.
1: Bravo,
0: grazie, è sempre bello, dimmi,
1: vocale,
0: vocale, prego.
2: E no, caro amico, non siamo più adolescemi, ma dolorscemi, questa età e dolore.
0: A chi lo dici,
1: dici
0: ragazzi?
1: Bene, caro,
0: mamma
1: dici
0: mia,
1: bene.
0: che mal di schiena che c'è, ragazzi, non ne parliamo nemmeno, vi prego, questa mettiamola da parte, anzi facciamoci curare tutti i mali del mondo dai Beatles, perché qua arriva roba di alto livello, Lady P.

0: Questa canzone un po' di carezze all'anima le fa e noi ce le prendiamo tutte. Era l'ultima canzone della prima ora di Malanotte No, amici, noi ci fermiamo ma torniamo subito. Anche a Sette Frati, in provincia di Frosinone, sono le 4 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. I soccorritori stanno lavorando freneticamente nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione tra il Nepal e il Tibet. Tantissimi dispersi, oltre 1.400, tra questi 3 sono italiani. Drammatico, il bilancio delle vittime è salito a 392 morti. Arriva a livelli di guardia la tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari, ma in serata Donald Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà paesi NATO. Ora il caso Ranucci. 2 degli arrestati ai PM ammettono che conoscevano solo Tavares, non Ranucci né La Vitola. Parla poi al TG1 lo stesso Tavares: conosco alcuni degli arrestati per l'attentato, ma della bomba non parlo, non sono latitante e se volessi scappare andrei in Russia, dove nessuno potrebbe chiedere l'estradizione. Così il factotum di Walter La Vitola, indagato per l'attentato a Ranucci. Il calcio a Monte Carlo, il sorteggio per la Champions League, Inter e Roma pescano il Real Madrid di Mourinho, Napoli col Manchester City, il Como di Fabregas col Barcellona, i nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e l'Ariani, il PSG campione in carica. E sempre per il calcio, l'Atalanta batte 1-0 l'Hapoel Tel Aviv e si qualifica alla fase campionato Conference League, decisiva la rete di Scamacca al 27° della ripresa. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia più importante arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Per questo motivo è chiusa l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Prato Est. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Eccoci qui, amici, siamo tornati. Buonanotte, sì. Italia, buonanotte a tutti. Sono le 4:03 di venerdì 28 agosto, inizia la seconda ora di Malanotte No. Amici, questi siamo Andrea Tuzio al microfono, David Bella per la regia radio e Diego per la regia video.
4: Se vi accontentate.
0: Beh, comunque, tre bei figlioli, sì, cioè, comunque
4: parlate per voi,
0: senza vabbè che... ma non ti buttare giù, guarda, cioè, che va bene, no, cioè, no, cioè, ma ti assicuro,
4: no, ma io non sono un bel
0: Diego,
4: figlio.
0: Diego, se hai sentito Diego, butta giù. Com'era?
4: E comunque no, no, forse non hai capito, hai frainteso.
0: Cioè?
4: Nel senso, voi siete dei bei figlioli.
0: Ti ringrazio.
4: Io sono super bello.
0: Da, su questo non c'è dubbio. Va bene, amici, lo ripeto spesso, mi tocca farlo. Siamo questi. È proprio per questo che ci amate. Dimostratecelo anche al 378-378-1025 con un vocale oppure 02-25-1515. Ricominciamo come sempre con il nostro Power It.

0: Easy Lover, ma che bella è Easy Lover! Ma canzone pazzesca, amici, alle 4 e 12 minuti su RTL 102.5. Noi andiamo da Ciro. Ciao Ciro, buonanotte. Sì.
1: Buongiorno.
0: Aspetta,

0: si sente una fava.
1: Aspetta, torniamo fuori onda. Tu parla intanto.
0: Ok, no, perché sembrava che fosse su un motorino. No, hai presente quando c'hai il motorino, il microfonino, e l'aria ti va in faccia e quindi entra tutto nel microfono? Non okay, si capiva. Proviamo
1: a richiamarlo, dai.
0: Va bene, proviamo a richiamarlo magari, perché dovete sapere che Ciro ci ha chiesto di tenerlo sveglio.
1: E noi facciamo.
0: E noi siamo qui apposta, noi facciamo anche servizio pubblico, ci mancherebbe altro, perché è partito da Matera alle 8. Eccolo qui. Ciao Ciro!
2: Mi sentite?
0: Sì. Probabile. Ciro, ciao, come stai?
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te.
2: Bene.
0: Allora, geolocalizzati, dove sei?
2: Allora, ho passato Sarzana, dopo Viareggio Massa.
0: E sei partito da, dicendo, da Matera,
2: da,
0: giusto?
2: Sì, provincia di Matera, Garaguso, un piccolo paesino.
0: Benissimo, a che ora?
2: Siamo partiti alle 20.
0: Siamo, quindi non sei da solo.
2: Non sono da solo, sono qui con la mia famiglia, c'è mia moglie e
0: ci sono
2: i miei
0: tutti.
2: Piccoli.
0: E allora, come
2: bambini.
0: Si chiamano? Come si chiamano?
2: Giuseppe, il grande, che ha 4 anni, e il piccolino, che siamo venuti proprio giù a festeggiare il suo battesimo, si chiama Donato.
0: Benissimo, quindi è proprio piccolo piccolo. Allora, dovete arrivare in Francia,
2: a Nizza.
0: Sì. Ok, come mai, vacanza o altro?
2: Noi siamo scesi da Nizza perché abitiamo a Nizza.
0: Ah, quindi abitate lì.
2: Appunto il battesimo. Sì, sì, abitiamo. Okay, adesso sono finite le vacanze e si rientra.
0: Da quanto, come si chiama tua moglie, che non abbiamo, forse non l'hai detto?
2: Si chiama Maria.
0: Maria, che salutiamo. E come mai il trasferimento a Nizza? Quanto tempo fa è successo? Come mai? Raccontaci un attimo.
2: Allora, io praticamente ho iniziato a lavorare lì nel 2023.
0: Ok.
2: Dopo circa un anno e mezzo, essendo che c'era il mio primo figlio che comunque era appena nato, poco più di un anno, la mancanza e tutto, ho detto adesso vi porto via con me perché non riesco a stare lontano.
0: Hai fatto
2: da loro, ecco.
0: Hai fatto
2: quindi
0: bene.
2: Li ho portati tutti su. Sono quasi 2 anni che abitiamo insieme.
0: Beh,
2: diciamo.
0: Nizza è splendida, una città splendida.
1: Esatto.
0: Ti trovi
2: abbastanza
0: bene?
2: Molto, molto grande rispetto al paesino, diciamo, da dove
0: certo,
2: siamo
0: dove
2: arrivati.
0: Arrivi,
2: però è tutta un'altra storia, molto, molto bello. Un
0: immagino.
2: Clima abbastanza
0: fantastico.
2: Caldo tutto l'anno.
0: Belli. Guarda, stavo riflettendo l'altro giorno su dove andare con la mia compagna a settembre. Nizza potrebbe essere una meta fattibile, direi, perché un posto
2: molto
0: splendido.
2: Sì, passati il periodo estivo perché c'è molta
0: chiaro.
2: Umidità.
0: Immagino.
2: Però da settembre inizia a avere un clima molto piacevole.
0: Sai, ti metti su un tavolino, ti bevi un goccio di vino, mangi qualcosa che si mangia benissimo a Nizza, per quello che so. Ma ragazzi, ma che bello!
2: Davvero, no, è molto molto bella.
0: Va benissimo, Ciro, noi
2: da
0: ti facciamo. Ma lo so, immagino. Guarda, Ciro, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per tutto. E
2: grazie.
0: Buon viaggio.
2: E vi ringrazio per la compagnia, perché se sto a speranza di mia moglie. Guarda, siamo
0: ma lo sai, spesso le mogli, le compagne o i compagni o quel che è accanto fanno le passenger princess, ovvero le principesse che vengono trasportate, no? Un pochino senza cognizione di causa, perché tanto sono lì e si addormentano, uomini e donne, è uguale. Ciao ragazzi, buon viaggio ancora!

0: abbastanza sicuro che Peaches non si riferisca alle pesche. Il buon Justin Bieber in questo pezzo, sei d'accordo, David?
1: Sì, io me lo so anche ballando, perché sotto l'effetto del Peaches.

0: sì, va bene.
1: La favola delle pici.
0: Sì, va bene. C'è un vocale, David?
1: No.
0: Come no?
1: No.
0: Ma avevi detto di sì.
1: No, ho detto rampa.
0: Ah, io credevo che sulla rampa potevamo sentire quello, no, che ci faceva la civetta. Ma avevi detto te.
1: Che diamine, cavolo.
0: Me l'avevi detto te. Oh, vedi che è vero che me l'avevi detto te?
1: No, non te l'avevo detto ora, però potevo metterlo, ora che ci penso.
0: Perciò anche io, perché ho detto facciamo questo, lo mettiamo.
1: No, però non ci avevo pensato, però c'hai ragione comunque in ogni caso. Mannaggia. Anche se non ci avevo pensato, ci
0: no,
1: devo
0: però
1: pensare.
0: Facciamo così, ragazzi, restate lì perché abbiamo un nostro Very Normal People che ha fatto l'imitazione della civetta.
1: Perché noi le imitazioni piacciono.
0: Oddio, dipende. Con calma. Questa della civetta va bene. Amici, ci fermiamo, torniamo tra poco, restate lì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Qualcosa per te, il disco di Luciano Ligabue su RTL 102.5. Noi andiamo da Sara e Matteo. Ciao ragazzi, ciao Sara.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao ragazzi, buonanotte, come state?
1: A voi, tutto bene, voi?
2: Tutto bene.
0: Ma discretamente, voi siete in macchina naturalmente perché si sente dall'audio. Da dove siete partiti, dove state andando e dove siete in questo momento?
1: Siamo partiti da Ruffano in provincia di Lecce e stiamo tornando a Roma.
0: Ok.
1: Ora siamo più o meno...
2: Siamo sopra Brindisi, non so di preciso, abbiamo passato da poco Ostuni.
0: Ok, ok, quindi...
1: Siamo ancora in Puglia.
0: Quindi vi manca ancora un bel po'.
1: Sì, 4 ore e mezza.
0: Questo viaggio mi puzza tanto di ritorno a casa.
1: Sì.
0: Ok, più che ritorno a casa, ritorno nella città dove vivete, giusto?
1: Sì, noi siamo di Roma.
0: Ok, benissimo. Allora, eravate in vacanza. Quanti giorni avete fatto di vacanza?
1: Siamo stati una settimana in Calabria e una settimana in Puglia.
2: Non... Dai miei nonni e una settimana poi per conto nostro.
0: Non male, non male. Immagino dai nonni quanto avete magnato. Non... Ma, secondo me ve lo siete
1: dimenticato. Non si può descrivere.
0: Perché ve lo siete dimenticato. Meglio dimenticarlo. Sara,
1: no, ma... è bello.
0: Brava. A Napoli dice quanto è bello magnà. Amen. Allora, ragazzi, voi state rientrando venerdì 28 agosto alle 4:30 di notte, perché la partenza è intelligente. E poi dimostrate di essere intelligenti, soprattutto perché ascoltate questo programma. Ma questo è il programma delle partenze intelligenti. Non c'è nessuno in strada, giusto?
1: No, qualche camion ogni tanto, ma
0: niente di che.
2: È libero.
0: Come?
2: Tutto libero,
0: tutto libero, bella. Ok, quanti anni avete, ragazzi?
1: Io 21, lui 23.
0: No, oh, siete giovanissimi. Tornate a Roma. Che fate a Roma?
1: Studiamo medicina.
0: Alla faccia. Allora, io ho tanti amici che hanno studiato medicina, che sono diventati dei medici. Li ho sempre visti molto affaticati per via dello studio. Me lo confermate?
1: Durante l'anno sì, però riusciamo sempre a prenderci, diciamo, queste settimane d'estate, rigenerando.
0: Beh, beh, giustamente. Beh, ragazzi, quando è che si ricomincia con le lezioni?
1: A fine settembre, però bisogna dare qualche esame adesso a settembre, prima che inizino.
0: Aia, aia, che esame bisogna dare? Tutti e due, voglio sapere gli esami di entrambi.
2: Io sto sereno e tranquillo. Deve parlare con lei.
1: Ah, io devo fare fisiologia.
0: Ah, quindi Matteo, bello tranquillo, non ha esami settembrini, mentre la nostra Sara che deve dare fisiologia?
1: Sì.
0: A me già mi spaventa la parola, figurati un po'. Vabbè, ma è giusto. Io ho studiato lettere classiche e non mi sono mai laureato. Sono talmente lontano da queste materie che non potete neanche immaginare.
3: Sara, ma riguarda il discorso quando uno dice ho dei bisogni fisiologici?
0: Non credo.
3: No, ok, no, non credo, è quella roba.
0: Non credo c'entri
1: vabbè,
0: questo.
1: Vabbè, anche, diciamo più o meno.
0: Okay. Ma Sara, devi studiare, scusami, oppure hai già messo fieno in cascina o devi iniziare da zero?
1: Voglio essere sincera, diciamo più o meno da zero, dai.
0: Va bene, allora
1: ho qualche appunto delle lezioni.
0: Sento la voce tremare, Sara, ti facciamo un grosso in bocca al lupo

0: per l'esame. Grazie. Vi facciamo vi auguriamo buon viaggio naturalmente per il vostro rientro. Grazie. A Roma. E ragazzi,
1: grazie per la compagnia.
0: Ci mancherebbe, siamo qui apposta e ci fa piacere farvela. Ciao ragazzi, grazie mille, buon viaggio.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao, ciao ragazzi, ciao, grazie ancora. Ah, mettiamo anche un bel disco. Godetevelo, amici, alzate il volume. Mr. Gorgeous, Mock City. Cool and calm.

0: Beh,
1: ci può separare, niente ci dividerà.
0: Beh, hanno ragione Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli sono molto simili, due città portuali, quindi due città d'accoglienza. Perché? Perché le città portuali sono famose proprio per accogliere le persone. Tra l'altro, canzone che ho sentito quando è stata presentata a Marassi, prima della partita, la prima giornata di campionato, proprio appunto a Marassi, a Genova, tra la partita era Genova-Napoli, perché stavo guardando la partita, essendo io tifoso del Napoli.
2: Ah, pensavo del Genova.
0: Ma a parte che c'è un'amicizia tra tifoserie,
2: no, peraltro,
0: quindi...
2: peraltro non so se nota del Genova, questa è una
0: del
2: roba...
0: Del Genova.
2: Lo so, però...
0: Per favore. C'è un vocale?
2: Sì.
0: Più di uno.
2: Allora, sentiamo. Voglio.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Come fa la civetta? Conoscerà Giorgio da Pavia?
0: Sì. Allora, io non so per quale motivo lui ha scelto, Giorgio ha scelto di fareci l'imitazione della civetta, ma è vero. Infatti si dice, in napoletano si chiama ciucciuettola, perché è un nome onomatopeico, richiama il suono che fa la civetta quando rompe
2: solito,
0: le palle.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Esatto. Vabbè, siamo questi, amici, lo sapete, andiamo avanti.
4: Nel lontano 83 facevo il militare a Casasse della Delizia, in provincia di Pordenone.
0: Bene.
4: Quando veniamo a casa in licenza con il 48 ore, in treno ci volevano 8 ore.
0: Alla
4: dovevi
0: faccia.
4: Cambiare a Venezia, a Padova e a Mantova a prendere il locale per andare al mio paese.
0: Figura.
4: Con l'autostop, 4 ore eri a casa, ti mettevi la drop e si fermavano subito immediatamente.
0: Vedi.
4: E partivi e andavi, 4 ore neanche eri a casa. Ciao.
0: Beh, ragazzi, erano altri tempi, amici. Totalmente altri
2: ma
0: tempi.
2: Decisamente.
0: No, totalmente altri tempi proprio. Va bene, amici, arriva Lady Gaga. Questa è The Dance su RTL 102.5.

0: Di Goya sono abbastanza inquietanti. Goya, il disco di Fabri Fibra insieme ai Pinguini.
1: Scusa, peraltro nel testo diceva: se non muori non fai parte della storia. È normale, scusa, prima di morire poi entri nella storia.
0: Sì, sì, ho capito, ma lasciami stare Fabri Fibra e Pinguini per cortesia.
1: No, no, ma i Pinguini vanno bene. Poi,
0: anche Fabri
1: poi
0: Fibra.
1: Poi peraltro sta arrivando l'inverno, tra poco i Pinguini tornano di moda.
0: Angelo, ciao, buongiorno. Oh mamma, calma.
1: Aspetta, ci riprovo, aspetta.
0: Calma, sentito un disastro inenarrabile. Proviamo a sentire Angelo, vediamo se il nostro David Bella dà delle indicazioni e il nostro Angelo le segue. Ciao Angelo!
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, adesso ti sento perfettamente, complimenti, bravo David. Angelo, come stai?
2: No, più che altro, no, tutto bene, semplicemente qua in viaggio c'è un po' di pioggia, quindi sto con le... Mi trovo con le spazzole, fanno un po' di rumore, chiedo scusa.
0: Dove sei?
2: Allora, sono partito ad Aosta perché mi sono trasferito qui 2 mesi fa da Catania.
0: Okay.
2: Ho trovato un lavoro qui, mi sono trasferito. Adesso sono in provincia di Vercelli perché sto andando verso Savona.
0: Per fare che?
2: Per prendere un po' di sole, dato che in montagna, insomma, mi pare un po' difficile.
0: Guarda, in montagna io mi sono abbronzato parecchio, in montagna ci si abbronza tantissimo. Però, quindi stai andando in ferie?
2: Sì, allora, un weekend... Adesso e la prossima settimana torno in Sicilia per un paio di giorni, ma poi ritorno nuovamente a pieno regime al lavoro.
0: A lavorare, ma giustamente per farti il weekend come si deve, mi sei partito a che ora sei partito? Alle 4?
2: Sono partito sì alle 4. Sono andato a dormire alle 9 per svegliarmi.
0: Bravo.
2: Leggermente presto.
0: Bravo. È così che si fa, è così che si fa. Ma sei da solo, Angelo?
2: Sì, sono da solo.
0: Ok, anche lì passerai un po' di giorni da solo a Savona, insomma nella zona di Savona?
2: Sì, assolutamente.
0: Guarda.
2: Poi comunque per prendere un po' di colore dal momento che abituato a vivere sempre giù non ho preso sole, quindi in realtà sto venendo un po' di invidia a vedere in realtà i miei amici, insomma...
0: Hai ragione.
2: Mazziare, divertirsi tutto il tempo.
0: Guarda, chi lo dici, io dovevo essere a Lipari nelle 2 settimane precedenti quando la radio ha trasmesso da lì, ma purtroppo non ho potuto quest'anno. Chiedimi quanto ho rosicato. Quanto hai rosicato tu? Te lo posso garantire. Perché sarei a Milano.
2: Anche le ceneri.
0: Come?
2: Ci sono state le ceneri dell'Etna che hanno anche...
0: È vero, è vero, è verissimo, è verissimo. Angelo, quindi un paio di giorni da solo, mi piace questa cosa che ci stai andando da solo perché dobbiamo riscoprire anche la possibilità e la voglia di andare da soli a farsi dei viaggi. È bellissimo, io lo faccio sempre. Complimenti Angelo. Angelo, ti auguriamo allora una buona vacanza, goditela e abbronzati!
2: Grazie a voi,
0: ciao.
2: Buona giornata.
0: Grazie a te, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: C'era la bora?
0: Mamma mia, si dice, perché pioveva nella zona dove era. Craig David, Don't Love You No More.

Il titolo del pezzo di Samurai J che avete appena ascoltato qui su RTL 102.5. Volevo salutare Angie da Toronto, perché c'è un very normal people in ogni città del mondo, amici, anche in Canada. Ultima canzone della seconda ora, Donna Summer, Hot Stuff.

0: stuff, le cose hot.
1: Quelle...
0: Come, scusi? Che sarebbe certo compare, cioè certombare in catanese. Amici, è finita la seconda ora, fermi lì, perché ce n'è un'altra. Anche a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Mosca alza i toni contro Londra e i paesi della NATO, mentre il portavoce del Cremlino Peskov definisce spauracchi le notizie su un possibile attacco russo alla NATO. Nella serata italiana da Washington, la rassicurazione del presidente degli Stati Uniti. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha affermato Donald Trump. Ora la morte di Ratko Mladic, l'84enne generale serbo bosniaco, stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Si allarga l'inchiesta sulla morte per difterite della bimba di 4 anni di Palermo mai vaccinata, deceduta 7 giorni fa. La procura, che ha già indagato per omicidio colposo i genitori, ora avrebbe scritto nel registro degli indagati i medici degli ospedali Cervello e dell'ospedale dei bambini che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto. Chiudiamo con il calcio. L'Atalanta si qualifica alla fase campionato della Conference League dopo aver sconfitto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv. E siamo ai sorteggi di Champions League. Inter e Roma pescano il Real Madrid di Mourinho, Napoli col Manchester City, il Como di Fabregas col Barcellona. Questi sono solo alcuni dei big match che dovranno affrontare le squadre italiane. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e l'Ariani, i PSG campione in carica. Ed è tutto. Traffico.
2: Via Radio.
4: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un incidente con un camion coinvolto. Per questo è chiusa anche l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Prato Est. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, è venerdì 28 agosto, sono le 5:03 minuti e questa è l'ultima ora di Malanotte
1: terza,
0: No.
1: La terza ora, ragazzi.
0: La terza, l'ultima. Poi basta, sì, andiamo esatto. A casa e ci vediamo.
1: A meno che
0: vediamo,
1: non decidiamo sentiamo. Di prolungare
0: non si può.
1: E si chiama Non Stop Malanotte No.
0: Perché non ci fermiamo mai.
1: Esatto.
0: Ciò significa che dovremmo andare in onda tutto il giorno.
1: Ad libitum.
0: Sì, esatto. Tu saresti. Io morirei. Io una
1: no,
0: volta
1: io
0: ho fatto
1: devo andare
0: tipo
1: a casa perché
0: ore.
1: Devo accompagnare mia moglie e i miei bambini.
0: Dove?
1: In vacanza.
0: Ah, beati loro.
1: Loro saremo in vacanza. Ritorno qui a carne.
0: Com'è?
1: A carne.
0: Cioè, che vuol dire?
1: Che significa che poi che io mi
0: sbatto. Ah, che tu ti quello. Va bene, amici. Eccoci qui: 378-378-1025. Lo saprete, preferiamo i vocali. Ma un WhatsAppino va bene, uguale. Oppure 02 25 15 15. Io direi di iniziare subito come al solito con il nostro Power It.

0: Questo spero che voi abbiate fatto il risveglio muscolare tipico del venerdì mattina. Moving to the Sun su RTL 102.5. Volevo leggere il messaggio di Laura che ci ha inviato al 378 378 1025. Ciao ragazzi, sono Laura di Desenzano, sono in viaggio verso Milano e volevo ringraziarvi per la compagnia che mi state facendo. Sono all'altezza di Bergamo, sto andando a prendere l'uomo che mi ha reso felice. Grazie mille. Grazie a te di aver condiviso con noi un momento a quanto pare importante. Beh, sì, della tua vita. Ti auguriamo che le cose possano andare sempre meglio.
1: Sì, è vero.
0: Vocali?
1: Abbiamo due vocali.
0: Vai! Okay.
2: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
2: Ascoltavo prima l'intervento dell'amico Ciro che sta tornando a Nizza e gli auguro buon viaggio. E tu nel discorso hai introdotto il passenger, la passenger princess,
0: sì,
2: il passeggero
0: sì,
2: che sta lì, esatto. E poi si mette a dormire e fa i comodi suoi. Io da parte mia non saprei fare il passeggero.
0: Nemmeno
2: non è,
0: io.
2: Non è da me. Preferisco guidare, ma il passeggero credo che uscirei matto. Non
0: mamma
2: è per mancanza
0: mia
2: di fiducia, per carità, ma è proprio che non sono portato a fare il passeggero.
0: No, nemmeno io. Zero. Ma quando è nato?

0: Ma quando
1: zero.
0: È nato avendo scritto tu devi guidare.
1: Tu devi guidare. Evidentemente l'hanno detto anche a me appena nato. Tu devi guidare, esatto. Perché non riesco. Anche io come il nostro amico non. No, accanto poi sto male. Poi capita a tantissimi.
0: No, quello
1: tantissimi.
0: No.
1: Sì, la nausea in macchina, ragazzi.
0: Quella
1: a
0: sì.
1: Voi non capita? Diego, no. Tu sei guidatore o...
2: Guidatore.
1: Non sei abituato a stare accanto? No, vedi.
0: No, io ogni tanto molto di rado mi capita, però è vero. Quella roba lì, se non so attento.
1: Mal d'auto.
0: Poi ogni tanto mi può venire, vero, vero, vero, quello è vero.
1: Sentiamo un altro vocale.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno
3: Luciano, buongiorno. Dalla provincia di Potenza. Stupenda l'eclissi che si sta vedendo adesso nei cieli. Limpidi, alzate gli occhi al cielo e vedete l'eclissi.
1: C'è un problema.
0: Che lui è a Potenza, noi siamo al nord.
1: E non si vede.
0: Non
1: perché è brutto tempo. Allora, intorno alle 6:15 dovrebbe essere proprio al massimo. Stiamo parlando di un'eclissi lunare. La luna verrà coperta al 96%. Quindi una roba pazzesca. Solo che a quanto pare qui nel nord Italia non si vedrà molto bene a causa delle nuvolaglie.
0: Esatto. E io sfido, vorrei lanciare un sondaggio. Chi prego. Riesce a vedere il 4%?
1: Tu sei scemo, lo sai?

0: Banzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Calma Remix, Pedro Capò e Farruco su RTL 102.5. Io volevo dire una cosa, David.
2: Come
1: se
2: dicevano
1: tu...
2: Trucco e Farruco.
1: Truc. No, Diego, no. Questa non fa ridere.
2: Ma vedi che Diego le apprezza le mie battute. E qual è il problema?
1: Si dovrebbe fare una domanda e darsi anche una risposta. Cioè, e quello è il problema. No, ma io volevo ringraziare i Very Normal People. Siamo stati invasi di messaggi. Io non ho parole, ogni notte che passa sempre meglio. Grazie
2: davvero.
1: Allora,
2: ti dico solo che io in cascata, non so nemmeno se riusciamo a metterli
1: non
2: tutti.
1: Non ce la facciamo.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 messaggi.
1: E te ne ho mandati altri 15, esatto. Credo, ragazzi. Dunque, grazie.
2: Intanto sbattiamo uno così, ta ta ta.
1: No, vabbè, manca fa così, con delicatezza.
2: Perché la notte bisogna tenerle sveglie le persone.
1: Posso chiederti, no, me lo porgi con delicatezza per piacere?
2: Certo, eccolo
1: grazie,
2: qua.
1: Grazie.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Mi chiamo Alessandro e vi sto scrivendo da Meolo, in provincia di Venezia.
1: Sì.
3: Qui da me fortunatamente si vede l'eclissi.
1: Vedi.
3: È circa il 50%. Cielo un po' velato, ma la luna si vede bene.
1: Meno male.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao Alessandro, grazie
2: cioè,
1: mille
2: è,
1: per
2: è
1: la testimonianza.
2: È a metà luna praticamente.
1: Sì, per adesso sì.
2: Però che io sappia, siccome la forma dovrebbe essere arrotondata quando c'è l'eclissi, dunque
1: non è proprio metà,
2: esatto, in realtà,
1: sì, vabbè,
2: cioè,
1: è naturale, ma è sferico, è sferico,
2: sì, no,
1: non c'è una
2: no,
1: linea
2: no,
1: dritta.
2: Ma io sono tassonomico e
1: per
2: preciso, dunque
1: di
2: devi prenderti il righello ora, Alessandro.
1: Ragazzi,
2: no,
1: aiutatemi, uccidetemi.
2: Prendi il righello, misura la quantità di luna coperta da luce e quella quantità no, non funziona.
1: Il righello in testa, un altro, grazie. Vocale,
4: buongiorno ragazzi, questo weekend avete una partita difficile. C'è
1: avete
4: Nico Pass
1: noi...
4: che freme fare il primo gol di campionato. Bocca al lupo ragazzi, buona giornata.
1: Viva il lupo, si risponde.
2: Perdonami, io.
1: Siamo usciti un attimo dal seminario delle eclissi, dopo
2: sì,
1: ci rientriamo perché ne sono arrivati mille.
2: A proposito di Copaz, all'inizio, quando l'avevo sentito la prima volta, siccome lo sai, io sono siciliano, è appena uscito.
1: Cosa?
2: Ma com'è che si chiama questo? Di Copaz.
1: Ecco qua. No, stiamo attenti, c'è Napoli-Como, è tosta. Va bene amici, continuate pure, 378-378-1025, mi raccomando. The Bowser, questa è Magnetic.

0: Ragazzi, è tutto bellissimo, ci state invadendo di messaggi. Ci scrive Fabrizio da Livorno, ad esempio: in questo momento eclissi totale, in questo esatto momento. E poi tantissime fotografie state provando a fare alla Luna. Ricordiamo che esiste un famosissimo profilo Instagram il cui nome è Foto di Mert alla Luna. Ecco, sono tutte le foto che ci state inviando, perché è difficile fotografare la Luna, ma evidentemente molti di voi ci sono riusciti, grazie mille, perché ci state facendo vedere l'eclissi.
1: E infatti abbiamo degli ascoltatori che ci hanno mandato i messaggi.
2: Vai. Raga, qui a Pavia si vede, quell'angolo di cielo è libero, non
0: Ottimo.
2: Ci sono nuvole.
0: Bene.
2: E si vede che è l'eclissi. Bella
0: sì.
2: storia.
0: Bella storia, sì.
2: Ricordato.
0: Ma ci mancherebbe, siamo qui apposta.
1: Eclissi, bella lì, come si dice.
0: Esatto, allora, è un altro oppure le mettiamo dopo. Vai.
1: No, ce l'abbiamo tutti due.
3: Buongiorno RTL, sono Franco.
0: Ciao Franco.
3: Allora,
0: sì.
3: Io 20 minuti fa sono partito da San Lazzaro de Burgondi e guardando la luna ho visto che gli ne mancava appena appena uno spicchietto. Il problema è che guardando verso Milano c'è un'enorme tempesta magnetica, ma fulmini a gogo, una cosa impressionante, una cosa impressionante. Comunque pochino si è vista.
0: Meno male, dai. Meno
3: adesso
0: male.
3: La luna non si vede più, purtroppo. Sono arrivato nei pressi di Tortona e la luna non si vede più. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, buona giornata a te. C'è qualcun altro che la vede?
1: Sì, un altro.
0: Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Sono Fabiana da Milano. Sto andando a lavorare.
0: Sì.
4: E si vede ancora l'eclissi, perché è vero, ci sono lampi, è un po' nuvolo, ma il cielo non è completamente coperto ed è stupenda. Buona giornata.
0: Grazie mille per le testimonianze, amici.
1: Giusto qualche giorno fa un ascoltatore diceva che per lui l'eclissi lunare era ancora più bella di quella solare.
0: È bellissima l'eclissi lunare, ma è più romantica, amore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Il nostro new hit, Meraviglioso errore, Gianna Nannini, alle 5:30 del mattino su RTL 102.5. Volevo ringraziare Paolo da Villa Simius, tra gli altri, che ci ha inviato una foto dell'eclissi che sta guardando appunto da casa sua, ma le foto sono tantissime, i messaggi sono ancora di più. David, io ti vorrei abbracciare perché tu stai cercando di stare dietro come me a tutto, ma sì, è letteralmente impossibile.
2: Ce ne sono tanti, infatti.
1: Ma peraltro, che bello.
2: Peraltro, a differenza dell'eclissi solare, l'eclissi lunare la potete guardare in faccia.
1: Esatto, senza occhiali.
2: Perché non dà problemi agli occhi, non dà problemi a niente.
1: Si può guardare. Esatto. E c'è un altro vocale, sentiamolo.
3: Sì, vai. Ma ragazzi, io vi comunico che l'eclissi sta per iniziare e la sto vedendo adesso in diretta. Ed è un qualcosa di spettacolare.
1: Ciao.
3: Giacomino, Juventino, Netturbino. È uno spettacolo, ragazzi.
1: Ciao Giacomino, grazie mille per la testimonianza.
2: E
1: continuate
2: Giacomino
1: pure.
2: Si sposa,
1: e Giacomino si sposa. E che film è? Dai!
2: Tre uomini e una gamba.
1: Esatto, amico, hai vinto un bel mappamondo.

0: 5 amici, noi ripetiamo la questione. Siete in tantissimi e tantissime e infatti al telefono abbiamo
1: Anna.
0: Ciao Anna, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, buon venerdì prima di tutto. Noi molto bene, tu come stai?
2: Benissimo.
0: Beh, allora, dove sei precisamente in questo momento?
2: Allora, io abito a Quarto, che è in provincia di Cagliari. Sono andata a fare la camminata quotidiana al Poetto.
0: Ah, brutto posto al Poetto, brutto lì, guarda, mannaggia te.
2: Non venite, brutto, bruttissimo. non volevo lavare al forno perché sapevo delle cliche, quindi ho detto, speriamo di non perdere. Stupendo, perché come cammino cambia ogni secondo, è bellissimo, si sta quasi per oscurare del tutto.
0: Oh, wow. Quindi ti stai godendo la tua passeggiata mattutina, che fai ogni mattina?
2: Ogni mattina, sole, pioggia, vento, sempre.
0: Brava, quanto cammini?
2: Due ore e mezzo.
0: Alla faccia, complimenti, è importantissimo. Ragazzi, a fare tra i 7.000 e i 10.000 passi al giorno è la cosa più importante in assoluto. Bisogna tenersi...
2: Si rigenera veramente con te stesso, prima di tutto... con la natura, col mondo, con tutto.
0: È verissimo, io praticamente ormai con la corsa mi sono innamorato, non credo tornerò mai più indietro, anche se la corsa mi insegue da quando sono ragazzino. E allora, quindi passeggiatina con l'eclissi, bellissima da guardare, ti riconnetti con il mondo e poi la giornata come andrà?
2: Allora, la giornata in questo momento sono libera, per cui la giornata andrà, probabilmente scenderà di nuovo al Poetto, però questa volta con il sole, quindi a fare qualche bagno, per cercare di trovare un po' di refrigerio, che in questo momento è una chimera, ci sono circa 42 gradi percepiti in questi giorni.
0: Mamma mia, ragazzi.
2: È un'estate, come per tutti, un po' impegnativa.
0: Tosta, sì, purtroppo
2: esatto,
0: sì.
2: Esatto.
0: Va bene. Sì. E allora ti auguriamo... Una buona giornata, Anna, grazie mille di aver condiviso quello che stai facendo. Grazie.
2: Ciao,
0: Anna. Beh, bello al Poetto, a camminare, poi torna su, doccina, scende al mare. Che bello!

0: Alessandra Moroso, Vivere a colori su RTL 102.5. Leggo il messaggio di Luigi. Ciao, sono Luigi da Torino. Amici, qui a Torino è tutto nuvoloso, non si vede una mazza, ciao. Lui, David, non riesce a vederlo a Torino, mentre...
1: Anche perché una mazza è difficile da vedere. Cioè.
0: Senti, tu devi fare il bravo. E poi c'è qui Salvatore da Francavilla, la luna è completamente oscurata. Lui sta in questo momento, 5.37, meno di 10 minuti fa, ha visto l'eclissi totale della luna oggi, anzi questa notte. Beh, c'è ancora una mezz'oretta per guardarla per chi ci riesce, perché tanti ci stanno dicendo, insomma, che ci sono temporali nel nord. Vero, purtroppo. Amici, ci fermiamo, ma torniamo tra poco.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Ah!
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Turn off the light, Nelly Furtado su RTL 102.5, ma non perdiamoci in chiacchiere, David!
1: Ragazzi, sono le ore 5.24, sono Enzo qui sul confine tra Abruzzo e Molise, sì. E ci sta ancora altro 20% di luna visibile.
0: Vedi?
2: Vai.
0: Poi andiamo avanti.
2: Uno tira l'altro.
3: Arrivate le nuvole, si vede più niente.
0: No, ciao, fine. No, se l'è goduta per un po',
2: esatto,
0: niente.
2: Però c'è anche Oscar, senti qua.
4: Vai. Buongiorno ragazzi, Oscar il milanista di Parazzolo.
0: Ciao Oscar.
4: In viaggio con il mio camione in direzione Torino, sì. All'altezza di Cavenago qua, sembra essere in discoteca dai fulmini che si vedono qua nel cielo.
0: È
4: amici. Un lampeggiamento unico.
0: Totale.
4: Speriamo che non si metta a diluviare.
0: Speriamo.
4: Buona giornata e buon weekend a tutti.
0: Buon weekend a te Oscar. Arriva Francesco Gabbani.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

primo mattino, perché siamo arrivati al momento del Millennium Hit, ovvero il pezzo che chiude l'appuntamento con Malanotte No e con i programmi di RTL. In questo caso, gran disco, amici, arriva Stevie Wonder. Questa è I Wish.

0: Stevie Wonder, I Wish. Ricordiamo tutti, spero, il fatto che Will Smith abbia campionato questo disco per la sua Wild Wild West del 99. Io ricordo a tutti che per fare quella schifezza di film Will Smith ha rinunciato al ruolo di Neo in Matrix.
1: Beh, tutti sbagliamo nella vita, però.
0: Ma questa è grossa, Will.
1: Mi sa che se ne è un po' pentito anche.
0: Mamma santa. Esatto. C'è un messaggio che sentiamo, l'ultimo proprio, vai.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Oggi sarei puntuale, però non posso essere puntuale.
0: Giusto.
2: Perché devo vedere l'eclissi lunare. Certo. E poi devo ascoltare le notizie di Giovanni Perria. Ciao
0: forza.
2: Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
3: Buongiorno. Ciao, buongiorno a te.
0: Buongiorno, era Michela. Se vuoi salutare.
3: Ciao, Michela.
0: Perfetto, tranquilla,
3: che
0: Michela.
3: Piacere.
0: Lei farà tardi perché giustamente deve ascoltare le ultime news con Giovanni
4: Perria,
0: appunto, nel GO. Poi dopo di noi una nuova puntata di Non Stop News. Amici, grazie mille e a domani. Anche ad Aiello del Friuli, in provincia di Udine, sono le 6 del mattino.
5: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 28 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. In apertura agli esteri, arriva a livelli di guardia la tensione fra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari, ma ieri sera Donald Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori della NATO. Ancora all'estero, tra Nepal e Tibet continuano a lavorare i soccorritori nelle aree devastate dall'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio. Oltre 1400 dispersi, tra questi tre sono italiani. Oltre a Marco Ratto, orefice cinquantenne di Rapallo, manca l'appello anche una coppia italo-svizzera. Drammatico il bilancio delle vittime, salito a 469 morti. E ora la morte di Ratko Mladic, condannata all'ergastolo con l'accusa infamante di genocidio. Sentiamo Valentina Iannicelli.
6: Ratko Mladic, 84 anni, il generale serbo responsabile del massacro di Srebrenica, muore oggi e si chiude uno dei capitoli più mostruosi della storia recente. Durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nel 1992, ordinò il massacro di oltre 8.300 civili bosniachi musulmani con modalità aberranti. Lasciò stuprare le bambine bosniache prima di sgozzarle, decapitare gli uomini dopo averli fatti sodomizzare, dissossare le madri davanti alle figlie e virare i vecchi. Si lasciava fotografare mentre accarezzava i capelli dei bambini prima di farli fucilare e infine faceva spargere i pezzi di migliaia di cadaveri nelle fosse comuni più lontane perché nessuno li trovasse mai. Condannata all'ergastolo per genocidio nel 2017, dal 2024 Mladic era detenuta in un ospedale penitenziario dell'Aia. Il figlio, Darko, ne aveva chiesto la scarcerazione per motivi sanitari, non gli fu concessa. Un atto di umanità, chiedeva quel figlio, quella che il generale non ebbe mai. L'altra figlia, Anna, inorridita dalla vergogna, si suicidò.
3: E voltiamo pagina. Il Codacons lancia l'allarme sulla stangata che attende chi fa rientro in città dopo le vacanze. Per fare il pieno di carburante, da oggi a domenica, sui 25 milioni di spostamenti stimati dall'ANAS, i consumatori prevedono una maggiore spesa che sfiora i 430 milioni di euro. E siamo al calcio e al cammino dell'Atalanta in Conference League, il nostro Paolo Pacchioni.
7: L'Atalanta ha fatto fatica, ma ce l'ha fatta. A Miskolc, in Ungheria, Apoel battuto 1-0. Muro israeliano abbattuto dal subentrato Scamacca a metà ripresa. Decisivo per blindare la qualificazione anche il portiere Carnesecchi, salvifico pure con l'aiuto del palo. In conferenza stampa Maurizio Sarri ha detto di aver apprezzato il carattere dei suoi, ha aggiunto che c'è ancora da migliorare ma che il rodaggio prosegue bene. Sarri ha sottolineato che con questo Apoel a inizio stagione in molti avrebbero sofferto. L'allenatore ha poi fatto i complimenti a Carnesecchi e a chi gli diceva che sono stati decisivi subentrati ha risposto che con i giocatori forti in panchina è facile azzeccare i cambi. Finale a Miskolc, Atalanta batte Apoel 1-0.
3: Massimo Lonigro, buongiorno.
8: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Allora, stamattina ripartiamo da questa notizia che ci ha molto colpito. Nell'era digitale in cui i messaggini li scambiamo alla velocità della luce, pensate un po', esiste un'applicazione lanciata da poco che permette di inviare e ricevere messaggi in base alla propria geolocalizzazione con i tempi che normalmente avrebbe previsto l'invio di un messaggio attraverso un piccione viaggiatore. Serve banalmente per cercare di fare un po' di detox, per cercare di non stare sempre sempre lì con la faccia incollata davanti allo schermo. Allora vi chiediamo, se siete in vacanza o ancora meglio se siete tornati al lavoro, riuscite ad avere dei momenti un po' di detox dai social, dal digitale? 02 25 15 15, vi aspettiamo in diretta tra pochissimo.
5: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza soleggiato su gran parte d'Italia, con cieli a tratti parzialmente nuvolosi al centro-sud. Qualche occasionale rovescio temporale di calore potrà manifestarsi lungo la cerchia alpina e quella prealpina. Temperature sempre molto elevate con punte di oltre 38-40 gradi al centro-sud, caldo un pochino meno intenso al nord. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
9: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla A4 Milano-Brescia, dove a causa di un mezzo in avaria lungo la carreggiata si sono formati 2 chilometri di coda tra Capriate e Cavenago per chi è diretto verso Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli per segnalare inoltre che per un ripristino a seguito di un incidente è stata chiusa la stazione di Calenzano per chi proviene da Bologna. In questo caso consigliamo di uscire presso la stazione di Prato Est. Inoltre vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 di agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata per chi è diretto verso la A26 di Trafori e in uscita per chi invece proviene dall'A7 Serravalle-Genova. Sempre per lavori, sulla diramazione per Ravenna rimarrà chiusa fino alle ore 14 la stazione di Fornace-Zarattini per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Le 6 e 6 minuti, buon venerdì 28 agosto, buon mattino, ben ritrovati, questo è Non Stop News, comincia il weekend, questa formazione nuova che sentirete nel corso dei prossimi mesi. Subito il buongiorno a Roma, Ludovica Marafini, eccola!
11: Ma buongiorno, buongiorno, buon venerdì 28 agosto a tutti voi amici che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, un'altra stagione da vivere insieme anche con Massimo Lonigro, buongiorno!
8: Buongiorno, allora ripartiamo mentre Barbara cerca le chiavi di casa, adesso la vedrete spuntare, ma lì che se l'è persa, è disperata giustamente.
11: Ma scusa, ma io volevo mettere una sigla per farla entrare, un tappeto rosso, avevo predisposto qualcosa di un pochino più importante, me l'hai spoilerata così.
8: Ma d'altronde lei come tutte le VIP si fa un attimino attendere, ma adesso arriva. No, dobbiamo occuparci di questa storia che riguarda un'applicazione che ci ha fatto riflettere. Chiederei a David Bella di agevolare un piccolo sottofondo musicale che ci porta in questa atmosfera. Grazie. Come fossimo nell'alto medioevo, pensate, è stata lanciata questa applicazione che permette di scambiare messaggi che fai? Non faccia la rumorista,
11: piccione,
8: no? Per favore. Ma che cos'è? Dico, con la velocità come se fosse un piccione viaggiatore a spedire questi messaggi. Dunque, se io mando il messaggino, in base a quanto distante è la persona che lo deve ricevere, ci metterà un po' di più, un po' di meno e quindi addirittura fino ad alcuni giorni per ricevere questa comunicazione. Perché ne stiamo parlando? Perché diventa un po' un espediente. Grazie David, basta questo zufolo in sottofondo che non se ne può più. Buongiorno anche a Diego Barbato che ci segue in radiovisione. Dicevo, è un po' l'espediente per dire riuscite a trovare degli stratagemmi per stare un po' meno davanti al telefono, per fare un po' di social detox, come viene definito, ecco.
11: Eh sì, insomma, lo chiediamo a voi allo 02 25 15 15, il numero per le vostre chiamate in diretta, il 378 378 1025, il numero per i vostri messaggi, anche vocali. Ci piace sempre ascoltare le vostre voci, magari sotto i 30 secondi, così riusciamo a mandarli tutti. Tra l'altro qualcuno si sta già chiedendo proprio nei messaggi, ma come funziona quest'app? Beh, c'è il GPS che sostanzialmente sa dove ti trovi e in base proprio alla distanza tra te e l'interlocutore fa partire questi messaggi scaglionati per ore, quindi non lo so, se sto parlando con Massimo che è a Milano, magari ci vorranno 5 ore per ricevere il messaggio. Con qualcuno che si trova qui a Roma potrebbero volerci pochi minuti. Insomma, l'idea è proprio quella di capire anche rispetto alla reperibilità, ma voi state sempre lì vicino al telefono, che come vi chiamano rispondete. Questo è un grande tema,
8: sì,
11: Massimo, la reperibilità.
8: È la reperibilità, lasciamo perdere. Soprattutto se siete magari ancora in vacanza e non riuscite a staccare. Allora vi aspettiamo in diretta, però cominciamo subito con la musica. Parlar d'amore.

0: Parlare d'amore, safe alle 6 e 13 minuti, allora cominciamo questa carrellata di testimonianze che arrivano sia al 378-378-1025 sia allo 02-25-15-15, le vostre esperienze per quello che riguarda la possibilità di, come posso dire, staccarsi un po' dallo schermo, strategie anche se volete, c'è chi imposta un timer per esempio e dopo un po' l'applicazione ti butta fuori. Barbara Sala, buongiorno, lei lo mette il timer?
1: Ma assolutamente no, anzi tutte le volte che dopo un po' il cellulare dice stai scrollando da troppo tempo, vuoi prenderti una pausa? No.
0: Come ti permetti?
1: Sei padrone del mio tempo? Ecco, decidi benissimo. Tu quanto tempo devo stare io su questo device? Quindi no, non funziona quella roba lì. E anche se ti metti il blocco, ma che senso ha? Perché poi potresti aver bisogno. Io farei però un grande distinguo tra chi utilizza questi strumenti anche per lavorare, ed è il nostro caso, e chi invece lo usa soltanto per guardare, non so, le scene più belle dei film di Alvaro Vitali. E sono due cose diverse. Io non potrei mai mettermi un blocco, perché metti caso che a un certo punto mi serve il telefono per guardare una cosa che può essere utile per lavoro e non posso essere limitata, capito? No? Detto male? Voi non fate così?
0: No, dobbiamo per forza. Arrivano tanti messaggi al 378-378-1025. Buongiorno, noi, io e la mia compagna abbiamo ripreso a inviare le cartoline al posto dei messaggini WhatsApp con le foto del mare. E questa cosa, per dire, diventa...
1: Ma le cartoline vere o le cartoline su WhatsApp?
0: No, le cartoline vere.
1: E come fanno? Perché si fa una... te lo dice una fan di cartoline, ma si fa molta fatica a trovare ormai le cassette, quelle dove imbucare, quelle certo. rosse... E i francobolli.
2: Poi forse ci siamo anche un po' impigriti, perché probabilmente c'è un tempo, appunto, che dicevamo, da aspettare un po' come il piccione viaggiatore, e d'altra parte anche un piccolo costo. Ma forse ce lo racconta proprio lui al telefono 02 25 15 15. C'è un Luca collegato con noi, chissà se è lui. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, eccomi presente, Luca da Mantova.
0: Ecco.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Sì. Luca, tu come... tu ami il vintage, perché dicevi se ti metti a spedire le cartoline, come funziona?
3: No, amo il vintage sì, ma sinceramente dopo io sono un ragazzo, un vecchio ragazzo degli anni 90 che andava in vacanza a Rimini Riccione e ricordavo che all'epoca si spedivano solo cartoline. E quindi quest'anno abbiamo provato a riprendere questa moda di inviare cartoline ai familiari e amici, ed è stato, come dice Barbara Sala, difficile reperire sia le cartoline che le cassette dopo dove poter spedire le cartoline, perché a differenza di anni fa adesso sono molto molto meno visibili le cartoline nelle varie tabaccherie, quindi è stato veramente difficile.
1: E coi francobolli come ti sei comportato? Perché a me mi dicono sempre devi andare all'ufficio postale, solo che se sono le 9 di sera e tu hai comprato la cartolina sul lungomare ti risulta difficile andare all'ufficio postale, ma anche il giorno dopo, perché magari tu sei lì in zona mare, diciamo così, la posta è in centro paese e diventa un po' complicato.
3: No, abbiamo trovato il tabacchino che avesse anche le marche da bollo, sì. E poi questa cosa con mio figlio di 8 anni, quasi 9, lui non ha mai visto una cartolina, quindi abbiamo fatto scrivere a lui e dopo ho voluto spedirne anche una a casa per vedere se la cartolina effettivamente arrivava. E quindi al ritorno dal mare è arrivata la cartolina, con un po' di ritardo ma è arrivata.
2: Sì, e tuo figlio come ha reagito quando ha trovato questa cartolina scritta proprio da lui?
3: Ecco, un bambino di 8 anni, ovviamente perennemente con lo smartphone in mano, per lui è stata una cosa, tanto più scrivere e in più anche spedire questa cartolina, questa cosa stranissima, cartolina con le immagini del mare, spedirla e farla arrivare a casa, è una cosa che non aveva mai visto, ecco. Quindi è stata una bella esperienza, una bella esperienza. Non capisco l'utilizzo di questo senso di questa app qui, comunque sia, hai sempre lo smartphone in mano, quindi non è che... Cosa risolve questa applicazione?
2: Beh, che in qualche modo ti costringe ad aspettare, perché insomma non sai in effetti quando l'altra persona poi ti risponderà, perché c'è anche questo discorso.
1: Però ha ragione Luca, non serve a niente.
0: Vabbè,
1: cioè, se devi stare lì col cellulare in mano, allora dai.
0: Magari fa un chip che corrisponde a quando arriva il piccione viaggiatore e poi dipende, magari quella persona si è spostata, si è allontanata un po' e allora il tuo messaggio gli arriverà dopo altri giorni di cammino e sto piccione che vola.
2: Certo. Pensa a quelli che diranno ma forse non mi ha risposto, forse non l'ha visto.
1: Mi ha fatto ghosting.
0: tramite piccione viaggiatore.
1: Non si può fare ghosting?
0: Probabilmente
1: pigeoning?
0: Sì.
1: Non si fa pigeoning?
0: Ma cos'è pigeoning?
1: È il pigeoning, è questa roba qua. Quando uno sparisce e non risponde al tuo piccione viaggiatore, la stessa roba.
0: Vabbè, Luca, grazie per essere stato con noi.
3: Posso dire solo una cosa, Barbara?
0: Certo.
1: Vai.
3: Barbara, fra un po' i bambini tornano a scuola.
1: Sì, il mio il 9 di settembre. Sì, il tuo?
3: Un po' più avanti,
1: 14
3: metà settembre.
1: Sì, perché la regione Lombardia, cioè il giorno prefissato dalla regione Lombardia è il 14. Poi sapete che in virtù dell'autonomia scolastica ogni istituto, in base a se vuole recuperare poi un ponte, un sabato, così, sceglie di anticipare. Noi il 9, ho sentito un mio amico che fa l'insegnante, mi diceva: no, ma secondo me, tipo, insomma, i primi di settembre ricomincia. I primi di settembre, bravi, bravissimi.
0: Vecchio cavallo di battaglia. Taglia di Barbara questa, vabbè, grazie Luca, un abbraccio.
3: Ciao.
0: Nuove minacce alla Gran Bretagna dalla Russia. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha parlato di possibili attacchi contro le basi militari inglesi. Frena il Cremlino, mentre il presidente americano Trump ha assicurato che Vladimir Putin non attaccherà i paesi della NATO. Rassicurazioni anche da fonti europee, secondo cui per il momento non c'è il rischio di un attacco.
2: Restiamo all'estero. Tra Nepal e Tibet continuano a lavorare i soccorritori nelle aree devastate dall'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio. Oltre 1.400 i dispersi, tra questi tre sono italiani, oltre a Marco Ratto, refice cinquantenne di Rapallo, manca all'appello anche una coppia italo-svizzera. Drammatico il bilancio delle vittime, è salito a 469 morti.
0: Il giorno dopo la mini proroga del taglio delle accise sul diesel, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nell'ultimo controesodo per fare il pieno di carburante. Da oggi a domenica, sui 25 milioni di spostamenti stimati dall'ANAS, i consumatori prevedono una maggiore spesa che sfiora i 430 milioni di euro. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete, con l'unica eccezione sulla A4 Milano-Brescia, dove a causa di un mezzo in avaria lungo la carreggiata si sono formati 2 chilometri di coda tra Capriate e Cavenago per chi è diretto verso Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli per segnalare inoltre che per un ripristino a seguito di un incidente è stata chiusa la stazione di Calenzano per chi proviene da Bologna. In questo caso consigliamo di uscire presso la stazione di Prato Est. Inoltre vi ricordiamo che sulla diramazione per Dosabettole fino al 31 di agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi invece proviene dall'A7 Serravalle-Genova. Sempre per lavori, sulla diramazione per Ravenna rimarrà chiusa fino alle ore 14 la stazione di Fornace-Zarattini per chi proviene dall'A14 Bologna-Taranto. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio. Nessun'altra segnalazione da aggiungere. Autostrade per l'Italia torna in coda al giornale orario delle 7.
2: Eh sì, ma intanto le 6 e 21 minuti. Allora, sapete che c'era dopo l'eclissi di sole di 2 settimane fa l'eclissi di luna? Date un occhio fuori dalla finestra perché il picco era previsto alle 6 e 13 minuti. Quindi magari sarete tra i fortunati, se ovviamente il cielo lo permette, non è coperto, che riusciranno a vedere questo fenomeno.
0: Ecco, mentre venivo qua, guardavo un pochino così dal finestrino, siccome qua a Milano sta arrivando l'apocalisse, fulmini, lampi, tuoni, tempeste, tutto coperto, non si è visto praticamente nulla. Vabbè, magari
1: benissimo.
0: Altri saranno più fortunati.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Io due su RTL 102.5, le 6:28 minuti, buon venerdì 28 agosto, qualcuno è già tornato dalle ferie, qualcuno si sta godendo ancora un po' di relax, in entrambi i casi ci stiamo domandando quanto siate capaci di staccarvi un po' dal digitale, staccarvi un po' dai social. Siamo partiti dalla storia di questa applicazione che sostanzialmente si promette di simulare un'interazione attraverso piccione viaggiatore. Tu invii un messaggio, in base a quanto è distante l'altra persona, quella calcola quanto ci metterebbe un piccione a viaggiare fisicamente fino al posto.
1: Cioè, ma seriamente noi stiamo ripetendo questa cosa?
0: Ma perché il nostro punto di partenza?
1: Cioè, ma seriamente il nostro punto di partenza?
0: Ma è una cosa affascinante, tu non sai quanto ci metterà il piccione per arrivare da te. Quella persona tra
1: chi
0: quanto?
1: Se ne frega.
0: Ma come, chi se ne frega?
2: Ma vi dirò di più, che ci sono i nostri amici che nei messaggi al 378-378-1025 stanno facendo anche delle stime in base, diciamo così, alla specie di volatile. C'è chi dice e se mandi il fagiano e se mandi il pappagallo, insomma, ci divertiamo anche insieme a voi nei nostri messaggi, dove arriva anche qualche vocale. Ascoltiamo.
3: Buongiorno ragazzi, eccoci qui. A parte giustamente la necessità per il lavoro, poi per il tempo libero preferisco una bella chiacchierata e una visita a un parente o un'amica. Ciao, buona giornata a tutti.
0: È bella la visita al parente, però magari è tanto distante e allora
1: mandi il piccione in tua vece. No, io vorrei però chiedere ai nostri ascoltatori 02 25 15 15, se al mattino la prima cosa che fanno quando sono ancora a letto è prendere in mano il telefono e guardare i messaggi, guardare magari le ultime notizie, semplicemente vedere se è successo qualcosa nella notte, nel mondo, vedere magari sui social se qualcuno dei nostri contatti ha postato qualcosa. Io ho ancora letto, sto già guardando la posta elettronica, ad esempio la mail, per vedere se c'è qualche cosa importantissima di lavoro, capisci? Così so già con quale piede scendere dal letto, se il piede destro o molto più spesso il piede sinistro.
2: Sì, mi ricorda qualcosa in effetti questa storia, ma c'è anche Andrea ad esempio che scrive, però vogliamo dirlo che è soltanto la moda di trovare false soluzioni invece di prendersi la responsabilità di posare il telefono?
0: E quindi ne fa un tema, diciamo, di responsabilità personale. Voi riuscite a trovare delle alternative anche al digitale? Raccontavamo la storia di Luca, per esempio, che ha ripreso a inviare delle cartoline perché dà un senso diverso alla comunicazione.
1: Sì, ma non risolve il problema, scusami, di quelli che passano 6 ore al giorno sul cellulare.
0: E quello è un altro tema, effettivamente.
1: Capito.
0: Vi aspettiamo tra poco in diretta anche con le vostre chiamate, 02 25 15 15, arriva Giovanni Perria.
4: Nuove minacce alla Gran Bretagna dalla Russia. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha parlato di possibili attacchi contro le basi militari inglesi. Frena il Cremlino, mentre il presidente americano Trump ha assicurato che Vladimir Putin non attaccherà i paesi della NATO. Rassicurazione anche da fonti europee, secondo cui per il momento non c'è il rischio di un attacco. Tra Nepal e Tibet continuano a lavorare i soccorritori nelle aree devastate dall'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio. Oltre 1.400 dispersi, tra questi 3 sono italiani. Drammatico il bilancio delle vittime, salita a 469 morti. Il caso Ranucci, ieri interrogatorio a Rebibbia per 2 degli arrestati considerati gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore. Hanno ammesso di conoscere Tavares, lui ci ha detto di mettere la bomba, hanno dichiarato negando di aver conosciuto il giornalista e la vitola. E siamo al calcio, l'Atalanta ha battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv a Miskolc in Ungheria nel ritorno degli spareggi di Conference League. Si sono così, l'azzurra si è così qualificata alla fase campionato della competizione.

0: Serenamente, disco di Julie insieme a Bresh qui su RTL 102.5, il nostro New Hit. 6:35, amici che, amici e amiche che ci spiegano se riescono o se hanno trovato uno stratagemma per non stare sempre attaccati al cellulare, perché la cosa è la, diciamo così, la mazzanoia più semplice e più a portata di mano. Per esempio Daniela ci dice: attività manuali, uncinetto, bricolage, pittura, e poi silenziare tutte le chat sempre, tranne quella di lavoro della mamma di 90 anni, per stare per strada a tenerlo in borsa e non in mano. Allora, tenerlo in borsa e non in mano sì, ma perché ho paura che me lo rubino.
1: Ah, ecco, perché...
0: o di farlo cadere e di piangere poi lacrime amare perché si è rotto. E non vedo la necessità, quando sono appunto per strada, di tenerlo in mano, hai ragione. E silenziare le chat, ok, ne ho anch'io tante silenziate. Il problema è che poi ogni 10 minuti controllo se ci sono dei messaggi.
1: Ecco, no, quella diventa una cosa compulsiva. Capisci? È un po', diciamo, la ricerca di uno stratagemma che ci permetta di fare un po' di detox. Questo è il tema di oggi. Oppure, esatto, attività alternative che vi permettono di supplire la tecnologia. Per esempio, istruire un piccione per inviare ancora questo
0: stato del piccione. Basta,
1: va bene, chiedo,
0: un po' rotto. Dov'è Cracco?
1: No.
0: Con la sua ricetta,
1: no,
0: del,
1: no,
0: piccione.
1: No, no, no, ferma. Ferma lì, che poi arrivano gli animalisti, diventa complicato.
2: Sergio, salvaci tu.
3: Ciao,
2: dai,
3: 0225 RTL anche mia. Buongiorno, ciao,
2: buongiorno.
3: Ciao a tutti.
2: Da dove chiami?
3: Allora, da Porto Valtravaglia.
2: Vai, dici provincia, la tua, il tuo metodo.
3: Sì, Luino, provincia di Varese.
1: Ah, beh.
3: Secondo me è impossibile staccarsi da messaggi. Ecco, appunto, io ho raccontato un aneddoto.
0: Non so se riuscirai a raccontarlo pure a noi, perché ti abbiamo perso, ti sentiamo male. Sei in movimento?
3: Sono in montagna, bello, sto andando a funghi.
0: Puoi fermarti un attimo, un secondo?
3: Sì, sono fermo, mi senti adesso?
0: Vai, adesso sì, dai, vai.
3: Ecco. È successo che nel 1981 un militare manda una cartolina a mia nonna e poi non mi preoccupo più di questa cosa. Succede che nell'89 mi richiama, io la vado a trovare, mi richiama e mi dice: ah, grazie alla cartolina. Ma quale cartolina? Io non mi ricordavo più di questa cosa, no? Praticamente la cartolina deve essere caduta dal nastro, tanto per dire che se uno manda la cartolina poi deve arrivare. È caduta dal nastro, un postino l'ha rimessa sul nastro e nell'89 è arrivata mia nonna. Ci ha impiegato 8 anni da Torino per arrivare da noi.
1: Vedi, e quindi tu l'avevi addirittura dimenticato. Ma la vera domanda è: adesso, mentre tu sei a funghi, in montagna, in un paesaggio, immaginiamo, molto suggestivo, ameno.
3: Sì.
1: Dico, al netto di ascoltare la radio, quella è una cosa bellissima, ma controlli le notifiche, vai sui social.
3: Per forza, ma come facciamo? Abbiamo la tecnologia, come facciamo a non usarla? Ma è normale, cioè io penso che chiunque la usi. È impossibile non usarla, cioè io sono stato il primo. Come ti alzi, come diceva la tua collega stamattina, come ti alzi guardi il telefono, è normale.
2: È normale, beh, insomma, non lo so, perché ci sono pareri diversi che arrivano.
3: Sì, sicuro, ci mancherebbe.
2: Altro. Sergio, prima di lasciarci, dacci anche un aggiornamento sul cielo, perché raccontavamo di questa eclissi di luna, dalle tue parti si vede?
3: Ma no, piove di brutto, ho due QA dietro e cappelli, mica cappelli. E...
1: Però fa bene ai funghi pioggia, credo.
3: Piove,
1: no?
3: Sì, speriamo, te lo dico poi.
0: Pioggia e poi sole, l'umidità che li fa crescere.
3: Speriamo.
0: Sei da solo nei boschi?
3: Sì, no, per adesso non lo sto arrivando, per quello mi sono fermato, ma sto arrivando.
0: Perché sai che gli esperti ti dicono che mai andare nei boschi da soli.
3: Lo so,
1: in
3: perché
1: c'è la strega di Biancaneve.
0: No, non per quello, no. Chi te l'ha fatta?
3: Miei figli ieri sera.
0: E hanno ragione.
3: Lo so.
0: No, il principio è questo, perché se ti fai male, poi non sempre i cellulari prendono, puoi condividere la posizione e tutto quello che vuoi, ma nei boschi non. E molto spesso io quando sono in montagna vedo l'elicottero dell'elisoccorso e dico: guarda, qualcuno che.
3: Sto toccando ferro.
0: Lo sto augurando a te, però dici: è quella roba lì, qualcuno che si è fatto male.
3: Certo.
0: Se sei con qualcun altro, magari l'allarme viene lanciato prima.
3: Ma c'è sempre in giro qualcuno, c'è sempre in giro qualcuno.
1: Ci si saluta sempre in montagna, vero?
3: Sì, esatto, sì.
1: Questa è una cosa importante, va bene. Allora, con questo impeto di positività, Sergio...
0: ma no, non gli ho mica ti tirato
1: no,
0: niente.
1: No, no, ma ci mancherebbe.
0: Era una raccomandazione, certo. Gliel'hanno fatta anche i suoi figli.
2: Ma certo, ma lui avrà fatto i giusti certo. scongiuri. Dai, Sergio, grazie per essere stato insieme a noi.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie. Ancora i vostri messaggi, tra poco. Intanto c'è Olivia Ding, So Easy to Fall in Love.

0: RTL 102.5, Olivia Dini, Non Stop News, 6.42, il vostro rapporto con i social e soprattutto se riuscite a darvi un limite, un tempo massimo, se riuscite a regolarvi, perché poi diciamo dei ragazzini, ma noi siamo i primi.
1: L'esempio è sempre problematico. Cioè,
0: ma sai che io sono a volte, vado a trovare mia mamma, e lei lì sul divano che guarda tutte le sue belle trasmissioni del pomeriggio, quelle dove ci sono tutte le ammazzatine, quelle robe così, no? Ed è sempre poi lì col cellulare in mano
1: mentre io, guarda le ammazzatine,
0: sì, e mentre sono lì io che le parlo, capito?
2: Sì, ma la cosa interessante da capire è, ma lei è lì perché commenta con gli altri magari su messaggistiche, quindi scrolla altro mentre guarda,
0: scrolla oppure gioca, perché lei gioca alla fattoria che andava tanto di moda tanti anni fa,
1: certo.
0: E lei è rimasta lì, gioca alla fattoria, la rilassa tantissimo, il che va bene, però lo fa mentre fa altre due cose.
1: Ma sai perché? Perché alla 24esima replica della signora Fletcher, a un certo punto uno dice, vabbè, questa la so, la tengo lì perché mi fa compagnia, e nel frattempo magari guardo altro.
2: Tra l'altro c'è qualcuno che ci racconta anche di rapporto non soltanto con la tecnologia ma anche con gli altri. Fermi tutti, Giancarlo da Merano, 378 378 1025, scrive: ma allora, dopo aver passato ore sui social, che cosa ci resta? Quando ripenserai al passato avrai solo il vuoto. Io ho lasciato la mia fidanzata perché davanti ad un panorama incantevole guardava Instagram.
1: Vabbè, ho capito, manca a fa così, però se ne parla, amore, posa
0: allora,
1: quel telefono.
0: Innanzitutto sui social cosa ti resta? Dipende cosa segui. Cioè, i social non sono altro che l'edicola di tanti anni fa. Dipende che cosa vai a cercare, che cosa segui. Io ho imparato tante cose e imparo tante cose interessanti. Per esempio, mi sono scoperta una grande appassionata di architettura.
1: Architettura?
0: Sì.
1: È complicata l'architettura, non
0: però,
1: è una cosa che si impara.
0: No, ma non è che devo imparare a costruire le case. Però mi piace guardare questi che mi spiegano. Per esempio, mi piace il brutalismo.
1: Il brutalismo?
0: Il brutalismo.
1: Ma è una cosa brutta.
0: No, il brutalismo dipende.
1: Violenta.
0: No. Avete presente la Torre Velasca di Milano?
1: Ah, certo.
0: È brutalismo. Le vele di Scampia, è brutalista. Le lavatrici di Genova, è brutalista. E io adoro vedere carrellate e avere qualcuno che mi spiega queste cose.
1: Brutaliste sono dei tipi, diciamo, sono un po'.
2: È brutto, insomma.
0: Si chiama così perché deriva dal francese, dal cemento brut, cioè secco, così non lavorato, buttato lì e basta. Non avete visto il film The Brutalist con chi è? Adrian Brody, mi sembra, credo abbia vinto anche un Oscar o giù due.
2: Ragazzi, che ignoranza, che
0: veramente, cioè ignoranza veramente enorme. Però tutto questo per dire che dipende cosa guardate sui social.
1: Giusto.
0: Guardate appunto l'influencer che fa il fit check e ti fa vedere le ciabatte comprate su Shane, magari vi va in
2: po' diventi esperto in brutalismo delle ciabatte.
1: Quelle sono brutaliste vere, tra l'altro.
0: Che se guardi cose interessanti impari, ecco.
1: Vabbè, sentiamo un messaggio vocale.
3: Buongiorno RTL. Negli ultimi 4 anni che andiamo in vacanza sulla Riviera Romagnola, ho spiegato alle mie figlie, che hanno 10 e 6 anni, a scrivere la cartolina ai nonni. C'è un tabaccaio che ha sia le cartoline che i francobolli che la classica cassetta rossa. Allora, le cartoline arrivano, però ci mettono anche circa 3-4 settimane. Noi abitiamo in provincia di Brescia. Buona giornata a tutti. Ciao.
2: Ma la fate finita che le sue figlie stanno palesemente ancora dormendo nell'altra stanza e quindi lei parla piano.
1: Pensavo che in provincia di Brescia parlassero.
0: Ma no. Dici il paese della riviera lì dove sei, perché io divento matta a cercare la cassetta per imbucare. Vado lì, Altro messaggio.
4: Buongiorno cari amici, Paolo
0: urla,
4: di Paola. Io stamattina, scusatemi, ma vado fuori tema, perché c'è stata l'eclisse della luna, eccezionale, incantevole e meravigliosa. E come dico sempre io, se nel mondo volete vedere solo cose belle, ascoltate sempre RTL. Mio tesoro, grandi.
1: Grazie. Ha fatto pure la rima, una cosa bellissima. Stanno arrivando un po' di foto della luna. Ecco, come sempre, quando si prova a inquadrare il cielo con lo smartphone, purtroppo la qualità di. Però apprezziamo lo sforzo di chi si è messo lì, ha cercato di metterla a fuoco per dare il senso dell'eclissi. Grazie per chi sta partecipando. Tra poco torniamo da voi al telefono 02 25 15 15. Intanto, Noemi e Vito Salamanca.

0: È morto a 83 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbi bosniaci condannato all'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità. Soprannominato il Boia di Srebrenica, fu condannato all'ergastolo nel 2017. Dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia.
1: Cambiamo argomento. Una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato in provincia di Alessandria per aver tentato di avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Da tempo era sottoposto alla somministrazione clandestina e prolungata di dosi massicce di benzodiazepine. Per un malore, lo scorso 20 agosto l'anziano era stato ricoverato.
0: Il caso Ranucci. Ieri interrogatorio a Rebibbia per due degli arrestati considerati gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore. Hanno ammesso di conoscere Tavares. Lui ci ha detto di mettere la bomba, hanno dichiarato, negando di aver conosciuto il giornalista e la vitola.
1: Infine il calcio, l'Atalanta batte 1-0 l'Apoel Tel Aviv in Ungheria nel ritorno degli spareggi di Conference League.
2: Sono le 6:51, RTL 102.5, questa è Non Stop News, un po' di messaggi con degli aggiornamenti, 378-378-102.5. Morena ci dice che ho mandato 3 cartoline dalla montagna settimana scorsa, 2 sono già arrivate, grazie. Grazie. La cassetta della posta a Rimini è in viale Parisano, ho chiesto, sai, prima l'ascoltatrice di dare, adesso stavo guardando un attimino.
0: Ma si è messa su Google Maps, voi non la vedete
2: sì,
0: da casa.
2: No, sono su Google Maps, perché io ho fatto a giugno qualche giorno
1: in zona.
2: Rimini, sì, in zona, ero un po' più giù, no? Era, dov'è che ero? A Miramare forse, no? quindi questo viale è un po' più in centro, verso Marina Centro, sappiate che lì c'è una buca delle lettere, se volete spedire una cartolina a casa potete farlo, ecco.
0: Molto bene.
1: Bene, appunti che prendiamo anche allo 02 25 15 15 dove ci raggiunge Dario. Dario, ci sei? Buongiorno.
3: Buongiorno, mi sentite?
0: Ti sentiamo.
1: Forte e chiaro.
0: Vai, dici
3: tutto.
0: Perfetto.
3: Prima cosa volevo fare i complimenti a tutti voi perché siete la compagnia più bella che possa esistere durante il viaggio mattutino per andare al lavoro.
0: Grazie, grazie della fiducia e della pazienza.
3: Questa è la prima cosa.
0: Grazie.
3: Poi riguardo al tema di oggi, io non sono un seriale, ma controllo il telefono. Soltanto che non lo faccio al mattino presto, cioè io quando mi sveglio non è che la prima cosa che faccio guardo il telefono, assolutamente. La prima cosa che faccio dopo la doccia, mi verso e vado a lavorare. Durante la giornata magari lo guardo. Video non ne vedo spessissimo, qualche volta vado sui social, magari giusto per vedere qualche filmato di tennis, che sono un appassionato di tennis, e basta. Diciamo è una compagnia leggera, a differenza di qualcuno che ho sentito prima.
0: Certo, Dario, quindi insomma ti dedichi anche a questo. Ti sentiamo in macchina, credo, ti stai spostando, dove vai?
3: Sono in macchina.
2: Va a lavorare, te l'ha detto prima.
0: Ho capito, ma...
2: Quando vado al lavoro, mica va a divertirsi. Che lavoro fai?
3: Io lavoro in un'azienda metalmeccanica.
2: Ok. No, chiedevo se magari poteva servirci.
0: Ma in che senso poteva
2: un
0: servirci?
2: Un idraulico, un falegname, capito?
1: Beh, niente, no. Dario, non puoi fare nessun lavoretto, no. Niente, così.
3: Siete un volontari.
1: Vabbè, dai.
2: Ciao,
1: vedi,
2: Dario.
1: Se ne va, però. No.
0: Ma fa bene, ma fa bene. Anch'io prenderei le distanze, giustamente.
1: È scappato immediatamente mentre arrivano altri messaggi al 378 378 1025.

0: Valentina segnala: le persone vanno ai concerti solo per riprendere tutto lo spettacolo col cellulare, tra l'altro avendo le mani occupate non possono neanche applaudire l'artista. Tra l'altro c'è pure qualcuno che si mette a leggere i testi durante il concerto.
1: Allora, leggere i testi mi sembra il minimo, scusatemi, ma ai tempi miei, oddio, ho detto questa frase,
2: l'ha detto, e i tempi
1: nonna.
2: Suoi sono remoti, volevo dirlo a beneficio.
1: Ai miei tempi, quando non c'era l'internet, e i testi erano nel CD che compravi.
2: È vero, c'era il libretto.
1: E c'era il libretto con i testi e tu te lo portavi al concerto per seguire, perché magari non ti ricordavi, soprattutto se era in qualche lingua estera, capito? Era in inglese.
2: Tu scrivevi la pronuncia proprio. No, ma vi ricordate la storia? L'abbiamo anche intervistata qui in No Stop News, della signora al concerto di Cesare Cremonini, che era andato là col quadernino che aveva vergato a mano parola per parola e seguiva, era il suo primo concerto grosso, insomma, che vedeva, e seguiva i testi però in maniera analogica, e risponde un po' alla nostra linea diretta di oggi. Invece di, non so, stamparsi o mettere al computer tutte le cose, si era messa a penna, aveva scritto tutto quanto.
1: Ha fatto benissimo, è uno splendido esercizio, a maggior ragione se la signora non era giovanissima, scusami, è esercizio proprio neurologico e poi anche di manualità. Però io non vedo questo grande scandalo, anzi, sei fan, vuoi cantare, non ti ricordi magari il testo in inglese e ti porti dietro il libretto del CD prima o la stampata adesso fatta dal computer, oppure lo guardi sul telefono, non vedo niente di male.
0: Però capisco anche che magari andare al concerto e trovare la, diciamo così, parata di cellulari davanti e non riuscire a vedere neanche l'artista sul palco, magari era questo che voleva dire Valentina, non è piacevolissimo. Comunque, a proposito di musica, tra poco si torna qui anche con voi allo 02 25 15 15, ma ci sono anche i Modà ed Emma. Questa è Arriverà. Bianca.

0: Imoda ed Emma arriverà. Chiudiamo così la nostra prima ora di Non Stop News con le vostre testimonianze. Qualcuno racconta, prendendo spunto dalla storia della mamma di Barbara, dice: anch'io guardo i programmi, quelli insomma sul true crime o in generale anche di
1: no, ha scritto i programmi di killer.
0: Ma cosa sono i programmi di killer?
1: Dove ci sono le ammazzatine, la cronaca nera, dai.
0: E nel frattempo gioco col telefonino, qualcosa di simile. Perciò, per dire che oramai siamo talmente abituati al digitale, e la linea diretta oggi era sulla capacità un po' di disconnettersi, che abbiamo più schermi digitali contemporaneamente, li chiamano second screen, quelli bravi.
1: Carola ammette di giocare a Candy Crush, che è quella roba delle caramelle che tu devi cancellare, incastrare così, che è addirittura più vecchio della fattoria. Pensa te come sei messa, Carola, eh? Già.
2: Ci piacete così. Tra poco torniamo qui in Stop News. Grazie a tutti per aver partecipato anche alla linea diretta di questa mattina, ma arrivano le ultime notizie.
1: Anche a Rubiana, in provincia di Torino, sono le 7.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 28 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Cresce ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet dopo il distacco di un ghiacciaio. I morti sono 469, mentre i dispersi sono 1400, tra questi anche tre italiani. Poco fa le autorità cinesi hanno fermato i soccorritori per il rischio di una nuova inondazione per un lago formatosi con la frana. E ora le tensioni sempre più forti tra Russia e Gran Bretagna. Ieri da Mosca sono arrivate minacce alternate a rassicurazioni. Da Washington il presidente Trump ha escluso attacchi contro paesi della NATO. E allora facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
5: Mosca ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo. Mosca minaccia ma poi frena le affermazioni su un possibile attacco russo contro la NATO, distorcono la realtà, manda a dire il Cremlino. E il presidente americano Trump ha riferito di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà i territori della NATO. Anche fonti dell'Unione Europea hanno assicurato che non ci sia alcun rischio immediato. Secondo il New York Times, il capo della CIA John Ratcliffe nella capitale russa in questi giorni avrebbe esortato il Cremlino a trattare. Il Washington Post rivela che Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran e il conflitto con Teheran ha trascinato le forze armate americane in una grave crisi finanziaria, oltre che in una carenza di munizioni.
4: È morto all'Aia Ratko Mladic, il cosiddetto boia di Srebrenica. Sentiamo Valentina Iannicelli.
6: Il figlio aveva chiesto per lui una pietà che il padre non aveva mai avuto. Con la morte di Ratko Mladic si chiude uno dei capitoli più bui della storia recente, uno dei più disumani della storia dell'uomo. 84 anni, il generale serbo fu responsabile del massacro di Srebrenica durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nel 1992. Ordinò il massacro di oltre 8.300 civili bosgnacchi musulmani con modalità aberranti. Lasciò stuprare le bambine davanti alle madri, decapitò gli uomini dopo averli fatti sodomizzare, si lasciava fotografare mentre accarezzava i capelli dei bambini prima di farli fucilare e infine faceva sparire i pezzi dei cadaveri nelle fosse comuni perché nessuno li trovasse mai. Condannato all'ergastolo per genocidio nel 2017, dal 2024 Mladic era in un letto dell'ospedale penitenziario dell'Aia. Il figlio, Darko, ne aveva chiesto la scarcerazione per motivi umanitari, non gli fu concessa. L'altra figlia, Ana, inorridita dalla vergogna, si suicidò con la pistola che le aveva regalato il padre.
4: La cronaca è giallo a Parma sulla morte di una donna di 45 anni. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Al momento non si esclude l'omicidio. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme. E siamo allo sport. Il calcio, vittoria per l'Atalanta contro l'Apoel Tel Aviv per 1-0 a Miskolc in Ungheria nel ritorno degli spareggi di Conference League dopo lo 0-0 di Bergamo. I bergamaschi si sono qualificati per la fase campionato della competizione decisiva, una rete di Gianluca Scamacca al 27esimo della ripresa.

0: Non c'è altro per il momento, ora meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore temperature roventi nelle aree interne del centro-sud, dove si registreranno localmente i 38 gradi, anche oltre nell'entroterra di Sicilia e Sardegna. Temperature moderate al nord, ad eccezione delle estreme regioni di nord-est. Segnaliamo poi dei fenomeni sulle regioni di nord-ovest. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora scorrevole sulla nostra rete con solo pochi disagi. L'unica eccezione la troviamo sulla A4 Milano-Brescia, dove si sono formate le prime code per traffico intenso tra Dalmine e il bivio con la tangenziale est per chi procede verso Milano. Mentre sulla A1 Milano-Napoli, per un ripristino a seguito di un incidente, si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la A1 direttissima e Calenzano per chi procede verso Firenze, e che per lo stesso motivo è stata chiusa in uscita la stazione di Calenzano per chi invece proviene da Bologna. Inoltre vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 di agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi invece proviene dall'A7 Serravalle e Genova. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre il limite di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
5: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
6: RTL 102.5.
7: E comincia la nostra seconda ora insieme. Buon venerdì, è il 28 di agosto, 7:06. Questa è Non Stop News.
8: Un abbraccio a tutti gli amici che si occupano di agricoltura. Stavo leggendo oggi sulla stampa, le uve maturano tutte insieme, anche quelle che una volta maturavano prima, quelle dopo, e quindi non sanno più come fare la vendemmia, perché già adesso c'è tanto lavoro da fare.
7: Sì.
8: L'agricoltura sta subendo molto questa storia del cambiamento climatico.
9: Magari ne parleremo anche qui in Non Stop News. Tra poco intanto la rassegna stampa, arriva Davide Giacalone, intanto c'è Madonna.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntuale, anche in questo venerdì 28 agosto alle 7.10, la rassegna stampa con Davide Giacalone, ben trovato.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno, buongiorno Davide. Allora, stamattina partiamo dagli esteri, dalla Russia. Siamo sulla prima del Corriere della Sera. Trump: Putin non attaccherà. I timori di un'azione contro i paesi della NATO. Il leader americano dice: ho parlato con lui. È un tema che troviamo in primo piano anche sulla Repubblica. Russia, la NATO in allerta. Senza preavviso, il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad in Russia. L'alleanza diffida Mosca da aggressioni, nuove minacce del Cremlino, ma Trump, lo ribadiscono anche qui, dice Putin, non attaccherà. Davide.
2: Allora, un paio di giorni fa avevamo commentato la missione segreta più pubblicizzata del mondo, cioè il volo su un aereo militare statunitense, ovviamente, del capo della CIA, cioè quindi dell'intelligence, dei servizi di sicurezza statunitensi a Mosca. E avevamo commentato per l'appunto che aveva fatto tutto il possibile, umanamente possibile, per far sapere a tutti che era andato a Mosca, ma non c'era niente che raccontasse del perché era andato a Mosca. Diciamo che in 48 ore le cose si sono chiarite, nel senso che la missione consisteva nel notificare al Cremlino che ogni ipotesi di attacco diretto a uno qualsiasi dei paesi della NATO avrebbe scatenato la reazione anche degli Stati Uniti, nonostante il presidente statunitense Trump abbia dimostrato in tutti i modi possibili e immaginabili di sentirsi più vicino a Putin di quanto non si senta al presidente francese, italiano o tedesco. Questo è stata la missione. Del resto, voglio dire, se prendete le parole di Trump di ieri, sarebbe curioso uno che dichiara ho parlato con Putin e mi ha detto che non attaccherà i nostri alleati. Ma perché doveva attaccare i nostri alleati? Sì, perché questo lo sta già facendo, è già in corso. Noi siamo al centro di una guerra ibrida che ci rifiutiamo in un certo senso di riconoscere come tale e preferiamo, diciamo, sperare che siano sempre a un equivoco, è stato uno sconfinamento che non è vero che erano i nostri hacker ad avere bloccato questo o quello, ma purtroppo invece questa è la realtà. Allora, ciò ha delle conseguenze direttamente in casa nostra, in casa europea e anche in casa italiana. La prima conseguenza è che gli Stati Uniti e Trump hanno ragione quando dicono: però voi europei dovete mettervi nelle condizioni di difendervi da soli, cioè non è che possiamo sempre essere noi, e questo richiede una difesa europea integrata. Chi ci sta, chi non

0: non ci sta, non ci sta, ma bisogna partire molto in fretta, il che significa un aumento di investimenti nella difesa, quindi quattrini dedicati alla difesa e quattrini spesi in sistemi di arma e sistemi difensivi, che è un concetto vasto che riguarda anche il digitale, i satelliti, spesi assieme. Secondo, non è possibile, non è consentito in queste condizioni avere coalizioni politiche in, da noi come in altri paesi europei, in cui si pretende che convivano, pur di vincere sulla destra o di vincere sulla sinistra, posizioni di chi condivide l'appoggio all'Ucraina e si riconosce nell'alleanza atlantica con chi evidentemente sta dall'altra parte, sta dalla parte di Putin. Questo non è più possibile, non è possibile. Tu puoi fingere, puoi truccare, puoi soprattutto imbrogliare gli elettori, ma poi la storia ti presenta il conto. Quindi questo genere di coalizioni, che in Italia significano sia il centrodestra attualmente al governo, sia il centrosinistra o destra e sinistra, chiamatela come vi pare, che si propone di sostituirlo al governo e che oggi si oppone, sono tutte e due viziate da un tarlo mortale, e cioè hanno al loro interno una contraddizione politica su questo tema della politica estera. E terzo, come non è consentito ai politici, non è consentito ai militari. Non è possibile che noi in Italia si abbiano dei militari che pensano che bisognerebbe andare d'accordo con la Russia, che continua a dire forse non attacchiamo i vostri alleati, o forse non attacchiamo nemmeno direttamente voi. Questo non è consentito. Militari hanno libertà di opinioni, quando tolgono la divisa se ne vanno da un'altra parte e esprimono le loro opinioni. Prima di farlo non hanno questa libertà.
1: 7:15 minuti, Davide, parliamo di storia, torniamo a dei fatti che non sono lontanissimi, che però, insomma, quando sono avvenuti molti di noi magari erano piccolini. Allora è bene fare un ripasso, perché oggi sulle prime pagine troviamo la foto di Lavic, il genocidio e gli orrori, questo è il titolo che fa il Corriere della Sera, la fine del boia di Srebrenica. Il giornale anche qui mette la foto di Lavic, boia mai pentito dell'orrore di Srebrenica. Ci aiuta un attimo a riavvolgere il nastro e a capire chi era questo tizio.
0: Allora, siamo nel 1992, è finita l'Unione Sovietica a cavallo fra l'89 e il 90, per la verità ufficialmente la cosa bisogna aspettare ancora qualche mese, ma insomma è crollato un mondo.

0: dell'Europa, diciamo così, certamente diciamo, rientra nella nostra pertinenza, quindi la Serbia, la Bosnia, si scatenano conflitti che prima erano tenuti sotto pressione dalla divisione bipolare del mondo. In particolare i serbi, una parte significativa dei serbi, decidono che la terra deve essere liberata dai bosniacchi, cioè dai bosniaci di religione islamica. Mladic è uno degli interpreti di questo. Come si libera un territorio da persone? Li si manda, li si dice tornate a casa? È impossibile, quelli erano a casa, sono a casa loro, non è che la casa sta da un'altra parte. E quindi li ammazzava, si facevano il tiro al bersaglio. Ci sono stati casi anche da parte di italiani che ancora devono essere individuati e perseguiti, che andavano a Srebrenica per fare il tiro al bersaglio sulle persone. No, perché sia chiaro che l'essere umano non è buono quando nasce e poi piano piano viene corrotto la società, cioè c'è gente cattiva in circolazione. Mladic era sicuramente uno di loro. Mladic che cos'era? Questo è importante capirlo, ricordarlo oggi. Che cos'era? Un uomo bianco cristiano che cercava di lottare contro la sopraffazione e l'invasione musulmana? No, era una bestia, un carnefice, un uomo deprecabile e odioso, che se avesse potuto continuare a fare quello che stava facendo, avrebbe seppellito per sempre la nostra civiltà. Non è un difensore, l'uomo bianco cristiano che ammazza il musulmano non è un difensore della nostra civiltà, è un assassino della nostra civiltà, questo perché sia chiaro. Detto questo, Mladic poi, quando è stato catturato, è processato da un tribunale delle Nazioni Unite e condannato all'ergastolo, dove è crepato ieri. Il tema qual è? La giustizia internazionale, come Mladic dimostra, funziona. È giusta e funziona. L'obiezione che viene mossa è un'obiezione fondata alla giustizia internazionale, e cioè che non funziona sempre. E non funziona sempre allo stesso modo. Non è un problema da poco, è un problema grosso. Ma con Mladic ha funzionato, e non solo con Mladic ha funzionato. Quindi, prima di dire che la giustizia internazionale bisogna smontarla, ci penserei due volte e proverei a ricordare quei giorni terrificanti a Srebrenica e comunque nell'enclave musulmana che i serbi tentarono di liberare con un genocidio.
1: Poi su questo argomento nel corso di Non Stop News ci torneremo con un ospite che era lì come inviato di guerra proprio in quei giorni e in quegli anni dal 92 al 95. Ci fermiamo per dare la linea ad Autostrade per l'Italia, poi torniamo in rassegna stampa.
2: Via Radio. Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora scorrevole sulla nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un ripristino a seguito di un incidente si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano per chi procede verso Firenze, e che per lo stesso motivo è stata chiusa in uscita la stazione di Calenzano per chi invece proviene da Bologna. Mentre sulla variante di Valico, sempre a causa di un incidente in galleria, segnaliamo la presenza di un chilometro di coda tra Badia e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Inoltre vi ricordiamo che sulla diramazione Predosabettole fino al 31 di agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Traforia, in uscita per chi invece proviene dall'A7 Serravalle Genova. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra. Autostrade per l'Italia tornerà ad aggiornarci più tardi. Torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone, pagine interne dei quotidiani. In questo caso siamo sul Corriere della Sera, pagina 21. La cronaca italiana ci porta a Venezia. Lo sciopero dei bengalesi. Salvini, due punti. Moschea, né lì né altrove. La protesta dei 100.000 per il luogo di culto è un nostro diritto. Lo faremo entro settembre. Davide.
0: E perché non si dovrebbe fare la moschea? Beh, io capisco quelli. Capisco che si possa dire, sapete, ci sono degli assembramenti di persone, sono seguaci dell'Islam anziché seguaci di Manitou, e si vedono in segreto da una parte e c'è un interesse dell'ordine pubblico a che questo non avvenga, questo lo capisco, è certo.

0: se uno dice vogliamo fare la moschea, cioè ci vogliamo riunire per pregare del tutto lecitamente e pubblicamente, tu devi essere favorevole. È l'ipotesi di non farla che devi essere contrario, ma farla devi essere favorevole. E così, peraltro, diciamo, hai la possibilità anche di controllare se hai dei dubbi su quello che può circolare attorno a questo o quel luogo di culto. Ricordo a tutti che c'è un testo che viene spesso citato senza che mai nessuno lo legga, ma la Costituzione italiana, in vigore dal 1948, all'articolo 19 recita testualmente: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. È chiaro che se uno vuole sacrificare diciamo, una vita umana al Dio che crede, lo arrestiamo subito perché naturalmente è un criminale. Questo è un testo che è in vigore, ripeto, dal 1948. Perché il nostro è un paese libero, se uno è contrario ha diritto di dirlo, però lo dica in maniera chiara. Io sono contro la Costituzione sulla quale ho giurato, così uno si fa l'idea anche di che genere di persona sta parlando.
1: Davide, torniamo all'estero, aiutaci a capire che cosa sta succedendo. Siamo sulle pagine interne della Repubblica, pagina 16, pescherecci e navi da guerra, sola in mezzo all'oceano, l'Islanda vota sull'Europa. Che cosa vota l'Islanda?
0: Votano, fanno un referendum che è programmato per le prossime ore per stabilire se chiedere di entrare dentro l'Unione Europea. E staremo a aspettare, vedremo qual è il risultato. Naturalmente i problemi dell'Islanda sono molto diversi da quelli del Portogallo, per intenderci. Però questo è un segnale importante anche per noi, perché vedete, l'Unione Europea è una realtà istituzionale dove chi c'è dentro, anche giustamente, riesce a trovare molti elementi di critica. Chi è fuori vuole entrare, perché è un'area privilegiata, protetta del mondo, peraltro diciamo anche un'area ricca del mondo, quindi si vuole entrare. Le normative europee, che chi sta dentro dice la burocrazia di Bruxelles, chi sta fuori dice ma ad avercele, magari le avessimo, perché le cose funzionano meglio, la concorrenza, il mercato unico europeo è ricchezza, non è mica una perversione per commercianti, è una cosa che per noi italiani poi rappresenta circa il 60% delle nostre esportazioni, perché si chiami mercato interno. So, ci sono una serie di ragioni. L'Islanda è uno dei paesi che appunto si accinge a far decidere ai propri cittadini se intende chiedere di poter entrare, che per gli islandesi da una parte è un interesse e dall'altra è un po' una contraddizione con la loro tradizionale posizione abbastanza isolata. Dall'altra parte, se prendete per esempio il Sole 24 Ore, in prima pagina riporta le dichiarazioni fatte ieri dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la quale dice che bisogna puntare molto sull'industria, sulla crescita industriale dell'Europa, e bisogna seguire le indicazioni del Piano Draghi. Ora, attenzione, Piano Draghi c'ha 2 anni, se uno vuole seguirne le indicazioni, forse dovrebbe smettere di dire che bisogna seguirne le indicazioni e seguire le indicazioni.
2: Davide, abbiamo tempo per un ultimo argomento. Banca Italia, boom di pagamenti digitali. In 7 anni sono cresciuti del 75%. Siamo nelle pagine interne del Messaggero. Tra il 2018 e il 2025 il numero delle operazioni virtuali è più che raddoppiato.
0: Come volevasi dimostrare, come qua sostenevamo, però ricordiamoci anche che l'Italia è ancora uno dei paesi dove, pur davanti a una crescita esponenziale dell'uso di moneta elettronica, quindi di carte di pagamento, rimane comunque indietro, cioè altri paesi si paga di più. E la realtà, come sempre, ha smentito tutti i luoghi comuni. Per esempio, è che devo pagare con la carta se devo prendo un caffè? No, soprattutto se prendi un caffè, nel senso che se devi pagare 1,20, sei un nemico dell'umanità se ti presenti con 10 euro, perché quell'altro ti deve dare il resto a 1,20 euro che spendi. Quindi il cielo ti benedica se prendi il caffè e poi appoggi la cartuccella sopra la macchinetta e te ne vai tutto contento. La piccola spesa non è che giustifica il contante, assolutamente no. Detto questo, rimane un diritto di ciascuno utilizzare il contante, ma dovrebbe essere molto, ma molto, ma molto più rigido l'obbligo per chi deve incassare, cioè per chi sta vendendo un servizio o un bene, di utilizzare l'obbligo, sto parlando di obbligo, di utilizzare terminali per pagamenti elettronici. Non è libero di stabilire se lo vuole o non lo vuole fare, e noi siamo indietro rispetto ad altri paesi europei perché ancora in qualche posto, in qualche occasione, perché miseria, il posto si è disconnesso, non funziona, oggi no, non va avanti. Ecco, questo deve sparire perché è una comodità ed è una sicurezza per tutti.
1: Termina qui per oggi la rassegna stampa, che torna domani alle 7:10. Davide Giacalone, grazie e buona giornata.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani, Davide, grazie. Diamo uno sguardo ai quotidiani sportivi a partire dalla Gazzetta. Che botte, scintille tra Juve e Roma, a fondo dei bianconeri sul Livoriano, ma i giallorossi non si arrendono. E poi attenzione per i sorteggi di Champions, le quattro italiane sognano, intervista ottavi, ritrovato Mu, ma è andata bene, ride anche il Napoli, sfide belle dure, compreso il PSG, per Roma e Como. Anche qui sul Corriere dello Sport, in taglio alto, Inter Roma, proprio Mu. Ne parleremo tra poco in diretta.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
7: Super Protein? Che sarà mai?
8: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
7: Ideali per chi fa sport?
8: Ideali per tutti, sono super buoni.
9: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
10: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
9: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
10: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Cresce ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet dopo il distacco di un ghiacciaio. I morti sono 469, mentre i dispersi sono 1400, tra questi anche tre italiani. Timori per la sorte di 100 lavoratori bloccati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto le autorità cinesi hanno fermato il lavoro dei soccorritori per il rischio di tracimazione di un lago formatosi con la frana. Nuove minacce alla Gran Bretagna dalla Russia. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha parlato di possibili attacchi contro le basi militari inglesi, frena il Cremlino, mentre il presidente americano Trump ha assicurato che Vladimir Putin non attaccherà i paesi della NATO. È morto a 83 anni il generale Ratko Mladic, il comandante serbo-bosniaco condannato all'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Soprannominato il boia di Srebrenica, fu condannato all'ergastolo nel 2017. Dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Il caso Ranucci, oltre 9 ore di interrogatorio a Rebibbia per due degli arrestati considerati gli esecutori materiali degli attentati al conduttore. Hanno ammesso di conoscere Tavares e lui ci ha detto di mettere la bomba, hanno dichiarato negando di aver conosciuto il giornalista e la vitola. E siamo alla notizia ancora di cronaca. Un 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casal Monferrato in provincia d'Alessandria per aver tentato di avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Da tempo era sottoposta alla somministrazione clandestina e prolungata di dosi massicce di benzodiazepine. Siamo al calcio. Ieri sorteggio per la Champions League. Inter e Roma pescano Real Madrid di Mourinho, Napoli con il Manchester City e il Como di Fabregas con il Barcellona. Questi sono alcuni dei big match tra le partite. Nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani e PSG è campione in carica.

0: lassù.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. Sarete insofferenti verso quelle necessità che avete messo a fuoco, ma di cui non avete troppa voglia. Concedetevi del tempo per accettare, per far pace con tutto. Cari Toro, separate attentamente gli impegni dai piaceri, il fare dal giocare, per non sbagliare con niente. L'estate ci distrae e diverte, ma alcune cose meritano precisione. Cari Gemelli, Urano spinge sull'acceleratore della vita, rendendo ogni cosa veloce e urgente. Attenti però a non dimenticarvi dei dettagli tra le pieghe del cuore e della mente. Cancro, fatevi forti di questo plenilunio amico, di queste grandi forze emotive che vi aiuteranno a non sbagliare con l'importanza delle cose, rendendovi precisi con il destino. Leone, Sole e Urano litigano, si scontrano, rendendovi facilmente vittime di tempi troppo veloci e di idee che non sanno aspettare. Rallentate per non fare cose inutili. Vergine, sentite ancora gli effetti della vicinanza tra Mercurio e il Sole, ma ora Urano ci mette del suo. Avrete una gran fretta di capire e di chiarire, ma non tutti la pensano così. Bilancia, celebrate una leggerezza che cresce senza però mai dimenticarsi degli impegni, di quelle cose che meritano comunque attenzione, che non dicono ma ci aspettano. Scorpione, bello poter contare su una luna piena amica, capace di suggerirvi bellezza e intensità. Vivete un momento divertente, fatto di cose simpatiche e piacevoli. Sagittario, tempo di riflessione e considerazioni a tutto tondo. La luna vi spingerà a capire meglio certe dinamiche personali. Urano renderà invece urgente il senso del fare. Capricorno, questa grande luna vi aiuterà a cambiare il modo di dire e di comunicare, passando ad uno stile gentile, fatto di morbidezza, ricco di spunti e di buone intenzioni. Acquario, Urano mette fretta a qualcuno, rendendolo estremamente impaziente, forse incapace di sopportare i tempi del destino. Voi invece prendetevi del tempo per non sbagliare. Infine, cari pesci, la luna piena illuminerà il vostro presente, il vostro segno. Per questo vi sentite in vena di capire, di riflettere. Fatelo però senza fretta, senza pretendere la perfezione.
3: Questo era l'oroscopo di RTL 102.5, grazie a Daria Baietti, voce e volto appunto delle nostre stelle. Sono le 7.40, in Non Stop News ci occupiamo di sport, perché ieri abbiamo inserito in Noi Dire Conference League la performance dell'Atalanta, che ce l'ha ha faticato ma ce l'ha fatta, in questo gol di Scamacca nel secondo tempo, 1-0 contro l'Apoel Tel Aviv. C'era per noi in Ungheria Paolo Pacchioni e c'è anche adesso con noi collegato. Buongiorno Paolo.
4: Ciao Barbara, buongiorno a tutti.
3: Eccoci qui, poi dobbiamo parlare anche dei sorteggi di Champions, abbiamo un sacco di cose da dire. Subito però la partita ieri dell'Atalanta, che non è stata per niente facile.
4: Sì, hai sintetizzato bene, l'Atalanta ha meritato ma ha faticato, perché comunque siamo inizio stagione, il rodaggio è ancora in corso. L'Apoel Tel Aviv peraltro è una buona squadra, poi non stiamo parlando del Barcellona o del Bayern Monaco evidentemente, però comunque a livello di preliminare di Conference League forse era l'avversario più duro che l'Atalanta potesse pescare. Ha regnato l'equilibrio, 0-0 nella gara d'andata, 0-0 a lungo ieri sera, poi a metà del secondo tempo c'è stato questo gol di Scamacca che ha appunto spezzato l'equilibrio, poi è stato determinante per conservare il vantaggio e la vittoria anche Cardesecchi, che ha fatto una parata molto bella deviando il pallone sul palo, quindi aiutato anche dal palo in quella circostanza. Bisogna sottolineare una cosa, che a metà del secondo tempo Maurizio Sarri ha effettuato un po' di cambi che poi si sono rivelati decisivi, perché l'Apoel è calato e l'Atalanta ha potuto inserire comunque giocatori di qualità. Questo evidenzia ancora una volta quanto sia importante avere una panchina lunga con delle belle alternative, perché il gol è stato segnato 40 secondi dopo l'ingresso in campo da Scamacca su un tiro cross di Bernasconi, altro subentrato, e comunque per gestire quella mezz'ora conclusiva è stata determinante anche l'apporto di De Ketelaere. Quindi insomma un'Atalanta che, ripeto, ha fatto abbastanza fatica, però ha meritato comunque di vincere vista la partita, visto l'andamento generale. Nel dopopartita Sarri era ovviamente soddisfatto, perché sapeva che in queste condizioni bisognava accantonare l'apprendimento del suo metodo, bisognava badare soltanto al risultato, contava vincere. L'Atalanta ha vinto e adesso può essere protagonista per un'altra stagione in Europa con la Conference League, dove insomma secondo me ha anche delle buone possibilità di andare avanti.
5: Adesso arriviamo anche ai sorteggi che riguardano i match europei. Partiamo dalla Champions, perché oggi lo accennavamo nella nostra breve rassegna stampa sportiva. Cosa devono attendere le nostre italiane?
4: Guarda, con la fase campionato ci sono 8 partite da giocare per ogni squadra e quindi c'è tutto il tempo e tutto lo spazio per comunque costruirsi quella classifica utile per andare avanti, o con i playoff o addirittura con gli accessi agli ottavi. Evidentemente tutte le squadre hanno almeno 2 big da affrontare. La differenza secondo me poi si fa nelle altre partite. Faccio un esempio: l'Inter è vero che deve giocare contro il Liverpool e contro il Real Madrid, poi però, a parte forse la trasferta a Dortmund, ha comunque delle avversarie sulla carta alla sua portata, e quindi insomma lì dovrà costruire quei mattoncini per poi provare a qualificarsi. La Roma avrà 2 avversari difficili anche lei, perché avrà sempre il Real Madrid e il Paris Saint Germain peraltro in trasferta, poi avrà la trasferta a Manchester contro il United, che soprattutto nei tifosi romanisti evoca qualche ricordo spiacevole, però insomma è uno United un pochino in dismissione. Il Napoli avrà il doppio avversario inglese per quanto riguarda la prima fascia, quindi Arsenal e Manchester City. Può creare qualche problema il cosiddetto ceto medio, perché comunque c'è il Porto, c'è un'altra squadra spagnola, quindi c'è il Villarreal, quindi insomma bisogna fare attenzione, però anche lì il Napoli ha tutte le possibilità di costruire una buona classifica. E poi c'è il Como, che si comunque godrà questo primo anno in Champions League contro avversari di livello, perché avrà il Paris Saint Germain, avrà il Barcellona, avrà il Manchester United, però avrà anche una serie di avversari con le quali se la può giocare. Faccio soltanto presente 2 coincidenze: Fabregas ritrova il Barcellona, Mourinho invece ritrova la Roma e ritrova l'Inter, e la ritrova al Santiago Bernabeu, dove con l'Inter vinse la Champions League nel 2010.
3: Coincidenze? No, io non credo. No, è tutto frutto del sorteggio.
4: È tutto un complotto.
3: Ha fatto il biscotto, Paolo, già prima di cominciare. Tra l'altro ricordiamo che RTL 102.5 anche quest'anno sarà grande protagonista nel raccontarvi i match europei in diretta. Nel minuto che ci resta, Paolo, i sorteggi di oggi e poi anche il campionato.
4: Oggi ci sono i sorteggi di Milan e Juventus in Europa League, che comunque insomma è una competizione che quest'anno, vista la partecipazione di bianconeri e rossoneri, insomma eleva un pochino il suo livello di interesse. E poi ci sarà anche il sorteggio della Conference per l'Atalanta. Qua vale lo stesso discorso, peraltro il livello si abbassa leggermente, quindi io penso che le squadre italiane, se affrontano bene l'impegno del giovedì, possono comunque fare molta strada. Questa sera, come dicevi, riparte il campionato, si comincia a San Siro con Milan-Venezia, poi nel weekend avremo Napoli-Como, che è probabilmente la partita tecnicamente più interessante, con il Napoli che si trova subito il Como, che però ha deluso un po' alla prima giornata di campionato. L'Inter andrà a Cagliari, la Roma andrà a Lecce, la Juventus ospiterà il Parma. In tutto questo è ancora aperto il mercato, quindi diciamo che c'è proprio ancora il cartello lavoro in corso appeso fuori gli spogliatoi.
5: Molto bene, allora come sempre tutti gli aggiornamenti li ascoltate in diretta su RTL 102.5, anche grazie al nostro Paolo Pacchioni, che è di ritorno in Italia, vero Paolo? Dall'Ungheria stai prendendo il volo.
4: Sono su un'autostrada ungherese, mi sono fermato in un'area di servizio dove non, l'unica area di servizio senza il bar, volevo mangiare una cosina.
5: No, a digiù, a stecchetto.
3: Ma già l'hanno affamato ieri sera allo stadio, adesso anche l'autogrill.
5: Esatto. Non c'è speranza.
3: Povero Pacchioni.
5: Ciao Paolo, un abbraccio, buon rientro.
4: Buona giornata a tutti voi, ciao.
3: Torna a casa.
5: Sta casa aspetta te.
3: Prepariamo la merenda. Siete su RTL 102.5. Tra poco torniamo in Non Stop News.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
8: La spesa intelligente!
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre, hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
12: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere, calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Tommaso Paradiso alle 7:51 minuti, quasi 52, quando dobbiamo tornare a occuparci di esteri.
1: Eh sì, e lo facciamo con un ospite, la leggiamo sulla stampa, proprio ieri firmavo un reportage dai luoghi del massacro di Bucha, Anna Zafesova che è collegata con noi. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno Anna, allora partiamo proprio da qui, dal tuo reportage da Bucha. Qual è la situazione che hai trovato?
2: Ma la situazione di Bucha in realtà la situazione della regione di Kiev, Bucha si trova a 15 km da Kiev, è più o meno la stessa da mesi, nel senso che i bombardamenti sono quasi quotidiani e vengono colpiti essenzialmente siti industriali e siti commerciali, quindi negozi, depositi alimentari eccetera eccetera. Ovviamente vengono colpiti anche palazzi residenziali, strutture scolastiche, però negli intervalli per questi attacchi si vive come se nulla fosse, nel senso che tantissime devastazioni. Bucha, ricordo, è stata sotto occupazione russa fino per due mesi e mezzo, fino al maggio del 2022, e quindi è stata, quando i russi sono ritirati, quella zona era abbastanza devastata, però è stato tutto ricostruito, quasi tutto, e se non c'è un allarme aereo sembra un normalissimo sobborgo di Kiev, che è esattamente quello che i suoi abitanti volevano ottenere, cioè superare la tragedia e tornare a vivere nonostante la guerra.
1: Ma adesso ci sono le truppe di Mosca che si stanno muovendo nel paese, dove stanno andando e con quali obiettivi?
2: No, allora, le truppe di Mosca si stanno muovendo pochissimo, le truppe di Mosca sono più o meno ferme lungo la linea di contatto che passa essenzialmente nel Donbass e poi scende fino alla Crimea, quindi la regione di Kharkiv, la regione di Zaporizhzhia, ma soprattutto la regione di Donetsk.

0: lì i movimenti sono, diciamo, estremamente scarsi, e da parecchi mesi che l'avanzata russa è molto, molto contenuta. Si tratta, anzi non possiamo nemmeno più parlare di una linea del fronte, si parla qui, si parla in gergo spesso della kill zone, quindi di una striscia di larga 20-30 chilometri dove sono scontri, diciamo, di droni, dove il controllo può passare dagli ucraini ai russi e viceversa, ma dove fondamentalmente, certo, diciamo, è una zona di combattimento. L'avanzata russa per prendere nuove città, nuovi centri abitati, per prendere appunto tutto il Donbass, è molto lenta, esiste però, è veramente lentissima, di pochissimi chilometri. Il problema è che invece si estende il raggio d'azione, diciamo, della guerra, cioè città come Kramatorsk o Slovyansk non sono in mano ai russi, e probabilmente i russi ci metteranno mesi e mesi a prendere, però grazie alla guerra dei droni e alla guerra di artiglieria di fatto sono già, diciamo, se non fanno parte del fronte, sono a ridosso della linea del fronte a causa degli attacchi. Infatti sono state ordinate le evacuazioni di civili da quelle zone. Il problema dell'Ucraina è che, al di là della presenza fisica delle truppe russe, che appunto, diciamo, grosso modo rimane contenuta sempre alle stesse zone, che sono cospicue, stiamo parlando di una 18-20% del territorio ucraino, di cui parte di queste zone è stata occupata ancora nel 2014, parte nel blitz dell'invasione del 22, parte dei territori occupati nel 22 è poi stata recuperata dagli ucraini. Da allora la situazione, diciamo, è più o meno statica. Il problema è la guerra aerea, sono i bombardamenti quotidiani praticamente di tutto il territorio dell'Ucraina, soprattutto negli ultimi giorni, soprattutto di Kiev, che rendono il concetto della linea del fronte e dell'avanzata o della ritirata abbastanza relativi rispetto al fatto che comunque in Ucraina non esiste un retrovia, perché praticamente tutto il territorio ucraino è sotto tiro dei droni e dei missili russi.
1: Anna Zafesova, inviata della Stampa proprio in Ucraina, ci sta aiutando a fare un punto poi sui titoli che leggiamo sui giornali, e oggi ovviamente a fare rumore sono anche le minacce alla Gran Bretagna arrivate dalla Russia, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, che ha parlato di possibili attacchi contro le basi inglesi. Il Cremlino in realtà poi sembra aver un po' frenato, e Trump dice no, Putin non attaccherà i paesi della NATO. Come le dobbiamo leggere queste parole?
0: Ah, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri russo, francamente, credo che nessuno le prenda sul serio già ancora da prima dell'invasione russa, perché si tratta di una propagandista il cui scopo non è quello di lanciare segnali o spiegare la linea politica russa, ma appunto fare titoli di giornale, soprattutto in Occidente, grazie a queste dichiarazioni, diciamo, estremamente esagerate, insultanti e minacciose. Ricordiamo anche che aveva in passato insultato tanti, anche diversi politici, per esempio italiani, politici, giornalisti, esponenti della cultura. Quindi insisto, lo scopo di Maria Zakharova non è quello di annunciare dei cambiamenti alla politica di Mosca, il suo scopo è quello di fare propaganda, così come il suo, diciamo, corrispettivo maschile, l'ex presidente Dmitry Medvedev, che minaccia sui suoi social degli attacchi nucleari più o meno una volta a settimana, attacchi nucleari ovviamente all'Occidente, soprattutto all'Europa. Diciamo che finora quello che lui ha detto, raccontato e minacciato non ha, per fortuna, certo, corrisponde molto a realtà. Quindi le dichiarazioni appunto di Maria Zakharova esistono esattamente per lo scopo per cui vengono utilizzate, per venire ripubblicate dalle riprese dai media occidentali, sì, perché così queste minacce entrano nello spazio mediatico.
2: La guerra si combatte anche così, Anna, con il marketing, in qualche modo, con i titoli dei giornali. Anna Zafesova della

0: stampa. Oggi la stampa titola: Mosca minaccia la Gran Bretagna, Trump dice Putin non attaccherà. Grazie per essere stata con noi questa mattina, buon lavoro.
1: Buon lavoro, grazie.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Moschiano, in provincia di Avellino, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 28 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Tra Nepal e Tibet resta drammatica la situazione dopo l'alluvione seguita al distacco di un ghiacciaio. Il bilancio delle vittime continua a crescere, migliaia e dispersi, tra questi anche tre italiani. Ora i soccorritori hanno interrotto le operazioni di ricerca. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Sale a 469 il bilancio dei morti delle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Le autorità cinesi da parte loro hanno segnalato 3 morti in Tibet, portando il bilancio provvisorio totale delle vittime del disastro ad almeno 472, con oltre 1400 dispersi. I soccorritori stanno lavorando senza sosta nel tentativo di trovare i sopravvissuti. Tra i dispersi ci sono 3 italiani, di cui non si hanno più notizie da quando la piana del fiume Botekoshi ha travolto tutto. Oltre a Marco Ratto, orefice cinquantenne di Rapallo, tra gli italiani irreperibili c'è una coppia italo-svizzera che era in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Finora sono stati contattati 130 connazionali segnalati nell'area. L'esercito nepalese è al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica nel distretto di Rasua. Finora sono stati salvati in 350. La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove inondazioni in Tibet. Un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti ha iniziato infatti a tracimare.
4: Ora la guerra in Ucraina. Secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, Mosca è pronta ad ascoltare nuove proposte per la soluzione del conflitto. Le sue parole arrivano il giorno dopo le nuove minacce di attacchi contro basi britanniche pronunciate proprio dalla portavoce del suo ministero, Maria Zakharova, e sulle quali successivamente è arrivata la frenata del Cremlino. A rassicurare ieri anche il presidente americano Donald Trump, dopo un colloquio con Putin, ha affermato che la Russia non attaccherà paesi della NATO. È morto a 83 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Soprannominato il boia di Srebrenica, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Da oggi a domenica 25 milioni di spostamenti stimati dall'ANAS per il controesodo dalle mete di vacanza. Bollino rosso per il traffico da questo pomeriggio. Sul rientro pesano ancora gli aumenti dei carburanti. Secondo il Codacons, gli italiani spenderanno 430 milioni di euro in più per far ritorno a casa. E siamo al calcio. Ieri il sorteggio per la Champions League: Inter e Roma pescano il Real Madrid di Mourinho, Napoli con il Manchester City e il Como di Fabregas con il Barcellona. I nerazzurri troveranno Liverpool e Borussia, e giallorosse i lariani il PSG, campioni in carica. E ieri anche la Conference League, con l'Atalanta vittoriosa sull'Apoel Tel Aviv. Sentiamo Paolo Pacchioni.
6: Anche in questa stagione l'Atalanta può essere protagonista in Europa. Non è stato semplice superare il preliminare di Conference. I bergamaschi sono ancora in rodaggio e l'Apoel è una buona squadra. La qualificazione è stata in bilico, ma ieri sera contava il risultato. A Miskolc è finita 1-0 per la Dea. A metà ripresa Sarri ha spezzato l'equilibrio con la qualità immessa dalla panchina. Gol qualificazione di Scamacca dopo un tiro cross di Bernasconi. Ottimo impatto anche di De Ketelaere. E decisivo per blindare il successo è stato anche Marco Carnesecchi, in una circostanza salvifico e aiutato dal palo. L'Atalanta di Sarri avrà tempo per crescere ancora, ma stavolta la priorità era vincere e la vittoria è arrivata. Da Miskolc in Ungheria, linea allo studio.
4: E ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Clou dell'ondata calda quest'oggi al centro-sud Emilia-Romagna con sì cielo sereno poco nuvoloso ma temperature veramente elevate, massime che oscilleranno un po' dappertutto tra i 35 e i 40 gradi. Più variabilità invece sull'arco alpino e al nord-ovest, dove qui in giornata non mancherà qualche pioggia o rapido rovescio a sfondo temporalesco. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole con solo pochi disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un ripristino a seguito di un incidente si è formato 2 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano per chi procede verso Firenze, e che per lo stesso motivo è stata chiusa in uscita la stazione di Calenzano per chi invece proviene da Bologna. Sempre sulla 1, per un incidente risolto, segnaliamo 1 km di coda tra Fabro e Orvieto in direzione della capitale, mentre sulla A6 Serravalle Genova per un mezzo in avaria troviamo code tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Inoltre vi ricordiamo che sulla diramazione Predosabettole fino al 31 di agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi invece proviene dalla A7 Serravalle Genova. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: A dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
9: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: E comincia così alle 8.06 la terza ora di Non Stop News. Buon venerdì mattina, è il 28 di agosto.
10: Tra poco andiamo in Nepal, ci collegheremo con un italiano, pensate, che per una questione di secondi è riuscito, insomma, a non essere travolto da quella gigantesca alluvione che vi stiamo raccontando in questi giorni.
11: Di cui tra l'altro è salito il numero delle vittime, secondo la polizia, parliamo del Nepal, 475. Insomma, tra poco tutte le novità. Intanto c'è Ligabue.

0: Si intitola Qualcosa per te, è l'ultima di Ligabue, trovata alle 8 e 10 minuti in Non Stop News, RTL 102.5, quando è il momento di tornare a parlare di esteri.
1: Esatto, andiamo in Nepal, le immagini le avete viste tutti, sono sconvolgenti, onde altissime, onde giganti che hanno travolto questi villaggi al confine tra il Nepal e il Tibet. Allora, vogliamo collegarci con Stefano Lotumolo, fotografo, si trovava proprio sui luoghi dell'alluvione al momento della tragedia. Buongiorno Stefano, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci, allora partiamo dal principio, ci racconti cosa stavate facendo lì in Nepal?
2: In Nepal stavo andando verso il Monte Kailash, il viaggio partiva dal Nepal per raggiungere il Tibet nella parte cinese. Questo viaggio era un pellegrinaggio verso la montagna di Shiva, è un luogo energeticamente potente e stavo andando lì per documentare la mia esperienza umana e spirituale attraverso la fotografia.
3: Ecco Stefano, al momento proprio dell'alluvione cos'è successo? Perché io ho letto che hai raccontato che eravate su un autobus e tu hai detto che in qualche modo la morte ha bussato e vi ha detto di scendere da quell'autobus.
2: È successo che noi eravamo a pochi chilometri dal confine Nepal-Cina. Sotto certi aspetti è stata una grossa fortuna, perché se fossimo stati già all'immigrazione non penso che sarei qua a raccontarvi quello che è successo. Ho detto che la morte ha bussato all'autobus e ci ha detto di scendere, perché comunque sia davanti a noi a circa 20 metri abbiamo visto arrivare di tutto, una montagna di detriti, fango, acqua, onde altissime, e lì per lì siamo rimasti increduli. Dopodiché abbiamo iniziato, nel nostro gruppo eravamo 8 persone, abbiamo iniziato a scendere dall'autobus e posso dire semplicemente che di tantissimi autobus che stavano percorrendo la vallata, 2 si sono salvati, uno era il nostro, quindi abbiamo avuto circa un 30 secondi, un minuto per iniziare a salire la montagna e far sì che le onde non ci prendessero.
1: Certo, avete fatto giusto in tempo. Stefano, il villaggio che avete visitato adesso non c'è più, è vero? Ci racconti cosa hai visto?
2: Il villaggio nel quale abbiamo dormito la sera prima no, non c'è più. E idem il villaggio di Timorè, dove stavamo passando proprio per raggiungere il border Nepal-Cina, non c'è più neanche quello, e tantissime persone che cercavano di raggiungere il monte Kailash non ce l'hanno fatta. Noi avevamo un pullman davanti a noi che è rimasto illeso, il nostro una volta che siamo scesi si è distrutto, c'erano lavoratori, c'erano camion fermi mentre salivamo per cercare di raggiungere il confine. Quando siamo andati via quegli elicotteri che sono arrivati i militari nepalesi, non c'era più nulla sul percorso che avevamo fatto il giorno prima, non era rimasto niente e tutto era stato spazzato via, è stato intenso, molto intenso.
3: Abbiamo visto delle immagini, effettivamente fa effetto, figuriamoci voi che eravate lì. Ecco Stefano, voi adesso siete a Kathmandu, ma la notte dell'alluvione voi siete rimasti lì vicino ai luoghi della tragedia.
2: Abbiamo passato la notte in cui è avvenuto il disastro sul luogo a Timorè con le persone locali superstiti. Durante la sera ha iniziato a piovere, quindi gli elicotteri dei militari nepalesi non sono potuti più arrivare, quindi abbiamo passato la notte in una casa di

0: pietra sulla montagna, abbiamo salito mezza montagna con le borse, siamo stati lì con tutti i local sopravvissuti, con persone che praticamente avevano perso tutto, avevano perso tanti familiari, nonostante tutto quello che si fosse perso, persone, cose, eravamo tutti vivi ed eravamo consapevoli che tutti saremmo potuti essere morti quella mattina durante l'alluvione. Sotto certi aspetti siamo morti anche noi e poi siamo rinati.
1: Chiaro, sono cose intense. Ecco, adesso quando è previsto il rientro in Italia?
0: Il rientro in Italia non lo so di preciso, penso che rientrerò con il volo normale che ho prenotato per la fine del pellegrinaggio. Siamo in contatto anche con il consolato italiano a Calcutta. Siamo grati ai militari nepalesi che la mattina dopo sono arrivati subito. Praticamente abbiamo pregato tutta la notte perché ci fosse bel tempo il giorno successivo, e così è stato. C'è stato bel tempo fin da quando ci siamo, non dico svegliati perché praticamente non abbiamo dormito, però da quando è uscito il sole e la giornata è diventata luminosa ci siamo preparati e gli elicotteri sono arrivati. E ora dobbiamo fare tutti i documenti perché abbiamo perso tutti i documenti, abbiamo perso tutti i soldi che avevamo, però cioè veramente in questi momenti tutta la parte burocratica passa in secondo piano.
2: Assolutamente, l'importante è essere sopravvissuti a quello che è accaduto, visto che in tanti non ce l'hanno fatta e si cercano ancora oltre 1400 dispersi. Grazie a Stefano Lotumolo, fotografo che si trovava sui luoghi dell'alluvione in Nepal. Ti auguriamo di tornare presto e intanto grazie per il tempo che ci hai dedicato. Un abbraccio, grazie.
0: Grazie di nuovo.
2: Grazie.
0: Un abbraccio.
2: Noi cerchiamo però, al di là insomma dell'emotività e della felicità di aver sentito un sopravvissuto, cerchiamo di capire che cosa può essere accaduto con il professor Giovanni Crosta, che è docente di geologia applicata all'Università di Milano Bicocca. Professor Crosta, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, noi diciamo alluvione, ma in realtà che cosa è successo?
3: Diciamo che l'alluvione è proprio l'ultimo passaggio del fenomeno, quello che sembra sia successo, perché poi le informazioni chiaramente lo vedete anche voi, si accavallano mano a mano col tempo e col migliorare anche delle condizioni spesso di ripresa dell'area. Quello che sembra sia successo è una grossa frana in roccia che ha coinvolto la lingua anche del ghiacciaio, il fronte di un ghiacciaio, e da questo movimento iniziale la massa di ghiaccio e di roccia si è completamente frammentata e disgregata, ha corso all'interno di una valle laterale, è arrivata nella valle principale e da qui si è diciamo inglobando acqua e detrito, si è propagata verso valle. Quindi è quello che molto spesso viene definito come un evento cascata, cioè un evento che genera eventi diversi lungo il percorso e quindi diventa sempre più complesso e tendenzialmente sempre con un aumento di volume e un incremento anche di rapidità.
1: Certo. Perché professore, questa è la cosa che colpisce, il ghiacciaio uno dice è solido, lì abbiamo visto invece fiumi di acqua, cioè si è sciolto nel frattempo e è inglobato altra acqua, ho capito bene?
3: Diciamo che nella fase iniziale il salto che fa la massa dall'area di distacco causa una frammentazione quasi esplosiva sia della massa di ghiaccio che della massa di roccia, quindi dovete pensare già a qualcosa che diventa estremamente fine, si può avere grandi blocchi eccetera, ma la massa dominante può essere già completamente frammentata e da lì si ha fusione, perché comunque il movimento è molto forte, molta energia, quindi molto di questo ghiaccio viene poi trasformato in acqua e correndo poi nella valle lungo le aste principali assorbe acqua da piccoli invasi piuttosto che dal corso d'acqua principale.
2: Ecco, professor Crosta, era prevedibile un evento di questo tipo?
3: Ma allora, diciamo che questo è un evento composito molto particolare, già molto particolare. Quello che è più comune nelle aree sono quelli che si chiamano GLOFS, che sono rotture di laghi glaciali che si formano fra la morena frontale di un ghiacciaio e il ghiacciaio a seguito dell'arretramento dei ghiacciai. Una delle cause può essere semplicemente una stagione piovosa molto forte, per cui c'è una risalita molto elevata del livello dell'acqua, piuttosto che fusione della neve molto rapida, o cosa che capita.

0: da frane o grandi valanghe che cadono all'interno del lago e quindi formano una specie di tsunami che causa l'erosione della diga. Questo fenomeno misto con una grande frana in roccia che coinvolge la lingua del ghiacciaio capita, è capitato in, storicamente, ce ne sono alcune decine di esempi, però sono decisamente più particolari, ecco, diciamo più rari, okay. E tutto sommato anche non facilmente prevedibili.
1: Certo, ricordiamo che in questo momento i soccorsi sono fermi perché ci sarebbe il rischio di una nuova alluvione, quindi ovviamente torneremo ad aggiornarci anche su questo. Intanto grazie per averci aiutato a capire un po' cosa potrebbe essere successo al professor Giovanni Crosta, docente di geologia applicata all'Università di Milano Bicocca. A presto professore, buon lavoro.
0: Arrivederci, grazie.
2: È morto a 83 anni il generale Mladic, comandante dei serbo-bosniaci, condannato all'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, soprannominato il Boia di Srebrenica. Fu condannato all'ergastolo nel 2017, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Nel 1995 ordinò lo sterminio di 8.000 musulmani.
1: Il giorno dopo la mini proroga del taglio delle accise sul diesel, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nell'ultimo controesodo per fare il pieno di carburante. Da oggi a domenica, sui 25 milioni di spostamenti stimati dall'ANAS, i consumatori prevedono una maggiore spesa che sfiora i 430 milioni di euro.
2: Siamo allo sport, il calcio. L'Atalanta batte 1-0 la Hapoel Tel Aviv in Ungheria. Nel ritorno degli spareggi di Conference League, dopo lo 0-0 di Bergamo, si qualifica la fase campionato della competizione. Decisiva una rete di Gianluca Scamacchi al 27esimo della ripresa.
1: 8:21 minuti e tutto, arrivano le informazioni di viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un ripristino a seguito di un incidente si sono formati 2 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano per chi procede verso Firenze, e che per lo stesso motivo è stata chiusa in uscita la stazione di Calenzano per chi invece proviene da Bologna. Lungo il versante francese del traforo del Monte Bianco invece segnaliamo tempi di attraversamento di circa 30 minuti per chi ha diretto verso Courmayeur. Inoltre vi ricordiamo che sulla diramazione Predosabettole fino al 31 di agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi invece proviene dall'A7 Serravalle-Genova. In chiusura vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
5: E buon viaggio anche da parte nostra. Oddio, buon viaggio, ho visto i prezzi di gasolio. Insomma, ma hanno fatto veramente la foto di quel benzinaio, insomma di quella,
1: quel distributore
5: in Trentino, credo, o in Alto Adige addirittura, 3 euro e qualcosa al litro.
1: Insomma diventa complicato.
5: Buon viaggio, eh. Leggevo. Andate, vai.
1: Leggevo lì nella capitale, cara Ludovica, che chi può, chi ha la tesserina apposita, va nello Stato Vaticano a fare il pieno.
5: Vedi? Tu non conosci nessuno, Ludo?
2: Non ce l'ho l'aggancio, non lo so. Lo troveremo, dai, scrivetemi, 378-378-1025, tra poco Non Stop News.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione

per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beautier proprio vicino a te su farmaca.com.

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Cresce ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Dopo il distacco di un ghiacciaio, i morti sono 475, mentre i dispersi sono 2.381, di cui 644 stranieri, tra questi anche 3 italiani. Poco fa le autorità cinesi hanno fermato il lavoro dei soccorritori per il rischio di tracimazione di un lago formatosi con la frana. Oggi verrà effettuata l'autopsia sul corpo della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni del quartiere Zen di Palermo, morta di difterite mai vaccinata. Dopo i genitori della piccola, la procura ha iscritto nel registro degli indagati medici degli ospedali Cervello e dell'ospedale dei bambini che hanno avuto in cura la piccola. E siamo allo sport, il calcio. L'Atalanta ha battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv a Miskolc in Ungheria nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è così qualificata alla fase campionato della competizione decisiva. Ieri una rete di Gianluca Scamacca al 27esimo della ripresa.
1: Grazie al nostro Giovanni Perria, che ritroviamo più tardi.

0: La nuova di Salda Vinci, Fuga d'amore, 8 e 33 minuti, la sentite su RTL 102.5, venerdì 28 agosto.
1: Lo abbiamo visto in rassegna stampa, oggi sulle prime pagine dei quotidiani trovate grosso modo lo stesso titolo, Morto il boia di Srebrenica. Qui per le generazioni più giovani occorre davvero un ripasso e un salto indietro. La guerra nei Balcani, 92-95, e Srebrenica cadde proprio nel 95. Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, criminale di guerra, è morto appunto ieri, aveva quasi 84 anni, era stato condannato all'ergastolo dopo un periodo tra l'altro di latitanza ed era stato soprannominato proprio il macellaio di Srebrenica. Srebrenica era

0: una città dove erano stati portati una serie di rifugiati nel 95, e quando qui ci fu un'incursione vennero uccisi 8.000 uomini e ragazzi musulmani, il più sanguinoso massacro commesso in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Si parla davvero di genocidio e non solo di crimini di guerra. Noi vogliamo parlare di questo con un giornalista che in quegli anni era a Sarajevo, era nei Balcani, ha documentato tutto, continua a farlo, è tornato anche recentemente, 30 anni dopo, per un documentario. Tony Capuozzo, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Eccoci qua. In quegli anni davvero terribili, guidato dal mito della grande Serbia, insieme al presidente Milosevic, Mladic fu uno dei protagonisti di quella che fu definita la pulizia etnica. Ma chi era davvero Mladic?
1: È stata la figura più tenebrosa di una guerra che sul finire del secolo scorso ormai, negli anni 90, ha sconvolto i Balcani. Era un colonnello, servizio nell'esercito jugoslavo durante la guerra in Croazia, ma diventò celebre, tristemente, cupamente celebre nella guerra di Bosnia, quando, abbandonati i ranghi regolari, divenne comandante supremo delle milizie serbe in un conflitto che ha conosciuto molte pagine orrende, ma quella che ha avuto lui, il protagonista principale, è stata ancora oggi, insomma, viene ricordata ogni anno a luglio, la strage di Srebrenica. Io non riesco mai a dimenticare quell'immagine che vidi in televisione quella sera stessa. Noi eravamo la Tuzla, dove finiva il sentiero, quello che venne chiamato il sentiero della morte. Si sapeva che stava succedendo qualcosa a Srebrenica, arrivavano dei camion scoperti con donne, bambini, qualche anziano, e senza ombra di ragazzi e di uomini. Si sapeva che quei ragazzi e quegli uomini avevano cercato via di scampo nei boschi, ma ancora non si sapeva nulla. Fu l'attesa di fantasmi, perché credo che solo pochissime persone riuscirono a trovare a restare in vita. L'immagine che vidi quella sera in televisione, quella di la televisione serba, era quella di Ratko Mladic, generale Mladic, che accarezzava un bambino dopo avergli, un bambino musulmano, dopo avergli dato una cioccolata, come rassicurarlo che non gli avrebbe fatto del male, e questo poche ore prima che cominciasse quel massacro, insomma, che è stato giudicato un crimine di guerra e che gli ha procurato, insieme con altre pagine nere di quella guerra, un ergastolo che ha scontato solo negli ultimi anni di vita, perché a lungo è stato un uomo libero, un pensionato libero dopo i massacri di Bosnia.
2: E l'hanno trovato scritto anche nei suoi diari, proprio dopo quell'arresto: pulizia etnica, e i bersagli erano i bosniaci musulmani, che erano una grande fetta di popolazione. Ma che tipo di guerra fu quella tra il 92 e il 95?
1: La Bosnia è un calderone di etnie diverse, ci sono bosniaci, bosniachi musulmani, il loro cuore è innanzitutto Sarajevo, poi ci sono i croati cattolici dell'Erzegovina, e poi ci sono i serbi, un po' macchia di leopardo su tutta la parte nord-orientale della Bosnia. E quella fu una guerra etnico-religiosa, no? Anche se ci sembra impossibile che la religione conduca a fare guerre tra cristiani serbo-ortodossi, musulmani, cattolici romani, i croati. E fu una guerra senza pietà, senza Dio, perché riesce difficile oggi immaginarsi. Noi siamo abituati purtroppo in questi anni alle guerre combattute con i droni, con strumenti ipertecnologici, con missili che scavalcano continenti e oceani, e quella fu una guerra invece a punta di coltello, cioè con armi combattuta con i fucili e con i coltelli, no? Gli episodi di ferocia di quella guerra, che ebbe tutte le caratteristiche di una guerra civile, ma le guerre tra gli ex vicini di casa che parlano la stessa lingua, che hanno convissuto, no? Pure malamente, probabilmente covando, e che vengono alle mani, per dire, ma le mani armate di coltelli e di fucili sono le guerre peggiori, perché è molto difficile dopo pensare a una convivenza. Io vi ho detto prima che Srebrenica, 31 anni

0: che fa, se ancora andate in Bosnia, è una federazione unitaria, per così dire. Vedete che i confini sono nei cuori e negli animi.
1: E non tanto nel territorio, insomma. Toni Capuozzo, in quegli anni, appunto, inviato di guerra, e sei tornato qualche anno fa, nel 2022, per un nuovo documentario a Sarajevo. Come hai trovato la città e soprattutto le persone?
0: Oggi è una, cioè, noi siamo abituati a dire pace, no? Perché per noi è un valore supremo ed è una cosa bella. La pace intendiamo una cosa fatta di strette di mano, di fine degli odi, di festa, insomma, no? Lì invece la pace è il silenzio delle armi, no? E basta poco per riaccendere gli animi, è una pace melanconica. Sarajevo non è tornata a essere quella che era prima della guerra, un centro interetnico, molto culturale, vivace, in cui vivevano in concordia, insomma, gruppi che parlavano la stessa lingua ma che avevano riti religiosi diversi, avevano partiti di riferimento diversi. Non è tornata a essere quello che, anche se ha tenuto duro, ha cercato di difendere la sua natura molto culturale, molto etnica, molto religiosa, ma inevitabilmente tutto questo si percepisce oggi andando a Sarajevo.
2: Toni Capuozzo, grazie per essere stato insieme a noi per questo punto che ci ha aiutato a fare. Buon lavoro e a presto.
0: A voi, buona giornata.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 € e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics.

0: avanti.
1: RTL 102.5.
2: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera, bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Per non mettere a repentaglio la vostra incolumità, evitate di tuffarvi dai pontili, moli o scogliere, soprattutto se non si conosce il relativo tratto di mare. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico d'emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze della Guardia Costiera.
2: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Subito una notizia appena arrivata: lutto in Norvegia per la morte di re Harald V. Lo rende noto la casa reale norvegese. Il sovrano si è spento alle 6:35 di stamattina all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale di Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale.
1: Rimaniamo all'estero. Cresce ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet dopo il distacco di un ghiacciaio. I morti sono 475, mentre i dispersi sono 2.382, di cui 644 stranieri, tra questi anche 3 italiani. Poco fa le autorità cinesi hanno fermato il lavoro dei soccorritori per il rischio di tracimazione di un lago formatosi con la frana.
0: In chiusura un'altra novità legata però alla cronaca: a Cassano allo Ionio, nel Cosentino, un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che al momento sembra essere stato un agguato. I due uomini si trovavano nelle vicinanze di un bar quando poco dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero aperto il fuoco. Le indagini sono in corso.
2: È tutto per questa edizione. Tra poco meno di 10 minuti, poco più di 10 minuti, il giornale orario. Chiudiamo Non Stop News con...

0: con un punto sull'attualità e lo facciamo insieme al direttore del Tempo, Daniele Capezzone. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Eccoci qui. Oggi sulla vostra prima pagina c'è

0: al tempo del governo dei migliori, ma adesso sono scatenate, anche se il prezzo alla pompa è più basso di allora. Com'è la situazione? Insomma, al di là dei costi che possono variare, che sono comunque alti e stanno mettendo davvero a dura prova, tu scrivi, le famiglie, i vacanzieri e anche insomma il trasporto merci.
1: È certo che il costo di benzina e gasolio è un problema, è un problemone, lo sanno bene le famiglie, lo sanno bene quelli che poi si devono spostare per lavoro, lo sa bene il governo che cerca di fare il possibile e al tempo stesso non è che abbia risorse da buttare via, anche perché, sottolineo, noi siamo in una situazione di incertezza, nessuno sa che succede a Hormuz tra 7 giorni, tra 14 giorni, tra 21 giorni e quindi il governo non può neanche bruciare le risorse. Io trovo saggio da questo punto di vista che si monitori la situazione di settimana in settimana. Quindi questa è la parte preoccupante, poi c'è la parte ridicola, cioè quelli che oggi strillano a sinistra, i loro giornali eccetera, per la benzina a 2,015 che è un problema, stavano muti a giugno 22, governo Draghi, quando la benzina era più alta a 2,034, allora non dicevano niente. Allora questo ti fa capire che tutto diventa guerricciola politica, tutto diventa propaganda. Se il governo è mio e ci sto io, allora sto zitto, se al governo c'è il centrodestra urlo come un pazzo, ma questo non è serio.
2: Direttore, poco più sotto nella vostra prima pagina c'è la foto di Osho, l'audacia dello Speranza, tachipirina e vigile attesa di un leader. C'è questa foto di Roberto Speranza che porta i bambini a scuola, la didascalia come sempre di Osho è geniale. Non è che tante volte, dice Speranza ai bambini, ci avete un amichetto di scuola che accetterebbe di fare il candidato del campo largo. Cosa stiamo osservando su quel fronte, direttore? Ste primarie le fanno, non le fanno, viene prima il programma, Bonelli che dice candidiamo insomma un presidente insomma dell'associazione dei partigiani, cosa dobbiamo aspettarci su quel fronte?
1: È tutto meraviglioso. Allora, il nostro Osho è un genio, questo è chiaro, ma è ormai scavalcato dalla realtà, perché quando hai Speranza che dice mettiamoci un diciottenne a caso oppure mettiamoci un partigiano, Bonelli lo stesso mettiamoci non si sa chi, e sta diventando una barzelletta. Hanno passato tutta l'estate a litigare fra di loro, Conte e Schlein, a stabilire come dovranno scegliere il candidato premier, che però ancora non scelgono. L'unica cosa che non ci hanno detto è quello che vorrebbero fare per gli italiani, cioè alzi la mano chi conosce 3 proposte della sinistra. Io non le conosco. Allora, anche qui, francamente, ma come fai a candidarti con credibilità alla guida del paese se mi dai l'idea di una lite di condominio continua senza uno straccio di progetto?
0: C'è un altro argomento che oggi avete sulla prima pagina, ma in realtà tiene banco ormai da credo un mese, forse anche di più, è l'affair Ranucci. Voi scrivete l'editore del Collettivo, report contro il tempo, la nostra risposta, fatevene una ragione, si chiamano inchieste. Quali tra gli ultimi sviluppi, direttore, ti hanno colpito particolarmente e quale sarà il futuro di Report?
1: Ma essenzialmente due cose. Uno, per un verso, la reazione francamente isterica di Ranucci e dei suoi quando noi abbiamo tirato fuori ormai una settimana fa i costi della trasmissione. Abbiamo specificato lordi e non netti, abbiamo specificato, ci sono anche le spese eccetera, ma restano delle spese che sono faraoniche sostanzialmente. Ora loro hanno tirato fuori le cifre di tutti eccetera, se poi qualcuno tira fuori le cifre su di loro e sono soldi pubblici, sono soldi della RAI, strillano come aquile, e anche qui francamente la cosa va. L'altra cosa che invece non fa sorridere, fa piangere, è questa: ma scusate, se a qualcuno di noi fosse stata messa una bomba, beh, per prima cosa la vittima avrebbe denunciato il colpevole, avrebbe fatto denuncia, avrebbe preannunciato di costituirsi parte civile nel processo eccetera, no? Quella sarebbe vergogna, tu potevi fare male a me, alla mia famiglia eccetera, ti denuncio. E invece qui Ranucci spara contro tutti tranne che contro il suo amico La Vitola. È l'unico caso nella storia in cui la vittima non se la prende con il mandante di un attentato. È una storia un po' curiosa, ci devo raccontare tante altre cose, penso.
2: Vedremo cosa emergerà. Grazie intanto a Daniele Capezzone, direttore del Tempo, per questo commento ai fatti del giorno. Torniamo a sentirci presto, direttore. Buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.
3: la musica di RTL 102.5 cavalca

0: il tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Le 8:55 minuti e ci avviamo allora al gran finale con un classico, dai, Riccardo Gocciante e Mina, questione di feeling.

0: Questione di feeling a chiudere la nostra puntata di oggi di Non Stop News. Volevo rassicurare gli ascoltatori che scrivono al 378-378-1025. Quando torna Paolo Corazzon con il meteo in diretta alle 8, arriva lunedì, torna e lo ascolterete praticamente tutti i giorni. Grazie
1: sì,
0: per essere stati
1: vediamo, con... adesso chiedete quando inizia a parlarvi della 25esima ondata di calore. Non lo volete più sentire Corazzon.
2: Ma finirà. Ma che è colpa sua.
1: Ma
2: poi,
1: non lo so.
0: Anche perché
1: non
0: lui ci dice sempre quando finisce, non solo quando inizia, perché di solito aiuta. Grazie a Ricky Aristarco e Gigi Ressa in regia qui a Milano, grazie per Vincenzo Vitiello in regia a Roma.
1: Grazie, devo salutare pure te?
0: No,
1: puoi essere
0: poi,
1: salutato?
0: No.
1: Massimo Lonigro, grazie.
0: Basta,
1: grazie.
0: Per favore.
1: Basta. Grazie.
0: Ludovica Parafini, grazie. Ma grazie.

0: grazie a lei, Barbara Sala, grazie a tutti voi poi che ci avete seguito, ci ritroviamo puntuali domani, grazie anche a Giovanni Perria che arriva con tutte le ultime notizie.
1: A domani,
2: ciao!
1: Anche a Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Venerdì 28 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da due notizie arrivate poco fa in redazione. La prima riguarda il lutto in Norvegia per la morte di Re Harald V sul trono dal 1991 nel paese. Lo rende noto la Casa Reale Norvegese. Il sovrano si è spento alle 6.35 di questa mattina all'età di 89 anni. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato in un ospedale a Oslo il 17 agosto scorso per una malattia del sangue scoperta in seguito a un controllo. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti nel paese. E l'altra notizia invece riguarda la cronaca, si tratta di un agguato mortale a Cassano allo Ionio nel Cosentino, un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente. I due uomini, secondo quanto si è appreso, si trovavano nelle vicinanze di un bar nel pieno centro della frazione di Lauropoli, quando dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate e avrebbero aperto il fuoco. In corso le indagini. E ancora all'estero, tra Nepal e Tibet cresce ancora il bilancio delle vittime e dei dispersi dell'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio. Allora, le ultime notizie con Massimiliano Mantiloni.
5: È salito a 475 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il distretto di Resua in Nepal. Le autorità cinesi da parte loro hanno segnalato 3 morti in Tibet, portando il bilancio provvisorio totale delle vittime del disastro ad almeno 478, con 2.381 dispersi. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati per 2 giorni all'interno di un tunnel di un impianto idroelettrico. Si sta cercando di evacuare oltre 100 persone che si trovano ancora all'interno della struttura. 3 dispersi, 644 sono stranieri, ci sono 3 italiani di cui non si hanno più notizie da quando la piana del fiume Bote Kosci ha travolto tutto. Oltre a Marco Ratto, orefice cinquantenne di Rapallo, tra gli irreperibili c'è anche una coppia italo-svizzera. La colata di fango e detriti è stata causata dal distacco di un blocco di un ghiacciaio e ora si teme un'altra piena. La Cina ha sospeso i soccorsi in Tibet, un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti ha iniziato a tracimare e inoltre allerta per una diga che ha registrato una breccia sul versante tibetano.
4: Negativa in apertura la borsa di Milano, FTSE MIB segna meno 0,87%, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore caldo intenso al centro-sud, specie nelle aree interne, dove si arriveranno a toccare localmente i 38 gradi, con picchi fino ai 40-42 gradi anche su Sicilia e Sardegna. Una giornata in prevalenza assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
7: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla A30 Caserta Salerno, dove per il traffico intenso si sono formate code presso la barriera di Salerno in direzione di Caserta. Mentre invece sulla A27 Venezia Belluno, a seguito di un incidente, si sono formate code tra il bivio con la Superstrada Pedemontana e il bivio con la A28 Pordenone Porto Gruaro per chi viaggia in direzione di Belluno. Rimaniamo a nord lungo il versante francese del traforo del Monte Bianco, dove riscontriamo tempi di attraversamento di circa 30 minuti per chi è diretto verso Courmayeur. Inoltre vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 di agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi invece proviene dalla A7 Serravalle-Genova. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo.
9: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis.

0: e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: No! Sì, sì, senti l'ugola di una che si è svegliata molto presto questa mattina. Sì, sì, sì,
2: io l'avevo detto.
1: Mo diciamo, buongiorno, dai, sigla. Hey! Hey! Yeah. Hey! Hey! Hey! Luca, Sara e la Giulia!
3: Yeah, buongiorno, pan, buongiorno, pan, buongiorno! Pan. Stiamo cercando chi di voi si è svegliato alle 4.37 per guardare l'eclissi di luna.
2: Io non solo le dico le cose in radio, le faccio anche poi allora, a casa.
1: No, però okay. Qui il problema. Scusate, amici, buongiorno, bentrovati. Buongiorno. La famiglia Giù al Nord in questo venerdì 28 di agosto. Stamattina, lo sapete, l'abbiamo raccontato, eclissi di luna.
2: Sì.
1: Con questa luna in realtà rossa, perché si vedeva, no? Allora, il tema qual è? Che la notizia l'ho detta io e Giulia non ha ascoltato bene. Perché ti sei svegliata alle 4.37? Allora, il range era tra le 4.40 e le 6.10. Il picco, le 6.10, vero
2: te,
1: Luca?
2: Chi te l'ha detto che io non ero sveglia alle 6.10? Scusa.
3: Hai sbagliato un'altra volta. Però fermi tutti, per favore, perché devo dire una cosa importante. Alla mia destra, signore e signori, all'ascolto di RTL 102.5, la donna che non serve il sole, non serve la luna, splende di luce sua, Sara Calogiuri, buongiorno!
1: Sì, si chiama sebo in eccesso.
2: Allora, grazie. Se dici la versilia, me ne vado oggi,
3: Alla mia sinistra, è esattamente la donna a strisce, orizzontali in questo caso, ladies and gentlemen, Giulia Laura Biati.
2: Sì, preferivo la presentazione di Sara, però va benissimo.
1: Vabbè, dai,
2: prego, per oggi va bene.
1: Allora, al centro, fra noi, in mezzo a noi, per voi amici, l'uomo che ha più capelli che neuroni, Luca Viscardi.
3: E siamo messi bene. Allora, intanto saluto.
2: Ma gli applausi, scusate.
1: No.
2: Non li fanno su Viscardi.
1: L'ho detto, Luca Viscardi. Oh, allora.
3: Oh, bravo. Saluto tutti gli amici appassionati di calcio, poi ne parliamo, ma prima vi devo dire che anche oggi con noi ci sarà IKEA, che ci ricorda che più ordine in casa significa più spazio da vivere e più momenti da dedicare a ciò che conta davvero.
2: E proprio per celebrare il mondo dell'organizzazione, dal 4 al 6 settembre IKEA ci aspetta tutti in negozio con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E allora portate un oggetto blu con voi, riceverete l'unica e iconica borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio, l'altro al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che
2: ami.
1: Mamma mia.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Mace con Blanco e Salmo con la canzone nostra alle 9:14 su RTL 102.5. Non so se ve ne siete accorti, ma è

0: Venerdì.
1: Sì, sì, ce ne siamo accorti. Sì, sì, e come?
2: Sì, sì, sì, sì. E poi per molti potrebbe essere anche l'inizio delle vacanze, perché poi tanta gente parte in questo periodo. Quindi un abbraccio a tutti voi. Sì.
3: Luca, sì, sono svegliato sia alle 4:37. Perché hai sulle tapparelle per il temporale che stava arrivando.
0: Guardate, qui bisogna bisogna coordinare il meteo con le eclissi, perché è successo con quella di sole,
1: è
0: succede
1: vero,
0: con quella di luna. Sì. Non può piovere quando noi dobbiamo
1: poi
0: guardare
1: le eclissi.
0: Poi
1: lì ti girano, perché dici ma cavolo, ma proprio oggi.
2: Però avresti potuto organizzarti, guardare il meteo, prendere un treno alle 4 di mattina e andare dove
1: ma
2: si poteva vedere le eclissi.
1: Sì, comunque è fattibile.
0: Altro Gianluca ci ha scritto: io mi sono svegliato come al solito alle 4:20 e nei 40 minuti a piedi verso il lavoro ho visto tutte le fasi dell'eclissi.
1: Bello.
2: Sì, sì, meraviglioso. In realtà in tanti disgraziati, allora quando noi vi diciamo le cose non è che poi vi dimenticate, si sono dimenticati tipo Barbara di guardare appunto l'eclissi.
1: Anche voi due, cioè non è che
2: se
1: non fosse stato per me. Scusate, voglio dire anche questa cosa ai nostri amici ascoltatori, ho anche avuto un attimo di premura, ho detto ma non mando il messaggio alle 4:30 perché hanno una certa età, mi si spaventano. Poi ho detto sai cosa c'è? Mando.
0: Chi se ne frega.
1: Infatti,
0: okay.
2: Ecco, questa è la prova di quanto è fetente, perché cioè se una ha la consapevolezza poi dopo non
0: però,
2: è che
0: guarda, ti vorrei dire che esiste una cosa che si chiama non disturbare,
1: ma lei non ce l'ha secondo me. No
2: però, io non ce l'ho perché voglio essere sempre reperibile,
1: sempre disturbata.
2: Io sono una donna sempre reperibile,
0: certo.
2: Va bene, poi dopo sono mazzet perché se mi reperisci poi dopo ne parliamo.
0: Pensavo allora, sempre disponibile ma poi ho capito che poteva essere frainteso.
2: No, reperibile. Ti do un'attaccata. Allora salutiamo anche i bolognesi che si sono svegliati con la nebbia stamattina. La nebbia

0: Vabbè, è una tassa da pagare, cioè l'imitazione brutta di Vasco Rossi, dai.
1: Ciao ragazzi, sono Vasco.
2: Posso dire non bruttissima comunque, un pregio, una dote, questa ce l'ha, dai.
3: Chiediamogliela
2: chiediamola a Vasco, che poi magari ci chiama, ci querela tutti. No, Vasco, ti prego, solo Luca Viscardi, si chiama così lui. La famiglia giù al nord. Allora, eclissi di luna, chi l'ha vista, sì, chi non l'ha vista, messaggi vari, eccetera, ma attenzione perché ci sono degli effetti dell'eclissi di luna.
3: E qui,
2: ma cos'è?
3: Apriamo il momento della nostra esperta, sì, di qualunque tipo di scienza, Sara Calogiuri.
4: Sì, come siamo messi?
2: Ma questa base comunque,
4: allora,
2: fa troppo ridere.
4: L'eclissi porta stanchezza, sì, sbalzi d'umore e, attenzione, confusione mentale.
2: Ah, ecco perché stamattina mi sono svegliata così. Infatti, mi tornava adesso.
4: Eh sì, perché è di rimando. Siccome la luna piena influiscono su tutta una serie di cose, anche sugli ormoni.
2: Bene, giustamente è quello.
3: Peraltro, io vorrei salutare gli amici un po' confusi, che voi che ci ascoltate dal sud, che sentite parlare di nebbia, di pioggia e non, sì, capite. Ma oggi, in effetti, insomma, c'è questa Italia spaccata a metà.
4: Spaccata a metà perché oggi fa caldissimo al sud, purtroppo. Ci sono delle temperature assurde e quindi questo è un abbraccio a distanza, soffiandovi sul collo, sì, no, per rinfrescarvi.
2: Ma poi è l'umidità che è proprio quella,
4: sì,
2: roba,
4: signora mia, l'umidità.
5: RTL 102.5. RTL 102.5.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatino.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
6: International. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi 100% carne italiana a 3,79 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Perché?
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli, perché se non Degli, non ci credi.

0: Questo pezzo è un super classico. Ernia, alle 9:35 minuti, la vostra famiglia, RTL 102.5. Facciamo gli auguri ad Ernia perché sì, tra poco si sposa.
1: Oh.
0: Sì, tra l'altro Valentina Cabassi, protagonista di questo video musicale che abbiamo appena visto, la sua compagna, ormai da tantissimi anni si sposeranno. Quindi
1: bene, belle
0: a
1: notizie.
0: Settembre,
1: qualcuno
0: sì,
1: che ancora si sposa, diciamo.
0: Esatto.
1: Meno male.
2: Cioè, come dire che insomma, perseverare è diabolico. No? Cioè,
1: grazie Viscardi, grazie.
2: Hai
1: grazie.
2: Visto?
1: Gli errori della vita, non sicuramente il matrimonio.
2: No. No, ci mancherebbe. No. Ma no, chi di noi si è mai sbagliato sposandosi?
1: Però sbagliando si dice, si impara. In realtà, adesso hanno sovvertito tutto, ma non vi faccio lo spiegone che è noioso. Pare che invece non sia così. Cioè, ci sono delle persone che anche quando sbagliano e ne pagano pegno, poi comunque reiterano. Reiterano.
2: Cioè, tu sbagli,
0: sì, oh, questa me la devo appuntare.
2: Capisci che hai sbagliato, ma continui a sbagliare.
1: Allora, e lo sai anche, cioè sei consapevole.
2: C'è qualcosa in cui voi continuate a sbagliare?
1: Non parlate
2: sapere
1: di noi, vi prego.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Imagine Dragons, RTL 105, prima anche il new hit di della Nannini, della Gianna, che parla di errori, vedi che non...
1: Tanta roba. Tac. E qui invece Enemies, delle volte noi siamo i nemici di noi stessi, no? Quando continuiamo
2: quanta filosofia
1: a perseverare
2: oggi.
1: Negli stessi errori.
2: Perché... Ma è tutta farina del tuo sacco?
1: Ragazzi, cioè, sono... tutto è la luna, l'eclissi fa dei miracoli.
0: Comunque poi ci torniamo sul fatto che continuiamo a sbagliare anche quando sappiamo di farlo.
2: Ma io a proposito, sbaglio spesso dentro casa con il disordine, e sapete qual è la scusa più usata dentro casa? Lo sistemo dopo.
0: No, Luca, è la frase ufficiale del disordine, invece basta poco per organizzare meglio gli spazi e vivere la casa in modo diverso.
1: Ed è proprio per promuovere questo concetto che IKEA vi aspetta tutti in negozio dal 4 al 6 settembre con promozioni e attività per tutta la famiglia.
2: E ricordatevi di portare un oggetto blu, riceverete in omaggio una borsa Fracta con due buoni dedicati, uno per gli acquisti in negozio e uno per il ristorante. IKEA, fai spazio a ciò che
1: ami.
0: Ecco, questo è un errore che reitera pensando di avere la voce, capito?
1: Esatto.
0: Di
1: Céline Dion. Io canto bene.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
3: Nuovo messaggio.

0: da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: È sempre una meraviglia ritrovare Billie Eilish qui su RTL 102.5 alle 9.51. Non è mai un errore ascoltare Billie Eilish.
1: Bravo, beh. E non è mai un errore ascoltare
2: la famiglia.
1: Ma infatti speravo dicessi quello, invece no, niente.
0: Perché ho letto alcuni messaggi al 378-378-1025 di chi di voi dice: io a proposito di errori che faccio in continuazione ascolto tutti i giorni La Famiglia.
1: Allora,
0: fate i bravi.
1: Sappiate che abbiamo il vostro indirizzo.
0: Esatto.
1: Il codice fiscale. Sappiamo tutto.
2: È un attimo, quindi
1: organizzatevi. Però è anche vero, tra l'altro ci state segnalando errori, diciamo quelli importanti di vita, no? Scegliere le amicizie sbagliate,
2: il partner.
0: Chi dice: io sono sempre generosa e poi insomma la piglio sempre in saccoccia.
1: Sì. Però lo sapete, la famiglia giù al nord è cialtrona, quindi noi alleggeriamo sempre un
0: po'.
1: Certo. Perché poi alla fine sbagliare non è solo umano, a volte rende. Cioè, per esempio, la scoperta dell'America. Non si va a scoprire l'America.
2: Ah, dobbiamo andare proprio lì.
1: Tu
2: dici, vabbè.
1: Quello. Poi un'altra apparente inezia, i post-it.
2: Assonati per sbaglio.
1: Sbaglio, perché volevano realizzare una super colla, invece è venuta fuori debole e flessibile, ma utilizzabile per i foglietti.
2: Posso dire quello che penso.
0: C'era anche la penicillina, forse.
1: Bravo, la penicillina,
0: errore, no?
1: Poi ancora le patate fritte. Uno chef, si è visto tornare indietro da un cliente le patate cucinate diverse volte. A un certo punto, a dispetto, ha detto: sai che c'è? Te le taglio sottili, te le sbatto nell'olio, così non le puoi prendere neanche con la forchetta, e le copro di sale.
0: Sai cosa ti dico? Santo subito quello chef.
1: Vedi?

0: Quante ne sa John Legend?
1: Ne sa.
2: Perché ha seguito anche il video musicale.
1: Non a caso si chiama Leggenda, no?
0: Esatto, sì. Ha cambiato il nome in Leggenda. Allora, le cose che... gli errori che si fanno nella coppia...
2: Sì.
0: Perché sbagliare si ripete, l'abbiamo detto,
2: certo.
0: E che accendono le, i litigi, le cose, soprattutto in bagno, pare che è lì che nasca il problema. Vabbè, il classico del WC, tavoletta alzata,
2: sì.
0: Il dentifricio spremuto o col tappo aperto,
2: sì.
0: Quindi senza il tappo, e poi quando ci si chiude in bagno per parlare al telefono.
2: Ma perché io... devi stare in bagno a parlare del telefono?
1: Tra l'altro, e c'è sempre qualcosa da nascondere, dai.
2: Mi puzza un po' sta faccenda.
0: Viscardi lo sa, Viscardi.
2: Tum, tum, tum. Anche a Londa, in provincia di Firenze, sono le 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 28 agosto. Apriamo con la frana in Tibet e Nepal. Cresce ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione dopo il distacco di un ghiacciaio. I morti sono 475, mentre i dispersi sono 2381, di cui 644 stranieri. Tra questi anche 3 italiani. Poco fa le autorità cinesi hanno fermato il lavoro dei soccorritori per rischi idrogeologici. È morto re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni. Ascoltiamo Lorenzo Dardano.
5: Il sovrano di Oslo da tempo combatteva contro una grave forma di anemia emolitica, una rara patologia del sangue. Salito al trono nel 1991, è stato il primo sovrano a essere nato sul suolo norvegese dopo oltre 6 secoli, una vita segnata dall'esilio tra Svezia e Stati Uniti durante l'occupazione nazista fino al trionfale rientro in patria nel 1945. Con la regina Sonia ha condiviso oltre mezzo secolo di matrimonio e stava pianificando un tour autunnale in tutta la Norvegia. Simbolo di umanità e appassionato di sport, Harald era sostenuto da un grandissimo affetto popolare. Di soli pochi mesi fa la sua immagine mentre accoglie con orgoglio la nazionale di calcio di ritorno dai mondiali dopo lo storico traguardo dei quarti di finale. Harald V lascia 2 figli, Marta Luisa e il principe ereditario Hakon Magnus, pronto ora a raccogliere l'eredità e a salire al trono. A lui sono arrivati gli auguri del re di Svezia Carlo Gustavo, suo padrino di battesimo.
4: Ora la cronaca, 2 diciassettenni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con 3 coetanei. Secondo una prima ricostruzione, la vettura si è ribaltata nell'affrontare una curva ed è finita fuori strada. Ancora cronaca, un uomo è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito in quello che al momento sembra essere stato un agguato. Questa mattina dopo le 6, una o più persone si sarebbero avvicinate al bar dove si trovavano le vittime e avrebbero aperto il fuoco. Il fatto è accaduto a Lauropoli, nel Cosentino. E adesso la borsa in apertura delle contrattazioni, ascoltiamo Alessia Maggi.
6: Buongiorno, le borse europee aprono l'ultima seduta della settimana nel complesso positive, anche Milano sopra la parità, il FTSE MIB guadagna lo 0,98%, il VTT Mid Cap segna più 1%, fra le blue chip bene per Unipol con più 2,20%, seguita da Moncler che guadagna l'1,91%, sul fronte opposto in rosso attualmente Leonardo come l'1,14%, seguita da Fincantieri che cede lo 0,31%, spread BTP Bund a quota 81 punti, buona giornata da SEC Data Analytics.
4: E un'ultima ora arrivata adesso in redazione. A causa del caldo, un giardiniere di 46 anni è morto per un malore mentre lavorava nel bolognese. Dettagli nelle prossime edizioni. Adesso tutte le notizie sul traffico.
3: Via Radio.
7: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 5 km di coda tra Orvieto e Fabbro per chi viaggia in direzione di Firenze e il traffico che scorre su una sola corsia. Mentre invece sulla A27 Venezia-Belluno, sempre a seguito di un incidente da poco risolto, si sono formati 2 km di coda tra il bivio con la Superstrada Pedemontana e il bivio con la A28 Pordenone-Porto Gruaro per chi viaggia in direzione di Belluno. Andiamo in Liguria, sulla A10 Genova-Savona, anche qui per un altro incidente troviamo 2 km di coda tra Arenzano e il bivio con la 26 di Trafori in direzione di Genova. Inoltre vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata per chi è diretto verso la 26 di Trafori e in uscita per chi invece proviene dalla A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Siamo noi, sempre con voi, vicini vicini, la famiglia Giannord. Buongiorno. C'è la sigla, Ricky?
1: Possiamo alzare una manina prima della sigla e dire che è passato un'ora e non abbiamo ancora parlato del sorteggio in Champions League.
0: Oi, oi.
1: No,
0: sì.
1: Io
0: sigla,
1: dico,
0: vai,
1: prego,
0: vai, vai, vai, vai, vai. Ehi, Luca, Sara e la Julie.
9: E la Julie.
0: Prego, vuoi parlare di calcio?
1: No, allora,
0: dire qualcosa?
1: La Julie che mi ha detto: se mi parli ancora di Versilia, allora io ti meno. Dove vai oggi?
0: No, ma perché?
1: No, ma perché? Dove vai oggi?
9: Vado a Massa Carrara.
1: Ah, ok.
0: Sì, quindi ecco, vabbè, amici, noi disgraziati che invece rimaniamo a casa a fare le pulizie, siete ritornati magari dalle vacanze, non ci siete mai stati, non potete partire, insomma, questo è, siamo con voi, siamo
9: certo.
0: Con voi.
9: Sempre 24 ore su 24
0: li
9: siamo
0: penserai.
9: Un incubo praticamente
0: li
9: sempre,
0: penserai
9: certo.
0: Da Massa, brava,

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

tra me e te. Tu come stai, bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro

0: la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Sia bellissimo.
1: È bellissimo il venerdì su RTL 102.5 con Tiziano Ferro. La differenza tra me e te. E la famiglia giù al nord.
2: E la differenza potrebbe essere anche nell'eleganza, cioè
1: certo.
2: questo però
3: senza dubbio.
2: In che senso?
3: Non parlo con te, parlo con Viscardi, ci mancherebbe altro.
1: Vi stai dicendo che sono inelegante?
3: Potrebbe essere.
1: Tutto questo perché? Sì. Perché è uscita una classifica che insomma ha messo in ordine le persone più eleganti del pianeta.
2: Che è una contraddizione detta così, perché mentre in ordine le persone eleganti, no? Nel senso classifica i posti.
1: Sì.
2: I posti. Allora, ci sono tanti nomi che sinceramente io ignoro, ve ne faccio solo un paio dei primi 10, tipo Jacob Elordi, l'attore.
1: Okay.
2: Sì. Harry Styles. Ci sta.
1: Beh, sì, molto elegante, sì, molto sì. Originale.
3: Oddio, elegante non
1: originale.
3: Lo so. Esatto, un trendsetter direi.
2: Allora, quello che stupisce, poi magari ne diciamo altri, è il nostro Papa, Papa Leone.
1: Sì.
2: Perché è entrato in maniera dirompente con questa categoria originals, cioè i più eccentrici e innovativi, addirittura battendosela con Spike Lee e Rosalia. Sì.
1: Al primo posto della classifica delle persone più innovative nell'abbigliamento c'è il Papa,
2: sì,
1: che
2: però
1: si veste
2: dire,
1: tutti i giorni di bianco.
3: Sì, comunque lui è avvantaggiato perché col bianco non sbagli mai, cioè
1: esatto.
3: È il bianco, capito?
2: Le

0: Possiamo rimetterla questa canzone? Mamma mia!
1: Coltellata praticamente.
2: Possiamo parlare con Sam Smith e dirgli dai che la vita non è... Dai che è venerdì, su,
1: ma
2: dai,
1: lui
2: carico.
1: È sull'onda delle emozioni, non capisci niente, Biscardi. RTL 102.5, il Papa, abbiamo detto, sì, fra i più, le personalità più, certo, eleganti, innovative del 2026. Questo perché mette i suoi abiti, ma anche prima di diventare pontefice, i suoi abiti talari, classici, sì, canonici, con le scarpe da ginnastica, le sneakers, cappellino da baseball.
2: Ecco, io stavo pensando adesso che una delle cose brutte di essere Papa è di, sì, non potersi alzare la mattina e dire che cosa mi metto oggi.
3: In realtà è un lusso, posso dire, perché io ci metto 45 minuti, quindi vorrei essere come lui, che apre e ha tutte le
2: sue... Cioè, peccato 45 minuti.
1: Io non ce la faccio più. Pensa che anche Biscardi fa lo stesso, ma c'ha tutto uguale, camicie bianche e jeans. Beh, quindi pensa
3: a te. Conosco tante persone, tanti uomini che hanno appunto l'armadio con la stessa selezione del Papa.
1: Oh, però quando si dice eleganza, no? Secondo voi, veri normal people, cioè qual è quella cosa che voi indossate per sentirvi eleganti?
3: 378-378-1025, per me il cappotto. Cappotto lungo.
1: Anche d'estate.
3: Vabbè, ho capito, abbiamo avuto un inverno, cioè.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
6: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
7: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
8: Scusa, sto facendo colazione.
9: Ci vuole Fiorentini.
10: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
11: E super appetitose, Antonella!
12: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Proto Plasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
14: Protoplasmina di Pharmaca International.
15: C'è quello traumatico? Ah, quello muscolare, oi oi, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Dai, questa è per voi che sarete in viaggio nel weekend, subito insomma evoca momenti in macchina col volume alzato. See you again su RTL 102.5.
1: Sì, l'importante è che non cantiate come fa qualcuno qui nel programma.
2: Ecco. Non sono io, non so di chi stai parlando.
1: L'eleganza che è protagonista qui nella famiglia giù al nord, d'altronde dove
0: allora,
1: se no?
0: Prima qualcuno mi ha chiesto come si sta a essere in uno studio radiofonico con due tende da sole.
2: No, sì. Guarda, infatti vergognatevi, voi che vi leggiamo sempre, fanno queste battutacce.
1: Giustamente, guarda, mi hanno chiamato da una grande azienda che fa tende e vorrebbero che mi prestassi
0: la tua camicia
1: come testimonial, quindi io sono orgogliosa di questo. Allora, eleganza, dice Massimo al 378-378-1025 qui su RTL 102.5, il cardigan.
2: Anche, certo.
1: Sì.
2: Sì,
1: allora,
2: devo dire che d'inverno è più semplice forse risultare eleganti.
1: Non saprei.
2: Secondo me sì. Poi soggettivo.
1: Poi pullover preferito e pantalone sigaretta, dice Valentina. Mm? E la camicia, anche quella va proprio per.
2: Beh, poi ultimamente il capri pants, avete presente?
1: Ma è corto quello, con la caviglia.
2: Quello è d'estate, è molto elegante.
0: Aspettate che vado a cercare capri pants.

0: Beh, si parla solo di lei in questi giorni perché sembrerebbe, no, la co-conduttrice di questo prossimo Sanremo. Si parla
1: mi sembra
0: di...
1: cosa sì, buona sì, giusta. Sì. Quando parli di Dua Lipa non sbagli mai.
0: Break My certo. Heart alle 10.39 su RTL 102.5. Allora amici, ricordiamo una cosa molto importante, perché manca sempre meno: il 2 settembre all'Arena di Verona arriva il Future It's Live e quest'anno la lineup sarà incredibile. Ma attenzione, perché insieme a tutti gli altri artisti ci sarà... chi ci sarà?
2: Chi? Vai.
0: Let's go.
2: Ricky.
0: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Hey! Ovviamente Gabri Ponte.
2: Sì, ha creato la suspense, Ricky. Certo. Vedi, quando uno sa fare la radio, che dici chi è?
0: Chi è? È lui, ovviamente.
2: Dunque, vestitevi eleganti, mi raccomando.
1: Mi raccomando, e gli ultimi biglietti sono disponibili su ticketone.it. State preparando tutto quanto?
0: I preparativi sono in corso, amici miei, non vi preoccupate. Sì. Devo dire che farebbe molto ridere riprendere le prove che facciamo il pomeriggio, no? Con gli altri co-conduttori.
1: Abbiamo delle anticipazioni su cosa metterai di elegante sul palco?
2: Io ce l'ho una cosa, non è ancora arrivato il vestito,
0: no,
2: a Giulia.
0: No, ma perché lo devi dire? Che
2: non ce l'ha.
0: Ansia.
2: Non ce l'ha,
0: ansia.
2: Non ce l'ha.
0: Non ce l'ha.
3: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Allora, condividerei la difficoltà di entrare dopo Adele, perché dopo Adele è veramente complicato, dolore, tantissima roba, solo... no? Ma la voce, proprio l'emozione, il pathos.
1: Certo, in alcuni casi è bello invece farlo, perché vuol dire che la canzone è finita e che Giulia ha smesso di cantare, perché sì, se qualcuno di voi ci dovesse seguire sulla social TV sentirebbe le performance di Giulia Laura Bianchi.
0: Va bene, RTL 102.5 con la famiglia giù al nord, Giulia, Luca e Sara e amici, la giornata di oggi. Che stiamo scherzando? Prego.
2: Allora,
0: per chi ha vissuto la pioggia, voi sapete che spesso dopo la pioggia, se siamo fortunati, poi arriva il sole, cosa arriva?
1: L'arcobaleno.
0: Uccellini. Vedi, qui quando ha smesso la pioggia, piano piano arriva il sole e compare l'arcobaleno, perché dopo la tempesta

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, lo so che, vedi, se Giulia canta le canzoni, voi cantate i nostri jingle. Io quello, cioè, sono sicura, certo, che i nostri amici all'ascolto li sanno.
3: Però
2: tutti.
3: Però dai, dici che riescono a stonare sul jingle, è un, beh, po' difficile.
2: Vabbè, perché no? Scusa, io stono anche facile. Fischiando, che già non so fischiare. Quando fischio, quello, vabbè, stono. Beh.
4: Io accolgo con piacere il momento di Rod Stewart, sì, perché c'è un titolo che mi guardo in giro e dico: ma do you think I'm sexy? Allora, potete non rispondere, grazie.
3: Can I answer? No.
2: No. Scusa, no. Parlate in italiano, fa piace.
3: Poi parliamo in pugliese.
2: Scusa, ma è qui che partono le mazzate verso Viscardi, che si chiede: ma voi pensate che io sia sexy? Cioè, arriviamo, vabbè, al paradosso. Amici, per vostra fortuna, sappiate che oggi, nella settimana feriale, è l'ultimo giorno della famiglia giù al nord, quindi, cioè,
3: che senso?
2: È che oggi è venerdì, no?
3: Ah, ok, pensavo definitivamente, ho detto, ma no, Giulia, come farei allora, io senza di voi?
4: Ascoltiamo il Millennium, per favore, vai. Rod Stewart, grazie.

0: Seguite Ross Stewart sui social perché è troppo simpatico, troppo sexy. Forte. Beh, lui è sempre stato sexy, anche con la sua voce, ma è un simpaticone, fa delle cose particolari.
1: È da lì che prendi le tue battute incredibili, quelle che fanno.
0: Certo, certo.
1: Riderissimo.
2: Allora. Ti rendi conto di quanto tempo è che sei in giro a fare cose? Se io. Pensi che l'ho visto giocare a calcio e se teniamo conto che ha superato gli 80 anni, vuol dire che sono passati un bel po' di anni.
0: Ah, però pure tu non scherzi.
1: Anche sulla tua età.
2: No, allora, grazie. Un po' di meno.
0: Grazie Ricky Aristarco, grazie a Gigi Resta per la regia.
2: E prima di salutarvi, segnatevi anche questo. Dal 4 al 6 settembre IKEA ci aspetta tutti in negozio per aiutarci a organizzare gli spazi della nostra casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: Un appuntamento speciale per ricordarci che più ordine in casa significa più spazio e più tempo da dedicare a quello che conta davvero.
0: E mi raccomando, portate un oggetto blu con voi e riceverete in omaggio l'iconica borsa Fracta con due buoni dedicati. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA crea spazio a ciò che ami. C'è Cavallone in arrivo vestito come Magnum PI.
1: Ah, bene, dai.
2: A lunedì, ciao!
1: Ciao!
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Ranco, in provincia di Varese, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 28 agosto. In apertura alla tragedia in Nepal e Tibet, si aggiornano i numeri delle vittime e dei dispersi. Ascoltiamo Lorenzo Dardano.
5: Secondo fonti della polizia, i morti accertati nel paese sono saliti a 489. L'esercito nepalese è al lavoro senza sosta e ha già tratto in salvo circa 900 persone nelle aree più colpite, tra cui 119 cittadini e stranieri. Drammatica la testimonianza del fotografo italiano Stefano Lotumolo, che si trovava proprio in Nepal, nella regione di Timorè, intervenuto questa mattina in Non Stop News.
6: Davanti a noi, a circa 20 metri, abbiamo visto arrivare di tutto. Una montagna di

0: di detriti, fango, acqua, onde altissime. E lì per lì siamo rimasti increduli. Dopodiché abbiamo iniziato, nel nostro gruppo eravamo 8 persone, abbiamo iniziato a scendere dall'autobus e posso dire semplicemente che di tantissimi autobus che stavano percorrendo la vallata, 2 si sono salvati, uno era il nostro.
1: La Cina ha ordinato di intensificare i soccorsi per i dispersi, i media di Pechino riferiscono che sta gradualmente diminuendo il pericolo di cedimento del vasto bacino idrico venutosi a formare dopo le frane.
2: Cambiamo argomento. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 1995, avrà i funerali di Stato. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic, gravemente malato da mesi. Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità. Ora la cronaca. 2 diciassettenni sono morti in un incidente stradale nel Perugino. Ascoltiamo Mario Vai.
3: Sono stati sbalzati fuori dall'auto che si è ribaltata più volte dopo essere uscita di strada. È questo l'esito drammatico dell'incidente avvenuto tra Perugia e Marciano, dove hanno perso la vita 2 ragazzi di 17 anni. La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte, lungo una strada interna. Secondo i primi accertamenti, la vettura con a bordo 5 ragazzi sarebbe uscita dalla carreggiata dopo aver perso il controllo all'altezza di una curva, per poi ribaltarsi più volte. Le 2 vittime, che viaggiavano sui sedili posteriori, sono state sbalzate fuori dall'abitacolo e sono finite contro il muro di un'abitazione, morendo praticamente sul colpo. Gli altri 3 ragazzi coinvolti nell'incidente sono stati trasportati in ambulanza e non sono in pericolo di vita. Un ragazzo è in fase di dimissione, mentre gli altri 2, un uomo e una donna, restano sotto osservazione. La dinamica esatta dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale.
2: E adesso tutte le notizie sul traffico.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Degli la Sala. Il maggior traffico è in auto sole, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, 4 km di coda tra Parma e Fidenza per un incidente in direzione di Milano. Consigliamo di uscire a Parma e, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare a Fidenza. E ancora sulla 1, 2 km di coda tra Orvieto e Fabbro, conseguente ad un incidente già risolto verso Firenze. Sempre sulla 1, ma in direzione di Roma, 1 km di coda per la viabilità congestionata tra Caserta Sud e Napoli Nord. Inoltre in Campania, 2 km di coda sulla 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e il bivio della 1 Milano-Napoli per traffico verso Caserta. In Liguria sulla 10 Genova-Savona 2 km di coda per incidente tra Celle Ligure e Arenzano verso Genova, e per un intervento di ripristino sulla 12 Roma-Civitavecchia 2 km di coda tra Torre in Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia. Infine 1 ora e mezza di attesa al traforo del Monte Bianco verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi, grazie per l'ascolto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
7: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
8: No, veramente no, non è possibile. Allora, qui si riprende, ma che cosa c'hai addosso?
9: Allora non cominciate perché ma ragazzi, ma cosa ridi? È il 28 di agosto, ma non avete mai visto
8: di averle viste tutte, ma questa è una...
9: Allora non hai mai guardato Magnum PI? Era il mio idolo quando arrivava,
8: si vede, sì, lo guardavo in bianco e nero.
10: Posso dire una cosa, ecco. Però la maglia della salute è sotto,
8: Paolo, dai, siamo su RTL, ognuno di noi interpreta uno stile. RTL è soprattutto una sicurezza per quanto riguarda l'eleganza di Carlo Elli
9: e di Charlie Gnocchi e anche di Paolo Cavallone. Grazie ragazzi, siete veramente degli amici. Io qua non vedevo l'ora di ritornare per ritrovare voi due a dire queste belle fesserie sul mio conto. Grazie.
10: Sai che posso dirti una cosa? Si vede molto bene la camicia, ma non il tuo viso, talmente nero e abbruzzato che...
9: Conseguenza dell'esposizione al sole, ma immagino che tanti italiani abbiano goduto di una bella estate, di una bella abbronzatura. Qualcuno è in viaggio.

0: sta partendo, si sta dedicando a momenti. Ma che cazzo ridete? Ma...
1: Perché Gigi Resta ha detto una battuta molto bella, sì, che esatto, poi diremo agli ascoltatori.
2: Lo diremo poi agli amici della Social TV Fuori Onda.
1: Soltanto bene, una cosa, sì, io tutta estate che studio il buco dell'ozono, quindi so tutto del buco dell'ozono.
0: Ah, siamo in te. Bella, è una notizia di 25 anni fa che adesso si sta restringendo il buco dell'ozono.
2: Non sapete, Paolo, che abbiamo ripreso dopo un mese, ma questa sarà, ecco, l'ultima proprio. Cioè,
1: bene. Vi parlerò dello scioglimento dei ghiacciari e dei ghiacciai, sì, e anche ciò, dello scioglimento dei ghiaccioli, che bellissimo, è tutta un'altra cosa.
0: Interessante. L'eclissi l'hai vista?
1: L'eclissi non l'ho vista.
0: Ecco.
2: Renzi, abbiamo finito gli argomenti.
0: Oh, da qui alle 13, tanta bella musica su RTL 102.5. Ci siamo, tocca a noi. Cioè, viva l'Italia, no, dai, problem, quella del venerdì. E senti che musica.

0: discoteca.
1: Piove in discoteca. Tommaso Paradiso su RTL 102.5. No problem, viva l'Italia, eh?
2: È il plu. Piove. Cioè, piove in discoteca.
1: Ma cos'è, piemontese questo?
2: No, doveva essere francese. Dovrebbe, ma il mio francese si ferma a Rien va plus, fel vosjeug, quindi mi fermo
1: vabbè,
2: lì.
1: Vabbè.
2: Sentite un po', le 11.13, tanto movimento sulle strade italiane, nonostante i prezzi della benzina siano ancora a livelli elevati. Sapete che io vado a fare la benzina, arrivo davanti alla colonnina con le mani alzate, così.
1: Non mi prende. Però c'è anche una buona notizia, sì? Paolo. Hai visto, hai letto di quel paese che ha preso proprio il distributore, sì, di benzina e fa il prezzo di benzina calmierato, quindi tutti vanno lì, eh?
2: Certo.
1: Questa è una bella idea.
2: Il sindaco.
3: Benzina, finita.
1: Il sindaco. Quindi lanciamo questa, anche questo appello, sì, a tutti i sindaci dei paesi: comprate dei distributori di benzina, delle stazioni di servizio.
3: Date buon esempio.
2: Fate anche voi risparmiare i vostri concittadini, comprate una pompa di benzina e mettete il prezzo basso.
1: È una bella idea. Il simbolo è municipale.
3: E aggiungo, sai quanti voti poi?
2: Hai voglia, ti rieleggono.

0: Mazza, come siete tornati carichi però, mamma mia, non ve sto dietro io.
1: Connection One Republic su RTL 102.5. Vogliamo sentire un nostro Very Normal People?
2: Certo.
3: Dai. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Come si poteva vedere l'eclisse lunare se a quell'ora su Bergamo e Milano c'erano solo tuoni e saette?
2: Ascolta. Ciao. Ma io parlavo dell'eclissi solare, quella che c'è stata il 12-13 agosto, cioè, agosto, sì, quei esatto. giorni lì. La lunare c'è stata questa notte, ma se credo in pochi l'abbiano vista.
1: Tu, Charlie, quando ti eclissi?
4: No, ragazzi, io vi devo dire una cosa: la notte di San Lorenzo, sì, mi sono messo alla finestra, ho visto 7 stelle cadenti.
2: Adesso, presidente. Adesso si chiama Lorenzo e ti fa vedere le stelle.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
7: Super Protein? Che sarà mai?
8: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
7: Ideali per chi fa sport.
8: Ideali per tutti, sono super buoni.
9: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System.

0: Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com. Protoplasmina di Pharmaca
1: International. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Domenica Coez su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia, il ritorno direi. 11:30 minuti, mancano veramente pochi giorni a che cosa, Paolo?
1: Beh, siamo qui che stiamo vivendo la Power Hits di tutta l'estate. Io sono grande ascoltatore di RTL 102.5, so che insomma l'attesa è tanta. Beh, il primo settembre ormai c'è il grandissimo sold out, c'è il Future Hits, ho visto colleghi che si stanno preparando, che sono tutti in tensione.
0: Ah, sì?
1: Abbigliamenti che non arrivano, mutande che mancano.
0: Vabbè, l'evento è importante.
2: Assolutamente, ragazzi, è il vero tormentone, e il vero tormentone passa da noi, dal Power Hit e dal Future Hits.
0: Senti, come l'hai presa il fatto che non ti abbiano invitato?
2: Io ho chiesto al presidente, ho un centinaio di pezzi che sono freschissimi.
1: Sì. Lui ha detto continua a tenerli nel frigo, che stanno bene lì. Tienili nel freezer, che va bene.
0: Conservali.
1: Conservali, che un giorno, quando non ci sarai più, forse qualcuno ne prenderà atto.
2: E io ci provo sempre.
0: I ricordi di Charlie Gnocchi.
1: C'è un new hit.

0: Sign of the Times, Harry Styles su RTL 102.5. Sta finendo il mese di agosto. Sì. In agosto si sa, succedono delle cose strane.
1: No, no,
0: parte in vacanza.
1: No, aspetta. Ad agosto è un mese particolare. Perché uno dice: mi godo le vacanze, sono via, tranquillo. Sistemo tutte le mie cose a casa, chiudo casa, metto a posto le cose, parcheggio la macchina nel posto giusto, che sono sicuro che nessuno mi rompe le scatole.
0: Sono strisce bianche, per cui non pago. Sì, anche il motorino, ci sono le strisce.
2: Sì, poi parleremo di
1: E tu torni dalle vacanze, la macchina non c'è più, le strisce sono diventate blu. Sono i fenomeni di agosto questi qua, che ti colpiscono e ti rendono bello allegro subito al rientro delle vacanze. È successo a Pavia, un poveraccio ha fatto notizia, ma è successo anche a Charlie Gnocchi, o no?
0: Ma certo, Charlie ha parcheggiato il motorino davanti a una delle stazioni di Roma, è tornato, il motorino non c'era più,
3: perché
0: il suo e quello degli
3: altri. Lo so che mi prendete in giro su questo, io mi sono un po' sfogato con la vigilessa perché non ho più trovato il motorino.
0: Però tu sai che adesso hai svoltato la tua vita? Grazie
3: a
0: quel reel.
3: Ho fatto 3 milioni di visualizzazioni su questa minchiata.
2: Non erano 2 milioni e 6, sono già aumentati.
1: Adesso siamo a 3 milioni. Allora, il prossimo vigile che attaccherai dov'è?
3: Allora, io sono per la legalità. Viva i vigili!

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera, bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e laghi in sicurezza. Quando uscite in mare con la vostra unità da diporto, prestate attenzione alle zone dove la navigazione è vietata o soggetta a restrizione, come all'interno delle acque riservate, alla balneazione e nelle aree marine protette. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico d'emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze della Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Allora,
1: Paolo, ti aggreghi?
2: No, no, pensavo dicessi ciao Dolly, ci vediamo presto.
0: No, no, no, è andata.
2: Appunto.
0: Senti, vogliamo parlare di calcio, così tanto per cambiare, è iniziato il campionato, però si parla tanto del presidente della FIFA, che è italiano, lo sappiamo, no?
2: Sai che per un attimo pensavo volessi parlare del presidente della Fiorentina con Mico, che ha fatto, hai visto?
0: Lascialo stare,
2: virale anche quello,
0: è virale,
2: è virale. Lui ha detto, io amo Fiorentina,
0: è uno sotto. L'hai sentito in toscano?
2: L'accoglienza toscana è unica.
1: Virale se ne vedono, ma Infantino pare che sia ancora
0: sul cavallo.
2: Battutone. Ragazzi, sono solo le 11:52, siamo buoni. Poi la battuta era: Infantino rimane in sella, forse.
0: Meglio di lui, molto più bella questa.
2: Fulminacci, sentiamolo.

0: solo un'ora in più. Francesco Renga a chiudere la prima delle due ore di No Problem. Viva l'Italia con Charlie Gnocchi, Paolo Cavallone
1: e Carlo Elli.
2: E soprattutto un grandissimo Francesco Renga, amico di tutte le compagnie aeree d'Italia. Non vedono l'ora di ospitarlo nuovamente a bordo.
0: È successo qualcosa? Si è arrabbiato.
1: Ma si è arrabbiato, ma così dai, Francesco, tu sai che è un bravissimo ragazzo. Tra l'altro, un'ora in più è l'inno ufficiale dell'ora d'aria. Così.
2: Sì. Un'ora in più è quello che ha detto la compagnia aerea quando doveva decollare. C'è stato,
0: è rimasto un'ora in più in aeroporto.
2: Se faccio fede alla mia bella canzone che ho scritto diversi anni addietro.
0: Esatto.
1: Oh, ragazzi, da correre e scappare abbiamo già fatto un'ora.
2: Certo.
0: Pensa un po', potrebbe essere anche l'ultimo.
1: E pensa che c'è un'ora in più.
2: Bene, fino alle 13 con i tre Babbios, ma adesso è il momento di sentire l'informazione su RTL 102.5.
0: Anche a Meana di Susa, in provincia di Torino, mezzogiorno.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 28 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. Subito una notizia arrivata in questi minuti in redazione, la leggo con voi. Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina in via Villa Grazia a Palermo. La piccola era in compagnia dei genitori di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una piscina sopraelevata. La piccola stessa si è immersa, pare che nessuno se ne sia accorto, è stato lanciato l'allarme quando purtroppo già non si muoveva più. Cambiamo argomento. Ha provocato sdegno e indignazione la decisione del governo serbo di tributare tutti gli onori militari e di Stato durante i funerali a Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. Valentina Iannicelli.
6: Desta stupore l'annuncio dei funerali di Stato con gli onori militari per Ratko Mladic, chiamato anche il boia di Srebrenica. E disorientamento anche per la richiesta presentata dalla Serbia al Tribunale dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, di sollevare la questione di umanità nei confronti di chi ha ucciso senza alcuna pietà bambini, donne e uomini nell'operazione di pulizia etnica portata avanti tra il 92 e il 95 nella guerra in Bosnia-Erzegovina. Le istanze che hanno colpito la comunità internazionale sono state annunciate dal ministro della giustizia serbo Vujic durante un'intervista dopo la morte di Mladic, avvenuta ieri in un ospedale penitenziario della Corte Internazionale. Era un uomo molto malato, ha continuato il ministro, e il pensiero corre al tiro al bersaglio umano di uomini e donne fatti cadere giù dai ponti. La figlia prediletta del mostro, Ana, si suicidò quando capì chi fosse il padre, una consapevolezza che manca nei suoi connazionali.
5: Ci trasferiamo in Nepal, dove è salito a 489 il numero dei morti dell'alluvione. I dispersi invece sono 2381, di cui 644 stranieri. Non si hanno notizie di 3 italiani. Sulle strade italiane le scorse sono state ore drammatiche per 2 incidenti con vittime. Benedetta Mannucci.
7: Nella notte 2 diciassettenni sono stati sbalzati fuori dall'auto su cui viaggiavano sulle strade del Perugino insieme a 3 coetanei, finendo contro il muro di un'abitazione. Sono morti quasi sul colpo, mentre sono rimasti feriti gli altri 3 giovani in macchina con loro. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto guidata da un 18enne si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva. Poco dopo le 6 del mattino, invece, sulla 32 in direzione Bardonecchia, all'altezza della galleria Giaglione, 2 ragazzi di 23 e 22 anni sono morti dopo lo schianto della Jeep su cui erano a bordo. Un terzo ragazzo di 20 anni è rimasto ferito e trasportato in ospedale a Rivoli, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente, che non avrebbe coinvolto altre vetture.
5: Il calcio oggi inizierà la seconda giornata della Serie A, alle 20:45 a San Siro, il primo anticipo di questo turno tra Milan e Venezia. Adesso i dati sugli ascolti televisivi di ieri in serata, naturalmente con Marco Castoro.
8: 4,1 milioni di media spettatori e il 26,7% di share per la ruota della fortuna di Canale 5. A seguire da grandi 1,7 milioni e 15%. Su Rai 1 l'eredità Summer 2,3 milioni e 15% di share. La replica di Costanza non arriva al milione di media spettatori con il 9,9% di share. Su Rai 3 Un posto al sole 7,7% di share. Su Rete 4 Zona Bianca 7,6%. Sulla 7 in onda 7,2%. Su TV 8 3,6% di share per l'Atalanta in Conference League. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: via radio.
9: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico, in particolare code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, e la distanza tra Rimini Sud e Bologna-San Lazzaro si percorre in quasi due ore, il doppio del normale in direzione di Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli circolazione sostenuta tra Firenze Nord e la 1 direttissima, e qui occorre mezz'ora verso Bologna. Più a nord, tra Terre di Canossa e Fidenza si impiegano 45 minuti, il doppio del normale in direzione di Milano. Lavori in galleria sulla 7 Serravalle-Genova causano un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Per un intervento di ripristino sulla 12 Roma-Civitavecchia si sono formati 2 chilometri di coda tra Torre in Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia. In Campania sulla 30 Caserta-Salerno per traffico congestionato in direzione di Caserta 1 chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno e 2 chilometri tra Maddaloni e il bivio della 1 Milano-Napoli. È tutto, guidate con prudenza più tardi.
5: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 13.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo.
11: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
10: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: No problem!
12: Viva l'Italia!
0: Vabbè, vabbè. Vabbè,
1: oh, no, così vabbè, così.
0: Non c'è
1: adesso...
0: la bionda,
1: vabbè, siete
0: con...
1: rimasti, siete stati in ferie agosto. La vabbè,
0: bionda,
1: ci
0: bionda sta con uno mattina.
1: La bionda domani torna, a proposito, però non avremo Paolo.
2: Lo so.
0: Mamma mia.
2: Ragazzi, non ce la faremo più a ricomporci tutti e quattro.
1: No, ce la faremo.
2: Da quando Carolina non mi parla più, non è più una...
1: Ma che è successo a proposito
2: non so, non
1: tra
2: mi
1: voi
2: parla,
1: due?
2: Non mi parla, non mi parla, non lo so.
0: Paolo, ci avrai mica provato,
2: Io.
0: A distanza. Ragazzi, voglio dirvi che il mio commercialista, Timpone si chiama, è passato da San Marino e dice da San Marino 0,50 in meno.
1: Da Roma è partito, è andato a San Marino.
0: Sì, così.
2: Bello.
0: Chilometro in più.
2: Fa bene perché ci va da Roma a San Marino, ci va un pieno, quando torni l'hai svuotata e hai fatto il pieno a 0,50. È una bella idea.
1: Sono soddisfazioni anche queste.
2: Si risparmia così. Noemi e Vito Salamanica, ripartiamo con questo. Dai, fino alle 13 con voi.

0: Babysat, Maneskin su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia con Charlie Gnocchi,
1: Paolo Cavallone,
2: Carlo Elli e soprattutto i reduci di Praia Mare che si sono divertiti quest'estate, tranne i vicini di casa di Carlo che sembrava
1: sì,
2: durante la notte ci fossero delle espressioni tipiche del dialetto di Budapest.
1: No, semplicemente perché ha avuto 4-5 notti colite.
2: Ah, per quello che gridavi. Beh, la gente pensava intorno, senti Carlo Elli come ci dà, invece no.
1: Ma perché proprio senti Carlo? Perché il mio urlo è diverso da quello degli altri.
3: No, perché sei identificabile. Sei fresco fidanzato e noi ti invidiamo, noi perché tu hai una bellissima storia.
1: Io lo so.
3: Ti invidiamo.
1: Beh, ma perché non parli del litigio che hai fatto con la tua moglie?
2: Scusami, volevo sapere, ma prendi anche il Charlis?
1: A proposito di Charlis, sapete che l'Inter è interessata a un giocatore che si chiama Charlis?
3: Poveraccio.
2: Come gioca? Di punta? Sono solo le 12:14, ma meno male che la musica è imperversa. È la nuova di Giusy Ferreri, l'ascoltiamo qui su RTL 102.5.
3: Vuoto cosmico.

0: Mancava l'ululato di Paolo, mancava proprio questo, guarda. All I Am, Jazz Green su RTL 102.5.
1: Certe canzoni non si possono cantare, si possono solo fischiettare.
2: Bravo,
1: ululare.
2: Cioè, fischiettare o ululare. Ma sapete che il 2 di settembre qua, oggi è venerdì 28, e all'Arena di Verona arriva Futurist Live, e quest'anno la lineup non è super, è fantastica. E con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte.
1: Hai detto bene Paolo, hai detto benissimo. Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it.
0: Guarda, ma avete convinto.
1: La nuova scena.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè, buona, ma non fritta.
6: Mamma!

0: Come si intitola sta canzone dei Lumineers?
1: Oh! Hey!
0: Eh?
1: Oh! Hey! Hey!
0: Oppala, è anche l'altra versione. Va bene, su RTL 102.5. Torniamo a parlare un po' di stranezze di quest'estate, o meglio del mese di agosto. Vabbè, perché succedono delle cose strane in giro per l'Europa, non solamente in Italia.
2: Vero, è vero. C'è gente che ha preso il treno per andare in ferie ed è arrivata in orario. Uno dice, segnalo sul taccuino. Gente che ha fatto delle stories. Avete visto? C'era scritto 10.32, sono arrivato 10.32.
0: È incredibile.
2: Ma il top, secondo me, lo ha toccato Barcellona. Barcellona perché? Che ha deciso di fare una mappa per tutti i turisti dei luoghi che vengono definiti luoghi rifugi climatici attivi. Ne hanno circa 500.
0: Però
2: peccato che 480 erano chiusi per ferie, perché
0: in agosto sì. Col caldo che ha fatto.
2: Certo. Certificati come rifugio climatico attivo luoghi già esistenti, si parla di biblioteche, di posti, insomma, in tutta la città dove vengono
0: freschi,
2: certificati
0: insomma,
2: per
3: portati gli anziani,
2: esatto,
3: spagnoli.
2: Dove uno dice noi che siamo Babions, se andiamo a Barcellona dice dov'è il luogo climatico migliore? Quello lì chiuso.
0: Vabbè.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Peace of your heart, Medusa, su RTL 102.5. Oh, attenzione, non so se vi interessa, ma stasera gioca il Milan.
1: Ma sì, dai ragazzi, diamo un po' di notizie del calciomercato. Siamo contenti per il Milan, per l'Atalanta, sì, che ce l'ha fatta.
0: No. Ha vinto ieri 1-0 con la Poetella VIP, qualificata per la Conference League.
1: Paolo, notizie fantastiche, come Ronaldinho che ha ripreso a giocare nella Ravenna. No, cosa ne pensate?
0: Beh, particolare, insomma, ma lui è alla ricerca del 300° gol in carriera, è a 299 gol, gli basta un minuto per fare un gol.
1: Quanti anni ha Ronaldinho? Quanti anni ha?
2: Credo che abbia superato,
0: 46,
2: credo che abbia superato abbondantemente i 40. Ma tu dici che cioè, il Ravenna è nato solo per azione, cioè un'operazione commerciale per fare il 300° gol?
0: Sì, ha fatto questo 5.000 abbonamenti solamente per vedere Ronaldinho fare un gol.
1: Giusto, perché grande operazione.
2: Poi diciamolo, tanto, che Carlo Elli adesso, ecco, è stato preso dall'Ostia Mare.
0: Come
2: sbaglio?
0: No?
1: Allora, certo, l'Ostia Mare è vicino a casa di Carlo Elli, sì, ma come se non bastasse, c'è l'ultima notizia.
2: Beh, la notizia di trasferimento pare sia ufficiale, che la gente si chiede, ma dove andrà a giocare?
0: Dalla Fiorentina va al Como.
2: La Fiorentina va al Como perché hanno visto che la Barbie ha chiesto casa sul lago di Como e quindi Ken non poteva che essere.
1: Ken con la Barbie al Como.
0: Ma Big Jim cosa penserà di questa storia?
2: Ha preso casa vicino a Como. Ah, storie strane.
0: Dai che la testa gira.

0: Live in Simple, Move Your Body su RTL 102.5. A proposito di Move Your Body, guarda di qua, muoversi un po', guarda come si muove Paolo Magnum PI, dai, guarda un po'. Oh,
1: mamma mia, ma è fantastico. Oggi in Radiovisione abbiamo veramente una visione.
0: A proposito, Paolo, di ballo, cosa volevi dire?
1: Allora,
0: Charlie,
1: Jimmy Ghione, mio collega, Striscia la Notizia, ha detto anche il Mascellone, personaggio internazionale, insomma, ha deciso di fare Ballando con le Stelle.
0: Ah, però.
2: Ma dai.
1: Secondo me fa una gacca. Una gacca.
2: No, perché dici così?
1: Perché non è capace di ballare, non è.
0: Ma che ne sai tu? Magari lui è uno,
1: perché
0: bravo.
1: Si va a mettere in un programma così che faceva giornalismo d'inchiesta?
0: Si mette alla prova.
2: Farà un'inchiesta anche sulla sua compagna di ballo. Non lo so.
0: Sì. Paolo, cosa ne pensi tu?
1: Allora, mi ha detto, prova a chiedere a Carlo Eli, a Cavallone, cosa ne pensano di questa partecipazione.
0: Ti ha chiesto proprio
2: sì,
0: questo.
2: Sì. Bravo, okay. Jimmy, io farei il balletto di come ti presentava Ezio Greggio a Striscia la Notizia. Metteva le mani sul bancone e faceva questo.
1: E tu, Carlo?
0: Lascia sta.
1: Lascia sta, Jimmy, lascia sta, torna a casa.
0: Dai, c'è la musica. Cosa so?

0: My Smith, nice to meet you su RTL 102.5. Già a mezzogiorno e 50 minuti, eh?
1: È molto divertente ascoltare Paolo Cavallone, che di noi, no, è quello che ha avuto l'estate più, diciamo, possiamo dirlo,
2: più dinamica.
1: Hai frequentato della gente,
2: dinamica.
1: Tra cui vogliamo raccontare com'è Kimi Antonelli, che secondo me è il personaggio del momento.
2: Guarda, io a lui auguro veramente tanto futuro, perché quando si dice di una persona che è un fuori classe, significa che non è da inserire nella classifica, quindi ci sarà il 5, 4, 3, numero 1 e poi c'è il fuori classe, che è quello che non puoi definire e inserire nella classifica.
0: Anzi, lui secondo me può andare classe, oltre, lui è uno così, fenomeno totale,
1: fenomeno, perché è anche simpatico, è umile e tutto, e ha vinto anche la gara di go-kart.
2: Si è fatto un giretto alla pista dei campioni in quella zona lì e ha deciso di fare il record della pista, che era di Leclerc, e lui l'ha battuto di 2 decimi.
1: Fantastico, così, Paolo. Ma quello che ci ha fatto più sognare a me, Carlo, è che hai incontrato il grande DJ.
2: Di il nome, forse, te lo ricordi il nome?
1: Ma non se lo ricordo. A me sembra che sia un inglese, che è Fox.
2: Sì, Carl Cox.
0: Carl Cox, tu confondi con Paolo Fox.
2: Mi ha detto, pensa che mi ha detto, say hello to Charlie.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Quasi arrivati ai saluti finali, prima ci gustiamo un bel Millennium Hit, eh?
3: Vabbè, torniamo indietro di tanti anni, perché questa è la versione originale, l'abbiamo conosciuta anche in versione dance, remixata, snaturata, beh, in tante cose, ma noi rimaniamo fedeli all'originale. Miles, John Miles, music.
4: La più bella di John.
3: La più bella di?
4: Di John.
3: Bravo.
4: La più bella di John.
3: Basta.
4: John.

0: Esattamente, fa proprio così. Guarda.
1: Ci sono altri 5 minuti di assolo dove fa suonare tutti.
0: Vabbè, comunque, Music John Miles, protagonista di questo Millennium Meet. Oh, ragazzoli! Anzi, forse è meglio dire. Diversamente giovani. Abbiamo finito,
2: cari babbioni, noi ce ne andiamo. Amici, Carlo Elli, Charlie Gnocchi, Paolo Cavallone lasciano spazio a Miseria e Nobiltà con il Conte Galè, Virginia Chang e Diego Zappone. Amici, domani?
0: Domani.
2: Grazie, Gigi. Grazie. Gigi
0: ma quanti saluti stai facendo?
2: Grazie Ricky. Pi.
0: Vabbè, grazie a tutti.
2: Angelo,
0: grazie a tutti.
2: Assorta mamma.
0: Anche a Pianezze in provincia di Vicenza alle 13.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. In Nepal l'alluvione è stata una catastrofe. Ci sono più di 2.000 dispersi. La Farnesina sta verificando ogni presenza di italiani. Valentina Iannicelli.
5: Un tappeto soffice di fango, simile a sabbie mobili, ricopre una zona vastissima al confine tra Nepal e Tibet dopo che l'alluvione ha provocato morti e dispersi. Al momento sono 538 i corpi recuperati e non rispondono all'appello in quasi 2.400, di cui circa 700 turisti stranieri. Tra questi ci sarebbero 3 italiani su cui la Farnesina sta effettuando ricerche. Uno di loro è Marco Ratto, un orefice di Rapallo, 54 anni. La famiglia ha confermato che si trovava nella zona per fare il viaggio desiderato da una vita. L'ultimo contatto con la compagna risale a martedì scorso. Intanto i soccorsi procedono a singhiozzo a causa dello strato melmoso lasciato dalla catastrofe idrica. La polizia nepalese ha diramato un'allerta segnalando il rischio di cedimento di una diga sul versante tibetano ed ha esortato la popolazione locale, i soccorritori e le forze di sicurezza a spostarsi in un luogo sicuro. Inoltre è alto il rischio di esondazione dei bacini che si sono formati a seguito della frana. La stagione monsonica, tra piogge torrenziali e venti fortissimi, rende tutto ancora più difficile.
4: È morto Harald, re di Norvegia, amatissimo dal suo popolo. Ludovica Marafini.
6: Le chiese di tutta la Norvegia stanno suonando a lutto. Il re si è spento stamattina in ospedale, dove era ricoverato dal 17 agosto per una malattia del sangue. Re Harald V aveva 89 anni, gli ultimi 35 passati sul trono, onorato con personalità dalla passione per lo sport, che lo portò più volte alle Olimpiadi con la nazionale di vela, al matrimonio per amore con la moglie Sonia, conosciuta da adolescenti, una borghese senza sangue blu, portata all'altare sfidando le convenzioni, unione da cui sono nati 2 figli, la principessa Marta Louise e il principe Håkon, che oggi diventa re, insieme alla moglie Mette Marit, coppia che recentemente è stata sotto i riflettori per 2 scandali: la condanna del figlio di lei, Marius, per stupro e violenza domestica e l'emergere di contatti con Epstein della nuova regina, che si è scusata per non aver approfondito ai tempi il passato del faccendiere. E mentre si guarda al futuro del regno, sono numerosi i messaggi di cordoglio arrivati per Harald V, a partire da quello di re Carlo III, che del sovrano norvegese è cugino. Vicinanza è stata espressa anche dalla presidente Meloni.
4: Una bambina di 2 anni e mezzo.

0: mezzo è morta in una piscina. La piccola era in compagnia dei genitori e di altre persone, stava trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una vasca sopraelevata. La bimba è entrata in acqua, ma sembra che nessuno se ne sia accorto nell'immediatezza, ma solo quando non c'era ormai nulla da fare. La chiusura della borsa di l'aggiornamento della borsa di Milano, FTSE MIB più 0,83%. E siamo alla pagina sportiva. Buongiorno Enzo Tamborra.
1: Buona giornata Ivana, in apertura il calcio. In questi istanti prende il via a Monte Carlo il sorteggio per la fase a gironi di Europa League e Conference League. In Europa League, lo ricordiamo, ci sono Juventus e Milan, entrambi in prima fascia. In Conference League l'Atalanta, promossa nel tabellone principale dopo aver vinto ieri per 1-0 sul campo dell'Apoel di Tel Aviv. Per la Serie A la seconda giornata verrà inaugurata questa sera alle 20.45 dall'anticipo tra Milan e Venezia. Per il calcio mercato sono scintille tra Juventus e Roma per l'ex milanista Kessié. La Fiorentina per sostituire Moise Kean, finito al Como, e in pressing su Zirze. Rafaleao non è ancora deciso tra Aston Villa e Galatasaray. Infine, per la MotoGP, prime libere di Aragon nel segno di Marc Marquez. Alle 15 le prequalifiche. Ed è tutto per ora. Linea allo studio.
0: Grazie, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di oggi, con l'anticiclone a interessare quasi tutta Italia, cielo sereno poco nuvoloso al centro-sud, forte ondata di caldo, caldo estremo, con massime tra 35 e 40 gradi, anche qualche punta di 42 gradi. Invece parte del nord, nord-ovest e arco alpino, con più variabilità e anche qualche occasionale pioggia o temporale. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Le notizie principali si concentrano sulla 14 Bologna-Taranto, con 4 km di code in aumento per incidente. Tra Trani e Andria si passa solo in corsia di marcia verso Pescara. Inoltre rileviamo code a tratti tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata in direzione di Ancona. E per traffico intenso, la distanza tra Cesena e Raccordo di Casalecchio si percorre in 2 ore, il doppio del normale verso Bologna. È tutto, guidate con prudenza, più tardi.
0: Ora Miseria Nobiltà, grazie e buon pomeriggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: E ta ta ta!
7: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
8: Miseria e nobiltà!
7: Mi piace tum!
6: Ah, ah.
7: Mi ripiace
6: tutto tum!
7: Ah, ah, ah. Sembra incredibile!
8: Ma siamo pazzi!
9: Siamo arrivati a venerdì, ci siamo, il 28, signori!
7: Mamma, 28, si dice a Firenze il numero dei vecchi!
9: Ho detto signori e non Silvia, signori!
7: Sapete cosa vuol dire? Che l'abbiamo appena salutata la Silvia! Sapete cosa vuol dire vecchi? I cornuti? Cosa?
9: Sì, sì, certo! Certo, certo,
7: il 28 pare sia il numero dei cornuti, dei becchi.
9: Lo giochiamo, lo giochiamo.
8: Ma lo sa che mi è caduto in testa il 77 a Napoli, che è il numero del diavolo?
9: No!
7: Le gambe delle donne.
9: Delle donne, belle donne. Ma oggi siamo insieme al nostro meraviglioso Celestino Conte Galè. Buongiorno.
7: Esatto, il nostro Celestino. Buongiorno, saluto Noblesse Oblige, Diego Zappone, Regina.
9: Signorina Simpone, dai che andiamo, c'è Sombra.

0: La voce di Giorgia, il suo golpe su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà, buon venerdì, buon inizio di weekend. Noi partiamo col botto.
1: No, dovevamo parlare di spesa, ma abbiamo deciso di cambiare tutto all'ultimo. Ma
0: prima
1: parliamo
0: c'è un'altra questione da risolvere.
2: Ieri vi ho mandato questa notizia perché stavo leggendo. Samira Lui e Luigi Punzo rimandano il matrimonio.
0: Perché?
2: Le parole della conduttrice in Discrezioni su Mezzo. Pare. Dica.
1: Che cosa?
2: È qua di fronte Mediaset. Io aspettavo a braccia aperte questo matrimonio della... A me piace molto Samira.
1: È molto carina, brava.
2: Adoro. Insomma, pare che sì.
1: Non sentiamo.
2: Abbia chiesto di rimandare il matrimonio.
3: Perché è impegnato.
2: Ma si può.
3: Too much.

0: Ordinary Alex Warren su RTL 102.5, Miseria Nobiltà. Allora, perché Samira?
1: Allora,
0: lui?
1: Oggi parliamo della regina del preserale, oramai il preserale che dura fino alle 10.
0: Beh, certo, fanno parecchio ascolto.
1: Pare, dice, secondo un'intervista che lei ha rilasciato anche sul settimanale di Più, eccetera. Che da parte dei vertici Mediaset, nella persona di Pier Silvio Berlusconi, di posticipare l'evento privilegiando la continuità aziendale nei vari format che la vedranno protagonista su Canale
2: 5. Però dai, magari anche lei
1: avrà deciso la carriera, no? Però stanno insieme da 8 anni questi
0: aspetteranno un attimino.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione. Vale Fiorentini.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.

0: Antonella.
1: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
0: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
9: Piacere, Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Ha capito, Conte, lei è chi ha questa responsabilità di farci star bene e male quando
1: vuole.
0: Viceversa.
1: Come Gabbani. Certo, se lo dice Gabbani io ci credo.
0: Già divide l'argomento,
1: sì,
0: signori.
1: Sì, molto, perché per esempio il nostro Paolo dalla palestra che ci si ascolta sempre dice beh, che sono d'accordo con Samia, anch'io rimanderei il matrimonio per il lavoro, per l'azienda,
0: ma
1: insomma,
0: sì,
1: se mi venisse chiesto. Cioè, poi, allora, lei non è una donna normale, è una prima donna. In questo momento lei è un personaggio di punta e la carriera, nella carriera di una donna bella così si rimane personaggio di punta,
0: certo,
1: non per tutta la vita.
0: Per esempio Marta dice non condivido invece con Paolo col cavolo
1: donna,
0: che rimanderà il mio matrimonio per volere di un personaggio, di in questo
1: allora,
0: caso
1: di quel personaggio.
2: Secondo me però è anche lei che vuole mettere un pochino al centro la sua carriera in questo momento ed è giusto. Io penso anche che magari potrebbe dire rimandiamo il viaggio di nozze, poi se vogliamo sposarci ci sposiamo lo stesso, si fa un weekend, si fa un giorno in cui non abbiamo
1: già la
2: bambina.
0: La signorina si impone, parla come se si fosse già sposata.
1: Se fosse una donna di 40
2: col conte già da due anni.
0: Anche noi la tratteniamo
1: due e mezzo.
0: Qua.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Tutto torna con la stanza dei giochi di 50 sfumature.
1: Allora,
0: Grey, del Ponte Galeri.
1: Adesso vi faccio un esempio storico.
0: Sì, dai,
1: io sono un po' come Samira, perché per la carriera io ho sacrificato tutto.
0: È vero, è lei.
1: Ho sempre detto, se mi volete, sono così, al primo posto ci sta la mia scelta di vita.
0: Ma certamente.
2: Sì, poi avete anche lo stesso fisico,
1: e la mia
2: poi siamo
1: belle allo stesso modo, alte allo stesso modo.
0: Sai cosa un po' diversa? I ricci.
1: Ma perché io me li liscio. Detto questa, a parte scherzi, la Carrà è stata la maestra di tutto in questo. Perché lei veramente per la carriera ha sacrificato tutto.
0: Tutto, ma certo.
1: Lei scelse anche di non avere mai figli per non interrompere mai la carriera,
0: detto,
1: perché aveva anche una carriera internazionale in Sud America, in Spagna, era famosissima.
0: Ma sì, sì.
1: Adesso come in Italia.
0: Non è neanche più quel tempo lì, voglio dire. Però no?
1: Per esempio, a livello di figli ne ha adottati un'infinità lei.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Ha fatto del gran bene.
0: Però,
1: sono scelte di vita, non si può avere tutto nella vita. Se in questo momento lei, che è una stella, brilla proprio come una stella, deve mantenere, deve dare priorità a quello. Tanto di uomini se ne trovano.
0: Ma poi anche un anno di attesa, cosa volete che sia?
1: Gli uomini passano.
0: Lo sappiamo.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Anche ultimo la sua romantica su RTL 102.5. Tanti però sono invece a favore
1: di Samira,
0: ma perché l'abbiamo detto. A parte che avrà anche un compenso economico importante. Se non lo è adesso il suo momento, quando
1: stavo ascoltando un vocale di un nostro amico, ha anche una bella voce, poi lo mandiamo, va un po' tagliato, che anche lui dice assolutamente mai abbandonare la carriera e le cose per certe scelte che poi
0: sì. Se no proponiamo anche questo a Pier Silvio.
1: Anche perché, scusi, nel tempo poi uno potrebbe anche dare la colpa all'altra persona che gli si è interrotta la carriera,
0: ragazzi,
1: quindi portare
0: fa,
1: un disagio all'interno del rapporto di questo genere, guai.
2: Se è veramente amore, un anno può resistere, qualche mese,
1: anche 10.
0: Questa ragazza mi è vissuta senza aver vissuto.
2: Ma sembra, non abbiamo fatto la domandona, Conte, la
1: ma
2: può
1: sembra
2: fare
1: mia nonna da come ragiona. La domandona è: a voi cos'è stato chiesto di così impegnativo sul lavoro?
2: Ecco.

0: Give me, tu per te, Jolie su RTL 102.5, proprio lui, le 13.50 e Miseria Nobiltà. Con te?
1: Sì.
0: Ma lei ha tirato fuori una frase di Armani?
1: Sì, bellissima.
0: La legga.
1: Visto che stiamo parlando di lavoro, di scelte, coltivate l'amore per ciò che fate con rispetto di chi è vicino. Mm. Con l'amore si arriva lontano, lavorate, ma non dimenticatevi di chi avete con voi, che sia il gatto, la mamma, il cane, la fidanzata o il fidanzato.
0: Certo.
1: Perché andando avanti avrete bisogno di persone che vi stiano accanto.
0: Bellissimo.
2: Quindi lui è dalla parte del matrimonio.
1: È dalla parte di coltivare gli affetti, prescindere dalla carriera e dal lavoro, perché lui è il primo che ha sacrificato tutto per il lavoro.
0: Sì, però voglio dire, no, se l'amore è vero con la V maiuscola, un compromesso si trova tra partner. Non è di certo un matrimonio che rovina una data.
1: Una vita normale,
0: dai,
1: un lavoro normale. Stiamo parlando di prime donne, è diverso.
0: Ci faccio vedere dopo il bacino perché arriva Irama con Cavalli.
1: Ulala!

0: La bellezza dei Tears for Fears insieme a Oleta Adams, Woman in Chains. In fondo la prima ora di Miseria e Nobiltà in questo venerdì su RTL 102.5. Tanti vocali, tanti messaggi sostegno e a sfavore di Samira e di quello che riguarda il suo matrimonio, della sua private life
1: e delle scelte.
0: C'è un bel vocalone, vero Angelone?
1: Sì.
2: Lasciar perdere una carriera o un'esperienza lavorativa importante dove si può guadagnare anche molto sia professionalmente e guadagnare anche, diciamo così, economicamente per qualcuno è sbagliatissimo. Non lo fate,
0: categorico.
2: Non lo fate perché vi ritroverete poi dopo un po' di anni a pentirvi di questa cosa.
1: Bravo.
2: Per cui fate quello che vi sentite, non mollate le esperienze lavorative, i soldini, il guadagno e la professionalità per qualcuno. Lasciatelo andare.
0: Ciao, Cribio.
1: Sarebbe da dire Cribio. Però una gran bella voce. Se lo dice con quella voce,
0: Conte,
1: io
0: basta,
1: sono
0: però,
1: con lui.
3: Smetta,
0: gli ormoni adesso arriva l'autunno.
1: L'avevo scelto io il vocale.
3: Se si sceglie l'amore contro il lavoro, prima o poi ci se ne pente più o meno.
1: Sì.
3: Questo è quello che ha detto la nostro
1: amico. Perché comunque l'amore può finire prima o poi.
0: Ma in questo caso lei sulla crestissima del l'onda, voglio dire, non è che fa un lavoro comune,
1: Beh,
0: diciamo, più che altro parliamo di lei.
1: Sono 25 anni e rimando al matrimonio.
0: Con Vicari?
1: Sì.
0: Per forza.
1: Gliel'avrà mica chiesto qualcuno. Anche a Santa Margherita di Belice, provincia di Agrigento, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione c'è la cronaca che ci porta a Palermo, dove una bambina è morta annegata. Il servizio è di Lorenzo Dardano.
6: La tragedia si è consumata durante una serata in famiglia in un'abitazione privata alla presenza di una coppia di amici. La piccola di soli 2 anni e mezzo è affogata dopo essere entrata in una piscina sopraelevata senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato. Poi la terribile scoperta. I genitori l'hanno vista immobile in acqua e sono corsi disperati al presidio della Guardia Medica della Guadagna. Per la bimba purtroppo non c'era già più nulla da fare. L'ispezione del medico legale ha confermato il decesso per annegamento, escludendo qualsiasi segno di violenza. I carabinieri hanno già ascoltato i genitori e l'altra coppia per ricostruire l'esatta dinamica di questi tragici momenti.
5: Ora all'estero, l'Unione Europea ha appena stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere i primissimi bisogni delle comunità colpite dall'alluvione tra Nepal e Tibet. I morti al momento sono 538, quasi 2.400 i dispersi, di cui circa 700 stranieri, tra loro ci sono anche 3 italiani. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di cinema perché gli occhi sono già puntati sulla mostra di Venezia. Allora sentiamo Mario Vai.
7: Venezia ancora una volta sarà la capitale mondiale della settima arte. Si parte mercoledì 2 settembre con il fischio d'inizio dell'83esima edizione della Mostra del Cinema, un debutto nel segno di George Clooney, che durante la cerimonia di apertura riceverà il Leone d'Oro alla carriera, ma non sarà l'unico a catalizzare i flash dei fotografi. Nei 10 giorni a Lido sono attesi Robert Pattinson, Penelope Cruz, Javier Bardem e anche i nostri divi, da Pier Francesco Favino ad Alessandro Borghi, fino a Nanni Moretti, che torna in pompa magna nel concorso principale. Storie di famiglia, amori in crisi, guerre, lavoro, una mostra che Alberto Barbera ha descritto come lo specchio di un mondo in crisi e che, rispetto ad alcune edizioni recenti, presenta una presenza hollywoodiana meno massiccia. In compenso sarà una Venezia ricca di titoli italiani per un'edizione che punta a ridare lustro al nostro cinema dopo la battuta d'arresto di Cannes. Anche quest'anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale della mostra, pronta a raccontare tutto in diretta dal Lido.
5: In chiusura il calcio con i sorteggi di Europa e Conference League. Enzo Tamborra, a te.
8: Sì, buon pomeriggio. Subito l'avversario delle italiane, Europa League, Milan, prima fascia, giocherà in casa con i portoghesi del Benfica, con il Ferencváros, il Sunderland e l'Aramat Armena. Trasferta invece con l'Olympiakos, col Salisburgo, con il Bournemouth, squadra inglese, con l'Evski Sofia. Juventus, anche in questo caso prima fascia, giocherà in casa in Europa League con la Real Sociedad, con Rennes, con l'Omonia Nicosia e col NEC. In trasferta Zeta Alkmaar, Ferencváros, Celta e Apoel Benchera. Atalanta, prima fascia, Conference League, le avversarie sono i ciprioti del Paphos in casa a Bergamo, così come il Kairat, squadra kazaka, e poi il Mjalbi svedese in trasferta con Ajax, Boraz e Riga. È tutto per ora, linea allo studio.
5: Grazie, è tutto anche per noi, arriva la viabilità.
4: Via Radio.
9: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Facciamo il punto partendo dalla A14 Adriatica, dove tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata in direzione di Ancona ci sono 4 km di coda per un incidente che è stato appena risolto. Si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di 50 minuti invece dei soliti 20. Traffico intenso sulla A14 anche tra Cesena e il raccordo di Casalecchio, che verso la 1 ha tempi di 1 ora e mezza, 50 più del solito. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con
10: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
0: Miseria e nobiltà.
1: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino.
0: Piccoli siamo noi, gli amici di Miseria e Nobiltà, con la signorina Simpone, il conte Galè, Whatsappone, in questo venerdisco. It's Friday, parliamo di matrimoni.
3: Matrimoni.
0: È una miscela tra quello che è successo a Samira, lui, conduttrice, insomma, valletta.
1: In realtà non è successo niente, sta solo rimandando un po'.
0: Esatto,
3: lavorative.
1: Troppo impegnata.
0: Tanti dicono no, non va bene, tanti dicono ma sì, perché adesso è il suo momento.
1: Ma l'abbiamo preso come pretesto, come facciamo sempre, per capire a voi cosa vi è stato chiesto esagerato dai vostri.
0: Da parte dell'azienda.
3: O magari una cosa poi avete rinunciato voi, non per forza da parte dell'azienda. 378-378-1025 per i vostri messaggi, anche i vocali.
0: Esatto, perché poi ci sono periodi e periodi, no? Periodi in cui c'è molto più lavoro, periodi in cui magari si è un po' più tranquilli.
1: E quindi bisogna cavalcare un momento buono.

0: Coma cose, i loro cuori cimici su RTL 102.5 alle 14.11, seconda ora di Miseria e Nobiltà. Allora, ci sono un po' di messaggi che tra poco leggeremo.
1: C'è anche uno assurdo tipo, per esempio, da parte di Carlotta. Dice: ciao RTL, ciao Conte, ciao ragazzi, Carlotta da Torino. Per quanto riguarda il lavoro, penso di aver vinto io. Mercoledì, proprio sta parlando di questa settimana, ho iniziato a lavorare in una fabbrica dove facevano affari per le macchine, sempre lì a Torino. Ieri mi contatta l'agenzia e mi dice che sono stata praticamente licenziata in quanto ero troppo lenta. Nel giro, in pratica, di due giorni io dovevo già saper far tutto.
0: No, no, no, it's not good. No.

0: con calma da Yankee su RTL 102.5. Certo. Signorina Simpone, lei con calma ci dica una cosa.
1: Ma manca sempre meno. Il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future Hits Live e quest'anno la lineup è super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte. Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate dove? Su ticketone.it.
2: Ticketone, ma come dice quella parola in inglese?
1: Che cosa?
2: A un certo punto cosa dice?
0: La line up.
2: La line up, sciocchina, come lo dice lei nessuno.
0: La nostra Lina Pintore, la chiamo la line up.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
3: La spesa intelligente!
4: Perché? Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni Tim, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
6: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su farmaca.com. International.

0: apriamo la finestra degli insaccati, che Conte qua ingrassa solo a guardarli.
1: No, Zucchero, Zucchero non può continuare a ripetere il panino al salame, che mi è venuta una voglia. Sto cercando di rinunciare agli insaccati, perché sia Diego che Angelo me lo proibiscono.
2: Ma sa cos'è ancora più buono? Panino, burro e salame.
0: Vabbè, allora.
1: No, vabbè, colesterolo.
2: Diciamo le cose come stanno.
0: Stacchiamo i microfoni e andiamo via.
1: Stiamo parlando dei lavori dove vengono richieste. Uno lo fa per scelta, delle rinunce e quant'altro. Ciao amici, avevo un lavoro che mi impegnava almeno 10 ore al giorno per 6 giorni e a volte anche 7 giorni alla settimana. Ciò mi ha fatto trascurare amicizie e relazioni varie. Ho dovuto rinunciare ad eventi sociali, anche banalmente a cene con gli amici, anche durante le sospirate ferie. Devo essere disponibile, eccetera.
0: Certo. New Hit, novità.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato, solo perché finanziavo.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: 100 addirittura messaggi di Lazza, mamma mia, sono
1: tanti.
0: Impegnativi, sono tutti tanti. di fila.
1: Non so 100. Se risponderei, dico la
0: ma invece, lei non risponde neanche a uno.
1: È vero.
2: Invece ragazzi, è rimasto impresso il vocale di quella ragazza, dice che sì. Ha provato il lavoro 2 giorni in fabbrica e l'hanno poi mandato, certo. Dice, mandato via perché era troppo lenta, ma dategli il tempo
1: di imparare,
2: di prendere il ritmo, scusi, due giorni. Infatti Massimo, fatela chiamare domani a chi c'è, chi non c'è non parla, licenziamento ingiustificato.
0: Esatto.
1: Ma poi dopo 2 giorni assurdo.
2: No,
1: proprio.
2: Vabbè, dai, su.
0: Tanti messaggi, per esempio Luciana dice, volevo condividere con voi la mia felicità, sono dipendente statale, lavoro a scuola, con il part time ciclico. Quindi faccio 6 mesi al lavoro, 6 mesi in giro per il mondo.
1: Ah,
0: mancano gli ultimi 6 mesi di servizio, poi basta, vado finalmente in pensione. Qualcuno dirà vai in pensione, diventi vecchia. Invece mi sento molto giovane e attiva più di prima. Ho lavorato tanto nella mia vita, dice lei, diciamo senza ammazzarmi. Quando questa è anche un'altra fortuna, però.
1: Certo. E ha viaggiato tanto, che invidia.
2: Anche il nostro lavoro è una gran fortuna.
3: Non

0: Goal on the Ceiling, anche The Black Keys su RTL 102.5. Allora, nobiltà. Allora,
1: ragazzi, bisogna rispettare il lavoro di tutti. Il nostro Angelone taglia e cuce come poco meglio di una sarta.
0: È lì che è un'ora ridotto da 1 metro e 10
2: e allora sentiamo
1: da 1 minuto e 10
0: a 28
1: secondi
2: e dai.
1: Boccalone Angelone.
3: Beh, a me la proposta proprio orribile che mi fecero agli esordi del mio lavoro in agenzia di viaggi, mi chiesero di fare di tutto per non rimanere incinta. Dopo 9 anni sono rimasta incinta, ma ahimè, quando sono rimasta incinta del secondo bambino, purtroppo mi hanno licenziato.
2: È
3: stata la cosa più orribile, che cosa ancora più grave è che noi donne, ahimè, non siamo mai tutelate.
0: È vero.
1: Brava.
4: Salita del volo con destino alla felicità.

0: The Monster, Eminem, Rihanna su RTL 102.5. Avevamo altri vocaloni, Angelone?
1: Tra poco
0: sicuramente.
1: Dopo. Ma ragazzi, è quasi volata anche questa puntata e tutta la settimana.
0: La
1: nostra prima settimana insieme dopo le trasferte.
2: Sempre più bianchi. Ma finalmente lei torna nella sua amata Firenze.
0: È vero,
2: scusi,
0: Conte.
1: Dopo un mese e mezzo, pensate, stasera sarò a mangiare la Fiorentina.
0: Tanto attesa, ma quanto la...
1: Sì, non l'ho mai più mangiata da quando non vado a Firenze, ovviamente.
0: Certo, anche lei
1: io
0: non
1: solo
0: ha potuto,
1: a Firenze, la Fiorentina.
0: Vedete che anche noi la teniamo un mese sempre con noi.
1: Anche un mese e mezzo.
0: Un mese e mezzo, l'ha detto lei.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E se dovessi dirvi la febbre del sabato sera?
3: Ci travolge, perché
2: la travolgo
3: con John Travolta. Beh, meraviglioso, che film pazzesco,
4: è quella
3: film
4: che avrà domani sera al Conte.
2: Cioè,
3: la febbre del sabato
2: ne
3: sera
2: esce sempre male dai suoi weekend fiorentini.
3: Distrutto.
2: Stay in Alive, il nostro millennium dei Bee Gees.

0: italiani, oltre a Conte Galea, anche il nostro Max Viggiani, la ballata, questa
1: Stay in Life. Ciccio Bello Max, allora
0: sulle maniche, sulle maniche.
1: Le do questa notizia, Ciccio Bello Max, ne può parlare anche al giornale orale. Allora, Kylie Jenner, la fidanzata di Timothée Chalamet, ha detto, lo dico ogni giorno, il mio seno deve essere più grande e più in evidenza. Voglio che entri nella stanza prima di me, ma come io e Diego coi pettorali.
0: Ma noi ci hanno scelti apposta, vedi, l'abbiamo fatto anche noi, come la Kylie.
1: Un pollo, devono entrare prima di noi in video.
0: Too much, signorina Simpone.
2: Vabbè,
0: vabbè, c'è niente da fare, questo
2: loro
0: è quanto.
2: Hanno anche un brand, tra l'altro, esatto. No? Il famoso brand, ecco. Quello che fa tutto intimo, e hanno i reggiseni con i capezzoli.
1: Ah,
2: lo sapete?
0: Mamma mia,
1: tesoro, lei che brand ha della retromarcia?
0: Sì, lei è bad.
2: No, ma il brand è un'altra cosa.
0: No,
2: ma
0: è tardi. Grazie a tutti. Baci che buon weekend.
2: Ciao. Anche a Colico, in provincia di Lecco, sono le 15 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 28 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura andiamo a Huelva, in Spagna, dove un italiano di 60 anni è stato arrestato perché è sospettato di essere coinvolto nella morte della compagna, Valentina Iannicelli.
5: La Farnesina ha confermato che l'uomo arrestato in Spagna è italiano. Il 60enne è stato fermato dalla Guardia Civil perché è sospettato di aver ucciso la compagna, una donna tedesca di 47 anni. Il corpo della vittima è stato trovato questa mattina con almeno 20 ferite da arma da taglio a Isla Cristina, nella zona della spiaggia di Punta Caiman, nella provincia spagnola di Huelva. È stata una chiamata al 112 a segnalare la presenza della donna a terra esanime. Il compagno sarebbe stato trovato dalle forze dell'ordine con il coltello insanguinato ancora in mano. Secondo una prima ricostruzione, la coppia era in viaggio in camper lungo la costa atlantica della Spagna.
4: Ci trasferiamo ora in Norvegia perché questa mattina è morto a 89 anni re Harald V. Ludovica Marafini.
6: Il re si è spento stamattina in ospedale dove era ricoverato dal 17 agosto per una malattia del sangue. Re Harald V aveva 89 anni, gli ultimi 35 passati sul trono, onorato con personalità dalla passione per lo sport che lo portò più volte alle Olimpiadi con la nazionale di vela, al matrimonio per amore con la moglie Sonia, conosciuta da adolescenti, una borghese senza sangue blu, portata all'altare sfidando le convenzioni, unione da cui sono nati due figli, la principessa Marta Louise e il principe Håkon, che oggi diventa re insieme alla moglie Mette Merit, coppia che recentemente è stata sotto i riflettori per due scandali, la condanna del figlio di lei, Marius, per stupro e violenza domestica e l'emergere di contatti con Epstein della nuova regina, che si è scusata per non aver approfondito ai tempi il passato del faccendiere. E mentre si guarda al futuro del regno, sono numerosi i messaggi di cordoglio arrivati per Harald V, a partire da quello di re Carlo III, che del sovrano norvegese è cugino. Vicinanza è stata espressa anche dalla presidente Meloni.
4: Il calcio con i sorteggi di Europa e Conference League. Enzo Tamborra.
7: In Europa League la Juventus ha pescato due squadre spagnole e due olandesi, la Real Sociedad del NEC Nijmegen da affrontare in casa, il Celta Vigo e la Z Alkmaar in trasferta. Allo stadium arriveranno anche i francesi del Rennes e i ciprioti dell'Omonia Nicosia. Lontano da Torino gli impegni con gli israeliani dell'Apoel Beersheva e gli ungheresi del Ferencváros. Due inglesi sul cammino del Milan, il Sunderland che giocherà al Meazza e il Bournemouth da affrontare in trasferta. Sempre in casa impegni con il glorioso Benfica, il Ferencváros e l'Arat Armenia. In trasferta gare con Levski Sofia, Olympiakos e Salisburgo. L'Atalanta in Conference League se la vedrà con i ciprioti del Paphos e i kazaki del Kairat, che lo scorso anno erano entrambi in Champions League. A Bergamo arriveranno anche gli svedesi del Mjalby, trasferte ad Amsterdam contro l'Ajax, in Bosnia contro il Borac e in Lettonia a Riga.
3: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso sulla rete, apriamo subito con la notizia appena arrivata che riguarda la 1 Milano-Napoli. Tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma il traffico è bloccato per un mezzo in fiamme e sono 2 chilometri di coda al momento. Andiamo sulla 14 Adriatica tra Montemarciano e Senigallia verso Bologna, invece 2 chilometri di coda sono per lo sbandamento di un'auto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
4: Grazie, noi ci risentiamo dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
10: Le 15:04 minuti, buon venerdì 28 di agosto 2026, ben ritrovati, nuovo appuntamento con The Flight, l'ultimo di questa settimana, l'ultimo tra l'altro in veste Powerizz Estate, perché poi settimana prossima ci sarà Powerizz Estate proprio a Verona, quindi insomma...
0: Ah sì?
10: Sarà... No, non lo sai.
0: Ma veramente?
10: Non ti ho detto niente.
0: Ma dove? Ma
10: non
0: quando?
10: Non hai ricevuto il briefing.
0: Scusami, ma quando? Non lo so. Ma bellissimo.
10: Il primo di settembre.
0: No.
10: Sì.
0: Ma dove?
10: Sì, ma dove? All'Arena di Verona.
0: No,
10: che è un
0: veramente?
10: Classico ormai da 10 edizioni a questa parte, quindi vi aspettiamo. Potete seguirlo su RTL 102.5.
0: Veramente? No.
10: Vabbè, allora non parlo.
0: Ma,
10: cioè,
0: ma incredibile.
10: Non lo so io.
0: Ma scusami, ma è possibile che io devo sapere tutto qui
10: sempre
0: adesso?
10: L'ultimo
0: sempre,
10: ma così è l'effetto sorpresa. Amici, ben ritrovati. Lui che non sa mai niente è Matteo Campese,
0: lei che sa tutto invece è la Zacca. Amici, voi della radiovisione che siete onniscienti, 36 del digitale terrestre, 378 378 1025, per comunicare con noi e salutare Telepass in questo inizio di puntata. Andiamo,
10: onnisciente è una parola buona. Sì.

0: Annalisa, canzone estiva su RTL 102.5 alle 15:11 in the flight.
1: Annalisa, che come avete visto dai post che ha fatto di recente, si sta preparando con tutte le coreografie per quello che è un appuntamento molto atteso l'anno prossimo a San Siro.
0: Beh, è una data importante per ogni artista, San Siro, tutti quelli che riescono ad arrivarci.
1: Una bandierina, no?
0: È una bandierina, è vero. È come l'albergo nel Monopoli. Hai presente?
1: Sì, giusto.
0: Cioè, è una cosa comunque che quando succede tutti fanno. Quindi brava Annalisa.
1: Assolutamente.
0: Bocca al lupo.
1: L'abbraccio di un pubblico molto, molto più grande. Bello, bello.

0: importante.
1: Marra, importante. Su RTL 102.5.
2: Io.
1: Scusami,
2: ero partito.
1: Mi ispira sempre.
2: È il flow.
1: Ma è importante anche un'altra cosa, perché sì, parliamo tanto del primo di settembre, Power It's Estate, ma il giorno dopo?
2: Il giorno dopo è il 2 di settembre, fino a qui il calendario non dovrebbe avere obiezioni. Sempre all'Arena di Verona succedono un sacco di cose, arriva Future It's Live.
1: Yes, Gabri Ponte, non so se avete sentito, sarà il super ospite di Future It's Live a Verona. Quindi il 2 di settembre, mercoledì, vi aspettiamo. Trovate gli ultimi biglietti su ticketone.it.
2: Fatelo, è la settimana che precede le nostre grandi feste. Quest'anno la facciamo in grande, decimo anno di Power It's Estate, dunque grandi festeggiamenti, vi aspettiamo tutti.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro in store, app e su decathlon.it.
4: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli non rischiare, scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
5: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
11: E super appetitose, Antonella!
12: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
14: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
13: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
14: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
15: Noi ci siamo e voi?
16: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Ed Sheeran con Azizam su RTL 102.5 alle 15.29 minuti in the flight. Un saluto Ed Sheeran con grande affetto.
1: Assolutamente, e anche comunque, perché sai che lui a casa in Italia, quindi magari ogni tanto passa da queste parti.
0: Ciao.
1: Prima c'era anche Madonna, che a proposito di casa invece pare che voglia tornare a Los Angeles a vivere o comunque avere delle proprietà importanti. Avrebbe mandato un emissario,
0: sì,
1: tipo il suo, non so, consulente finanziario, a vedere la casa, chiamarla casa è riduttivo, di Angelina Jolie. Costo 30 milioni di dollari.
0: Con lei dentro?

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: All That She Wants Is Another Baby. Ace of Base. Che successo è stato questo qua, mamma mia. Beh, all'epoca
1: anni 90 importanti qui, sì, anni sì, 90 sì. Importante. Leggevo che mi stavo documentando sulla vita, morte e miracoli degli Ace of Base.
0: Salutiamo J-Ax a proposito di vita, morte e miracoli.
1: Ah, giusto,
0: che esce a breve,
1: esce
0: settimana
1: il disco
0: prossima.
1: Che si chiama proprio vita, morte e miracoli. Certo. Che loro si chiamavano Tech Noir in realtà, questo era il nome originario della band e poi hanno deciso di cambiarlo secondo l'amico internet, perché devo dire che non sono andato a sentire sinceramente proprio diretti gli, non li ho chiamati,
0: no, non li ha chiamati,
1: per cui mi fiderei dell'amico internet. Pare che abbiano cambiato in Ace of Base perché hanno visto in televisione Ace of Spades dei Motorhead e Base era il nome che davano al posto dove andavano a registrare, la loro base.
0: Anche perché poi Tech Noir mi sa tanto di profumo,
1: sì, molto,
0: da uomo,
1: sì,
0: vero?
1: Sì,
0: Tech
1: sì,
0: Noir
1: sì.
0: Per l'uomo che non deve chiedere mai. Vabbè, sai quelle cose così?
1: Lo sai, io dormo nudo con due gocce di Tech Noir,
0: si
1: come
0: sente.
1: Marilyn, cioè.

0: se erano due anni diversi, però io quando sento questa canzone poi mi viene in mente Gerusalemme.
1: Sì, capisco.
0: Non
1: sì,
0: so
1: sì,
0: perché, sì. Perché erano proprio dei martelli che sono rimasti qui.
1: È perché quel mondo tribale alla fine è sempre, te lo immagini sempre connesso, anche se a distanza di anni.
0: Vorrei vederti fare il balletto di Gerusalemme. Di Gerusalemme.
1: C'era una coreografia, vero?
0: Certo, per quello che te lo dico.
1: Però com'era? Non mi ricordo.
0: Non lo ricordo. Quando suoneremo a Gerusalemme ci tornerà in mente, che sono così poi le cose.
1: Ma
0: no?
1: C'era un passo base, vero? Un qualcosa
0: sì, c'era,
1: che...
0: c'era una coreografia. Ma non era una cosa che stavi un po' sui migliori villaggi abbiamo tutti affrontato.
1: Ma che stavi sul posto un po', gomiti in alto, gomiti in basso, una cosa così? No?
0: Sto cercando di ricordare. Baby, one,
1: two, three. Una cosa del genere, sì. È il momento di parlare di Formula 1, sei d'accordo?
0: Se vuoi, certo.
1: No, perché hanno appena annunciato che al Gran Premio di Monza la headliner del Gigs in griglia sarà Laura Pausini.
0: Sì.
1: E quindi grande ospite da segnalare in The Flight. C'è Luciano con qualcosa per te.

0: Black Eyed Peas, Ozun and J-Ray, Soul con Mamacita su RTL 102.5 con il campionamento sotto di Madonna, Baila tu cuerpo Giampiero, come la Isla Bonita, alle 15.52 in The Flight.
1: Ringraziamo e salutiamo gli amici che ci seguono da TikTok, da Twitch, dalla Social TV, che ci scrivono al 378-378-1025, che ci mandano video, foto, ci salutano, ci ringraziano, e tutti coloro che hanno votato, perché oggi a mezzogiorno ufficialmente si è chiusa la Power Hits estate per quanto riguarda i vostri voti.
0: Esatto. Ma
1: grazie per aver contribuito fattivamente anche quest'anno.
0: Bravi.
1: Bravi.
0: Bravi. Bravi. Bravi. Bravi.

0: Oasis. Vedi un po'
1: Liam,
0: che
1: ciao, come stai?
0: Ciao Noel, anche no, per condicio,
1: sì,
0: anche
1: però
0: Noel,
1: sai allora. Che ho un debole per Liam.
0: Lo so, lo so. Annunceranno? Non annunceranno? Persino Liam.
1: Annunciazione.
0: Capito?
1: Io ho ancora le mani dietro la schiena per, vedi,
0: beh, certamente,
1: in onore di Liam.
0: In onore di Liam e di tutti gli Umarell in giro per il mondo. Persino Liam ha detto a suo fratello sui vari social, sì, ma lo annunciamo o no sto tour? Che i ragazzi
1: infatti,
0: mi si devono...
1: Dai, su.
0: Noel, vediamo un po' di metterci una mano sulla coscienza. Come on! Torniamo con
1: you
0: la classifica.
1: Know.
0: You know.
1: A tra poco.
0: Anche a Riva Ligure, in provincia di Imperia, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Max Viggiani. E venerdì 28 agosto si aggrava di ora in ora il bilancio drammatico dell'alluvione in Nepal. Valentina Iannicelli.
4: La task force italiana mandata dalla Farnesina è arrivata a Kathmandu e ha riferito che 130 italiani in vacanza tra Nepal e Tibet sono stati rintracciati. Domani due viaggiatori bresciani faranno rientro in Italia. Tre restano dispersi, tra questi anche Marco Ratto, un 54enne di Rapallo, del quale la famiglia aveva confermato la presenza nel luogo del disastro. Le proporzioni dell'alluvione si fanno sempre più tragiche, le vittime sono oltre 500, mancano all'appello un numero imprecisato di persone, tra questi molti turisti stranieri. I soccorsi procedono con fatica a causa della melma che ha ricoperto la zona interessata dalla piena. Un bacino che si è formato dopo la frana rischia di esondare e le autorità hanno chiesto alla popolazione di spostarsi in zone sicure. L'esercito ha tratto in salvo 350 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale elettrica, precisando che le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere oltre 100 persone ancora bloccate.
3: Cambiamo argomento. Una bambina di 2 anni e mezzo è morta ieri in serata nella piscina di una villa di Palermo. Lorenzo Dardano.
5: La tragedia si è consumata durante una serata in famiglia in un'abitazione privata alla presenza di una coppia di amici. La piccola di soli 2 anni e mezzo è affogata dopo essere entrata in una piscina sopraelevata senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato. Poi la terribile scoperta. I genitori l'hanno vista immobile in acqua e sono corsi disperati al presidio della Guardia Medica della Guadagna. Per la bimba purtroppo non c'era già più nulla da fare. L'ispezione del medico legale ha confermato il decesso per annegamento, escludendo qualsiasi segno di violenza. I carabinieri hanno già ascoltato i genitori e l'altra coppia per ricostruire l'esatta dinamica di questi tragici momenti.
3: Voltiamo ancora pagina. Sono in fuga i due ladri che a Vienna, in Austria, hanno rubato ieri un prezioso collier dal MAC, il Museo di Arti Applicate. Il gioiello è il celebre collier nel quale sono incastonati 600 diamanti rotondi, appartenuto alla regina Nazli d'Egitto, realizzato nel 1939, del valore di quasi 4 milioni di euro. Infine il motomondiale con le prequalifiche del Gran Premio di Aragon, classe MotoGP. Enzo Tamborra, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio. Prequalifiche che sono appena terminate con un guizzo di Marco Bezzecchi su Aprilia, che si è messo alle spalle i due fratelli Marquez, Alex Marquez a 10 millesimi, Marc Marquez a 38 millesimi. Poi quarto tempo per Di Gian Antonio davanti ad Aldeguera e Fernandez, settimo tempo per il leader mondiale Jorge Martin, ancora male Pecco Bagnaia a 13esimo, e che domani nelle qualifiche che prendono in via alle 10.50 dovrà passare dal Q1, sempre domani alle 15. La sprint race è tutto nello studio.
3: Il traffico.
2: Via radio.
7: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Circolazione sostenuta su tutta la rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Chiusi e Orvieto verso Roma sono 8 i chilometri di coda per un camion in fiamme. In alternativa si può uscire a Valdichiana e rientrare ad Orte. Code poi verso nord tra Valdarno e Firenze Sud, tratto che si percorre in 50 minuti invece dei soliti 20. Il tratto poi tra Terre di Canossa e Fiorenzuola si percorre in un'ora, qui il doppio rispetto al solito. Code per chi viaggia verso nord anche sulla A14 Adriatica, da Forlì fino all'Autosole occorre 1 ora e mezza, 50 minuti in più. Intensa anche il traffico ai valichi di frontiera, al traforo del Monte Bianco il tempo di attesa al piazzale italiano per entrare in Francia è di 2 ore, occorrono invece 45 minuti per raggiungere l'Italia. Queste le principali segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Grazie, vi lascio con Campese e la ZAC, noi ci risentiamo dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5 Poweriz estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Poweriz estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
9: Dai, dai, dai!
10: Fuori!
9: Power hits estate! Hey! Oh! Hey! Oh! Oh! Hey! Oh! Oh! Oh!
0: Splash! Allora, essendo cresciuto negli anni 90, io ho un desiderio.
9: Dica.
0: Anche se non ha nessun valore, anche se siamo in ritardo di 3-4 ore, possiamo per favore dire insieme io e te all'unisono stop al televoto? È una cosa che...
9: Sì, ma è da mezzogiorno.
0: Sì,
9: che
0: ma è da mo' proprio, non okay. Vale... Possiamo...
9: Ma...
0: Dai, qua, uno, due, tre, andiamo così.
9: Dai.
0: Uno, due, tre.
9: Stop al televoto!
0: Mi sento il notaio, è bellissimo.
9: Però mancava solo per chi... No, rispondete Europa, Europa. E poi...
0: È vero, brava. È vero, è vero. Cosa
9: amici, 13 settimane insieme con la Poweriz estate 2026. Mi sento un po'...
0: Il fricicorio?
9: Sì, sì, perché comunque sì. Dai, oggi a mezzogiorno si sono chiuse proprio tutte le votazioni, tutte.
0: Yeah!

0: Anche qui c'è grande festa per la Power in estate 2026, edizione numero 10. Se ci seguite in radiovisione potrete notare il premio, che lì sul tavolo non è questo che diamo ovviamente al vincitore, i vincitori no, questo è mio. Riesco a 10 edizioni, se permetti, me lo piglio, me lo porto a casa.
1: Giusto.
0: Ma a parte questo, amici, 13ª settimana che si è chiusa oggi a mezzogiorno per i vostri voti, quindi è il momento di fare i conti.
1: È il momento di fare Carlo e anche i conti per capire che cosa è successo nel corso degli scorsi weekend. Tutti i voti che avete espresso su RTL 102.5 Play e adesso si svelano e scopriremo il primo di settembre.
0: Primo di settembre, Arena di Verona. Ci saranno anche loro, eh?

0: Guarda che ti ha scritto Alex. Sì. Ha scritto adesso, dice: scusa Zach.
1: Sì.
0: Forse non ho ancora capito come avviene il calcolo della classifica finale, grazie.
1: Vogliamo perché dargli... lo chiedi a me?
0: Dice scusa Zach, io riporto.
1: Non lo so, tutti i voti che sono arrivati nel corso delle 13 settimane, tutti insieme, appassionatamente, ringraziamo anche e salutiamo gli amici di Irwan che danno il loro grande contributo ogni anno ormai da 10 edizioni e tra l'altro insomma, ricordiamo che sul palco ci saranno anche dei premi oltre a quello del Power Hits estate.
0: Amici, lo sapete che voi comunque siete una parte determinante di questa classifica. Tutto quello che avete fatto in queste 13 settimane sarà il frutto. Vedremo.
1: Sarà
0: che cosa...
1: svelato il primo di settembre, quindi anche noi lo sappiamo. Noi sappiamo solo la classifica di questo weekend e quindi non diciamo niente. Era una

0: questo universo.
1: Sorry, scusa, lo siento. I pinguini tattici nucleari su RTL 102.5 alle 16 e 15 minuti in Power It's Estate 2026. Ricordandovi l'appuntamento di questo fine settimana per scoprire quello che è l'esito della sola, va detto, tredicesima settimana di classifica.
2: Dove tra l'altro i pinguini nel corso di queste 13 settimane sono stati tra i grandi protagonisti, a differenza degli altri anni dove c'è stata sempre, no, quasi sempre un'unica canzone che ha dominato tutta l'estate. In questo caso invece c'è stato anche un po' qualche cambiamento,
1: sì,
2: ogni tanto,
1: sì, sì, sì, sì,
2: soprattutto nelle ultimissime settimane. Staremo a vedere.
1: Staremo a vedere anche come si è comportata Anna con la sua White Girl Wasted.

0: White Girl Wasted. Anna, anche lei sarà sul palco dell'Arena di Verona primo di settembre su RTL 102.5 per la Power Hits estate 2026.
1: And turn the speakers up, come dice lei. Quindi se lo seguite da casa dovete mettere a cannone il volume e così anche i vostri vicini saranno felicissimi di ascoltare insieme a voi Power Hits estate quella sera.
0: Però anche loro potrebbero, no? Ma mettersi certo, tranquillamente sì. A seguire la Power Hits estate su RTL 102.5.
1: Fatelo, spargete la voce. E il giorno dopo c'è il Future Hits, c'è anche Gabri Ponte, per cui biglietti su ticketone.it, da non perdere.
0: Tac, tra poco.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su farmaca.com. International.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Mama non mama, mama non mama.
1: Questo è il dilemma.
0: Che sia più nobile. Ah no.
1: Ciumbia!
0: Ragazzi, qui citazioni. Voglio dire.
1: Signori miei.
0: Era Madame su RTL 102.5 della Power It's estate 2026, anche lei, grande protagonista, ovviamente in quel di Verona, e protagonista anche della classifica insieme a tutti gli altri, le 50 posizioni che ascolteremo tra sabato e domenica, tra le 15 e le 17, appunto, qui.
1: Tra loro anche in alto, ma non so se si può dire. Noemi.
0: Non si può dire. Stare con te.

0: Buon pomeriggio Zac e Matteo, ma com'è possibile che siamo al termine delle 13 settimane? Come sono passate 13 settimane? Sono pronta per la grande serata finale che svelerà la canzone vincitrice. Grazie per la buona musica e la compagnia, Rachele da Pinerolo. Ciao,
1: grazie,
0: Rachele.
1: Grazie a voi per essere stati veramente i reali protagonisti di questa classifica, anche per questa decima edizione, grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Come vi abbiamo detto, a mezzogiorno si è chiusa, abbiamo fatto stop al televoto, si è chiusa la votazione, quindi adesso è tempo di fare i conti e capire chi è che porterà a casa quel bellissimo premio lì.
0: Sì, infatti qui dietro, adesso voi, per chi ci segue in radiovisione, vedete, abbiamo uno schermone, qui dietro c'è un gigantesco abaco dal peso di 170 tonnellate.
1: No, diciamo le cose come stanno, è tutto, fa tutto lui, cioè prende i voti e fa tutto
0: il computer, l'abaco, l'abaco, sì, assolutamente.
1: Va bene, se lo dici tu.
0: Delle sfere di granito.
1: D'altronde sei tu il presentatore, quindi
0: 50 kg l'una, una per ogni voto.
1: Noi invece ci ritroviamo questo weekend per ascoltare la classifica, l'ultima.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una canzone che ha accumulato 4 settimane non consecutive al numero 1 della Power Hits Estate 2026. No, mi stai guardando come per dire. No,
2: interessante.
1: 3-4. No, ho fatto un calcolo così a memoria. Mm-hmm. Sai che è la mia memoria.
2: Fino adesso credo 3. Fino
1: di 3?
2: Fino adesso credo 3.
1: Allora, forse ne ho messa una in meno ai Pinguini?
2: Ah, può darsi, può darsi. Beh,
1: è
2: bello
1: stata
2: così.
1: Un'edizione molto particolare perché sono cambiate tante cose. Abbiamo avuto vari numeri 1 e questa sì. Cosa ci piace perché ci mette quel free.
2: De Luna.
1: Che non ci fa capire chi è che vincerà.
2: Già di nostro capiamo quello che capiamo, insomma, quindi puoi immaginare.
1: Però Mengoni aveva vinto anni fa, ti ricordi?
2: 2021. Che bello!

0: Safe con Brash, parlare d'amore su RTL 102.5. Dove non arriviamo noi, per fortuna ci sono i nostri ascoltatori, in questo caso Manuel dalla Social TV, che ci diceva: allora, la prima settimana Serena Brancale, la seconda Francesco Gabbani, sì, poi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 Pinguini, 9, 10, 12 Angelina Mango e Mengoni.
1: E allora chissà che cosa succederà al termine della settimana numero 13, se questo servirà a cambiare le sorti di questa classifica, chi può dirlo, chi può dirlo, anche perché noi ragioniamo soltanto con le carte che abbiamo già voltate sul tavolo, che sono i nostri
0: il
1: weekend.
0: Resto, no? Il resto ci tengono sempre all'oscuro.
1: Sì, non ci dicono
0: sempre gli ultimi.
1: Non ci dicono niente. Non ci dicono.
0: Che per me va bene, nel senso, per te che fai poi
1: forse
0: il
1: sarebbe
0: conducente.
1: Forse sarebbe,
0: magari sarebbe
1: anche
0: carino sapere.
1: Sì, potrebbe essere utile.
0: Ma scusa, fammi salutare, prego, anche Roberta, che invece si è presa la briga di far scorporare la classifica solo dei più programmati di RTL, non con i voti degli ascoltatori.
1: Veramente?
0: Sì, cioè, ha fatto un lavorone incredibile. Grazie amici, eh? Adesso c'è Tame Impala, Dracula.

0: Tame Impala, Jenny con Dracula su RTL 102.5 alle 16.41 minuti.
1: È tutto vero, anche se pomeriggio compare Dracula. Di solito lui, diciamo, più verso il crepuscolo si fa vedere. E invece, come avete capito, nel pomeriggio non disdegna. Non
0: assolutamente
1: disdegna. Il conte passa
0: in questo periodo di grande caldo, ovviamente tutti noi ci nascondiamo un po'
1: buon punto
0: dal sole.
1: Buon punto, buon punto. Non serve fuggire dall'aglio, ma basta.
0: No,
1: diciamo,
0: basta andare all'ombra.
1: Il conte Dracula e il conte Galè sono mai stati visti nello stesso posto? Non che io sappia.
0: No,
1: potrebbero essere
0: una cosa in comune.
1: La nobiltà, intendi?
0: Il sarcofago.
1: No! Gabri, un abbraccio, ti vogliamo bene. Ma veramente?

0: Cara SRT alle 102.5 alle 16.44 in Power It's Estate 2026 nell'appuntamento del venerdì che precede l'ultimo weekend di classifica prima di arrivare al primo di settembre all'Arena di Verona. È chiaro che se state ascoltando la classifica oggi vi siete accorti che non stiamo dando le posizioni.
1: Eh no, perché cosa vengo a fare io il nono weekend?
0: Sabato e domenica.
1: No, lo diciamo soltanto questo weekend, creiamo un po' di suspense. Però volevo anche così un excursus storico. Ci ricordiamo i precedenti vincitori? Vediamo se gli ascoltatori se lo ricordano, dai.
0: 378.
1: Sono 10 edizioni, beh, questa non lo sappiamo ancora. Diteci chi sono stati i vincitori.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Se lo ricordano, sono arrivati i messaggi.
2: Allora?
1: Allora?
2: Allora? Tu te lo ricordi?
1: Ah,
2: tu?
1: Ma era per me, ma non
2: sì,
1: era.
2: Sì, ma certo, perché ma scusa, tu ti, allora ti devo fare il training.
1: Yeah, sì.
2: E preparare per affrontare questa serata. Così
1: ma l'hai
2: importante.
1: Chiesto agli ascoltatori?
2: Ho capito, però.
1: Allora, Gabbani, primo anno.
2: Oh,
1: poi
2: vai.
1: Tre Bundabash con Loredana Bertè e Alessandra Moroso.
2: Ok.
1: Poi c'era Mengoni, Fedez,
2: Tananai
1: e Sattei, The Colors, Alfa. Giusto?
2: No, Tananai e Annalisa.
1: Oh!
2: Ah! Non è pronto, non è pronto!

0: Emma Fabri Fibra con Antidroga su RTL 1025, altra grande protagonista della classifica di quest'anno, prima con l'altra canzone, poi con questa insieme a Fabri Fibra, e poi anche Fabri Fibra che ha fatto il pezzo con i Pinguini. Insomma, c'è stato tutto questo avvicendamento
1: che al mercato
0: mio padre comprò.
1: Certo che sì.
0: Certo,
1: tanti più artisti con due canzoni, tanti, sono diversi.
0: Sì, sì, anche tre talvolta.
1: Vedi, insomma, è bello perché vuol dire che succede e c'è tanta produzione musicale, tante canzoni che arrivano e quindi tanta possibilità per voi di esprimere il vostro voto, di seguire o un artista oppure quella canzone di quel momento che in qualche modo vi viene a prendere.
0: E allora, amici,
1: wow,
0: scaldatevi.
1: Già adesso fa caldino.
0: Perché Matteo vi farà questo balletto al quale si sta preparando da 13 settimane.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Sì, sì, è un si chiama La morte del cigno.

0: Scusa, è arrivato un messaggio sempre di Roberta che dice: sì? Zac, potete dire il vincitore in diretta?
1: Adesso. Ma, cioè, adesso in diretta, no, il primo settembre.
0: Il primo di settembre, certo, lo facciamo. Certo. Adesso non sarebbe proprio la cosa più azzeccata da fare, ecco. Un attimino.
1: No, possiamo dire questa domenica, però, il vincitore della 13ª settimana di classifica, sì? Di voti, di tutto, no?
0: Sì, quello sì.
1: Però
0: quello.
1: Poi gli altri famosi voti misteriosi non li conosciamo. Dobbiamo aspettare il primo di settembre, anche noi, anche anzi noi. Soprattutto a noi non lo dicono, perché sanno che siamo.
0: Quando mai? Noi apriamo la busta e scopriamo tutto lì. Amici, possiamo dirti il vincitore della prima settimana, se vuoi, anzi della seconda.
1: Della seconda e della prima edizione, Gabbani. Sì.

0: Some funk.
1: Oh yeah, I'm di Francesco
0: Gabbani. Ho fatto Gabbani. La chaka-can, some funk.
1: Some funk, some funk. Amici, questo per quanto ci riguarda era l'ultimo disco di quest'oggi, il che vuol dire che con la classifica, per come la conoscete durante la settimana, l'appuntamento si chiude qui.
0: Eh sì, però vi aspetto, sabato e domenica tra le 15 e le 17 per scoprire l'ultima classifica, quella della 13ª settimana, le 50 posizioni, dalla 50 alla 26 sabato, dalla 25 alla numero 1 di questa settimana, appunto domenica.
1: Una cosa importantissima: non è che la classifica di questa settimana è la risultante di tutte,
0: no.
1: È solo di questa settimana, quindi
0: yes.
1: È provvisoria. Per scoprire il vincitore, 1° di settembre, il che vuol dire fra 3 giorni, all'Arena di Verona.
0: E allora, caro Matteo,
1: cara Zac,
0: preparati l'outfit del 10º anniversario,
1: oh
0: lo
1: yeah.
0: Trovi sul sito di RTL 102.5 Play.
1: Anche gli amici che possono venire a trovarci.
0: Assolutamente.
1: Grazie Zac e grazie ai nostri registi.
0: E allora ci vediamo lì, cioè io ti vedo lì.
1: Ciao.
0: Ciao. Anche a San Giorgio Albanese, provincia di Cosenza, sono quasi le 10.

0: 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Venerdì 28 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura una notizia arrivata poco fa: la conduzione della trasmissione Rai Report nella stagione che sta per iniziare sarà affidata ai giornalisti Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, che quindi sostituiranno Sigfrido Ranucci. Lo ha comunicato l'azienda, che contestualmente ha reso noto di aver proposto al conduttore uscente 3 differenti possibilità di ricollocazione. Cambiamo argomento. In Spagna si indaga sull'omicidio di una donna tedesca di 47 anni avvenuto nelle scorse ore vicino a Huelva in Andalusia. Sotto accusa il compagno, un italiano. Valentina Iannicelli.
3: È stato arrestato dalla Guardia Civile un italiano di 60 anni a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, una regione meridionale dell'Andalusia in Spagna. L'accusa è di femminicidio. L'uomo è accusato di aver ucciso la sua compagna, una donna di origine tedesca di 47 anni. Il corpo della vittima, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman. La segnalazione è giunta al 112 dai passanti, che hanno visto la donna a terra che non dava segni di vita. Secondo una prima ricostruzione, la coppia era in viaggio in camper lungo la costa atlantica spagnola. Se fosse confermato, il femminicidio sarebbe il 37esimo in Spagna dall'inizio dell'anno.
2: Ci trasferiamo in Norvegia, dove è morto, come saprete, oggi a 89 anni il re Harald V, il nuovo sovrano e il figlio Benedetta Mannucci.
4: Era l'ultimo sovrano europeo ad aver vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Il re della Norvegia, Harald V, è morto questa mattina. Aveva 89 anni e regnava dal 1991. Il monarca era stato ricoverato in ospedale in seguito a un regolare controllo il 17 agosto per una malattia del sangue. La situazione è poi precipitata a causa di un'infezione batterica. Tra i primi a piangere nella scomparsa il cugino, re Carlo III d'Inghilterra, mentre l'Italia ha espresso il suo cordoglio attraverso la premier Meloni e il ministro Tajani. Sul trono norvegese siede ora il figlio di Harald V. Prenderò il nome di Haakon VIII e manterrò lo stesso motto di mio padre, mio nonno e del mio bisnonno. Tutto per la Norvegia. Sono state queste le sue prime parole.
2: Lo sport con il calcio ed i sorteggi delle italiane in Europa e Conference League. Andrea Salvati, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Max, cominciamo col Milan che affronterà il Benfica in casa, i greci dell'Olympiacos in trasferta, il Ferencváros in casa, il Salisburgo in trasferta, il Sunderland in casa, il Bournemouth in trasferta, l'Ararat Armenia in casa e l'Evski Sofia in trasferta. La Juventus in casa con la Real Sociedad, in trasferta con la ZA Alkmaar, in casa con la Rennes, in trasferta col Ferencváros, in casa con l'Omonia Nicosia, in trasferta col Celta, in casa con gli olandesi dell'Enec e infine in trasferta con l'Apoel Beersheba. L'Atalanta invece in Conference League andrà in trasferta in Olanda contro l'Ajax, in casa con il Paphos, in trasferta con il Borac Banja Luka, in casa col Kairat Almaty, in trasferta col Riga e in casa col Mjällby. Trasferte e partite in casa che verranno poi ufficializzate nelle prossime ore con date e orari. A te.
2: Grazie sempre per il calcio. Prima di chiudere, una notizia dal calciomercato. Rafa Leao ha scelto, lascerà il Milan per il Galatasaray in Turchia. Ai rossoneri andranno 45 milioni di euro. Il Milan, che questa sera giocherà a San Siro contro il Venezia, nel primo anticipo della seconda giornata in Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45. Davvero tutto. C'è il traffico.
1: Via Radio.
6: Grazie e buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove c'è appena stato un incidente tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro. C'è 1 chilometro di coda, si tratta di un tamponamento tra 2 auto e si viaggia su 2 corsie. Andiamo poi nel tratto tra Marciano e Senigallia in direzione di Bologna. Qui sono 3 chilometri di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente in via di risoluzione. Notizia arrivata proprio in questo istante, riguarda ancora la A14 Adriatica. Tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari è momentaneamente bloccato il traffico per materiali dispersi in carreggiata. Traffico intenso ancora sulla A14, le code da Forlì all'Autosole hanno tempi di 1 ora e mezza, 45 minuti più del solito. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio, guidate con prudenza.
2: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 18.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5.

0: Very normal people.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Ma allora è vero? C'è la nuova stagione di Pop Around the Clock? Si riparte proprio oggi, è venerdì, ma che bello! Very normal people del mio cuore, mi siete mancati tantissimo, spero che abbiate passato delle belle vacanze. Chi è ancora in vacanza, godetevi questi giorni, chi sta partendo adesso, che bella fortuna. Intanto ci siamo noi di RTL 102.5, buon venerdì, benvenuti, sono la Mario, vi faccio ciao ciao con le manine se siete già lì fermi davanti al televisore sul 36 del digitale terrestre, se vi state portando in giro attraverso l'app perché vi piace raccontarvi un po' nerd o perché comunque non potete fare a meno di sbirciare nei nostri studi. E poi ovviamente un abbraccio e un bacio a distanza, perché sennò fa troppo caldo, ai puristi della radio e quindi a tutti coloro che sono lì, smanettano, cercano la stazione giusta, si trovano e si fermano. Che si fa oggi che è venerdì? Tante cose, ma direi sempre le stesse, perché poi mi sono piaciute durante la vecchia stagione. Quindi 378-378-1025. Cominciate con un bel vocalino. Che venerdì di? E poi facciamo anche delle aggiunte. Come sempre, non può mancare la nostra musica. LTV.

0: Si chiama My Body Isn't Ready, la voce è quella di Somber, adesso in apertura di Pop Around the Clock su RTL 102.5. È venerdì, l'ora giusta, il momento giusto per capire che cosa succede nella classifica della FIMI, e quindi mi ritorna dopo le vacanze il presidente Enzo Mazza. Enzo, ciao!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Ciao, bello come il sole, baciato dalle vacanze, che news ci porti?
1: Nuove classifiche, ma più o meno stesse posizioni questa settimana. L'estate non ha cambiato molto. Abbiamo Kid Yugi al decimo posto con Anche gli eroi muoiono, poi Achille Lauro, Comuni mortali, nono posto, l'ottavo di Samurai J con Amatore, poi Geolie, Dio lo Satto, secondo, settimo posto, Anna, Million Dollar Babe al sesto e Bad Bunny con Devi Tirar Mas Fotos al quinto posto. Poi abbiamo Bresh con Mediterraneo al quarto posto, podio con Shiva, Vangelo, poi Olly, Tutta Vita sempre al secondo posto, e si conferma che questa settimana ancora Geolier con Tutto è Possibile.
0: Io rimango sempre stupita da Olly, anche se effettivamente è talmente bravo che va bene così. Supporti fisici, quindi musicassette, CD e vinili.
1: Lì invece abbiamo gli Stray Kids con This and That, quindi un po' di K-pop, e nei singoli invece Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla comandano con La Testa Gira.
0: E ci sta veramente, così si chiude veramente in bellezza l'estate. Grazie Enzo, ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Grazie
0: mille, ciao. Grazie, ciao. L'abbiamo nominato e ce l'ascoltiamo, c'è Geolier.

Ma mi piace questa partenza di Pop Around the Clock, perché Geolier con il suo rap napoletano, che a differenza di qualcuno che me l'ha scritto al 378-378-125, a me piace molto, perché trovo che il dialetto napoletano abbia una musicalità che si presta molto bene alle metriche del rap, e poi trovo sempre molto interessante quello che scrive Geolier. E poi Achille Lauro con Incoscienti Giovani. Tra pochissimo ci ascoltiamo, mi ascolto volentieri le vostre voci, state rispondendo alla domanda difficilissima, complicatissima: com'è questo vostro venerdì? Io sono curiosa. Dai, certi five.

0: Beh, diciamo che io per natura non ho particolare ammirazione per chi mi si presenta affatto nelle interviste, però al momento non ho mai intervistato Artie5, quindi la lasciamo così in sospeso la discussione. Swag Music, adesso su RTL 102.5, sento subito un vocale, grazie regia.
1: Ciao Mario, bentornata.
0: Sì, grazie.
1: E soprattutto mi sto preparando a questo weekend che mi porterà direttamente al mio compleanno lunedì.
0: Oh, ma allora intanto buon pre-compleanno, ancora una.
2: Che venerdì DM.
0: Perché?
2: Devo fare i calzoni alla macchina, mannaggia.
0: Ai. Però sapete che durante un venerdì 28 agosto di tanti anni fa è successa anche un'altra cosa che vi racconto tra pochissimo, perché secondo me potrebbe venirne fuori una discussione interessante.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
3: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

0: Io voglio approfittare di queste ultime note del singolo Supereroi di Ultimo per leggervi questo messaggio che secondo me ci sta benissimo anche con il testo raccontato da Ultimo, da Nicolò. Che venerdì di felicità, oggi mio marito ed io dopo tanti anni di problemi gravi di salute festeggiamo 27 anni di matrimonio e mi scende una lacrima ma di felicità. Questo è il messaggio di Federica dall'Isola d'Elba. Io personalmente ti dedico questo pezzo di Ultimo. Papa on the clock, 378-378-1025, questa è la vostra RTL 125, sono la Mario, finalmente ritornata alla base, in possesso del mio microfono, e queste sono le vostre voci, sentiamo.
1: Questo venerdì sta andando meglio di giovedì e di mercoledì.
0: Meno
1: male. Anche
0: meglio.
1: Perché mercoledì mi ha lasciato la fidanzata.
0: Ai ai ai ai, però poi c'è sabato, domenica in ripresa, facciamo in tempo a sentirne un altro al volo? Allora, se non facciamo in tempo, giustamente perché abbiamo poco tempo, un po' di anni fa Martin Luther King il 28 agosto disse una frase meravigliosa: I have a dream.

0: in ripartenza di stagione di Pop Around the Clock, che io sono una super fan dei Maroon 5. Li abbiamo ritrovati adesso 17:39, così come ritroviamo anche subito una voce, grazie.
1: Ma questa nuova stagione non poteva iniziare in giornata migliore. Cioè? Io sto facendo Lecce Pavia in macchina, ovviamente sempre su RTL 102.5 e adesso con te. Bentornata, ciao da Vinti.
0: Grazie ancora.
2: Ciao, siamo Christian
3: e Claudia
2: e stiamo andando al mare.
0: Ma beati voi, ma ci sono tanti amici, ad onor del vero, che si stanno muovendo per andare al mare in partenza per le vacanze. Questo va detto con tutta la sana invidia della Mario, che vi accompagni.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

la regina Yan, perché Malika in lingua marocchina significa proprio regina. Adesso con Esse Poi su RTL 102.5 voglio salutare questo amico che al 378-378-1025 mi fa sapere di ascoltare la nostra radio da South Beach, Miami, bloccato nel traffico, e dice: ragazzi, RTL bisogna ascoltarla sempre, anche quando ci si trova molto molto lontano. Va bene, allora avrei voluto anche aggiungere l'elemento Martin Luther King, i sogni che ci portiamo nel cassetto anche per riprendere Malika Yan, ma non faccio in tempo. Allora, questo è l'argomento che ci riportiamo domani nella diretta di 2 ore di Pop on the Clock, perché tanto ormai lo sapete, abbiamo ripreso, no, i nostri ritmi, per cui oggi un'ora, tra un po' arriva in console Alberti e poi da domani 2 ore. C'è Fulminacci.

0: Beh, io non lo so quanti di noi in realtà oggi sono riusciti a salvare il mondo, come dicono gli Eurythmics adesso in chiusura di Pop Round the Clock su RTL 102.5, però di una cosa sono sicura: applicare un po' di buonsenso alla vita quotidiana sicuramente ci aiuterebbe a rendere migliore questo posto. Prima di salutarci, un'ultima voce.
1: Ciao, ciao. Sono Antonella dalla provincia di Cosenza. Sì. Non voglio essere ripetitiva, ma no, qui oggi sono 42 gradi.
0: Lo so, Antofa, caldo.
1: Quando
0: ciao.
1: Finirà? Ciao.
0: Quando finirà? Speriamo che finisca quantomeno con l'arrivo del Natale. Io invece ritorno domani alle 17. Baci alla Mario, grazie, ciao. E anche a Badalucco, che è in provincia di Imperia, pochi secondi alle 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvati. Continua a salire il bilancio della devastante alluvione fra Nepal e Tibet, con i morti che sono quasi 600, più di 2.400 dispersi, fra cui circa 700 stranieri, fra loro anche 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina. Sentiamo.
4: Si aggrava il bilancio delle drammatiche inondazioni in Nepal. Secondo quanto riportano le autorità locali, le vittime sono 579, i dispersi sono invece oltre 2000. Non ci sono invece

0: notizie sui tre italiani di cui si sono perse le tracce al momento del disastro. A raccontare il momento in cui la valanga è venuta giù è stata invece Valentina Piccinini, sopravvissuta a quanto accaduto. Abbiamo visto un'enorme nube marrone che veniva verso di noi, abbiamo sentito un boato immenso, sono scappata sulle montagne arrampicandomi più in alto che potevo, ha raccontato all'ANSA. Non si ferma intanto l'allarme, un lago formatosi a seguito di una frana al confine tra Nepal e Cina è infatti iniziato oggi a straripare, mettendo a rischio aree già devastate.
1: Sigfrido Ranucci non condurrà più Report alla Rai Comunica, che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. L'azienda di Viale Mazzini ha fatto 3 proposte al giornalista coinvolto nel caso La Vitola, TG3, Rai News o corrispondente. Cambiamo argomento, una bambina di 2 anni e mezzo è morta ieri sera nella piscina di una villa di Palermo. Sentiamo Lorenzo Dardo.
2: La tragedia si è consumata durante una serata in famiglia in un'abitazione privata alla presenza di una coppia di amici. La piccola di soli 2 anni e mezzo è affogata dopo essere entrata in una piscina sopraelevata senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato. Poi la terribile scoperta. I genitori l'hanno vista immobile in acqua e sono corsi disperati al presidio della guardia medica della Guadagna. Per la bimba purtroppo non c'era già più nulla da fare. L'ispezione del medico legale ha confermato il decesso per annegamento, escludendo qualsiasi segno di violenza. I carabinieri hanno già ascoltato i genitori e l'altra coppia per ricostruire l'esatta dinamica di questi tragici momenti.
1: Sentiamo ora come ha chiuso la Borsa di Milano la linea Marco Favalli.
3: Buonasera. Seduta positiva per le borse europee. A Milano il FTSE MIB chiude a più 0,67% e si riporta così sui livelli di venerdì scorso. Bene anche il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a più 0,50. I migliori titoli di oggi sono Lottomatica, più 2,32% e Stellantis, più 2,28%. In fondo al listino troviamo invece Leonardo, meno 3,96% e Fincantieri, meno 1,73%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 82 punti, così come il petrolio, poco sotto i $90 al barile. Da il SecData Analytics è tutto. Buona serata.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Questa sera il primo anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, 20:45 a San Siro si gioca Milan-Venezia. È tutto, ora le informazioni sul traffico.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione è sostenuta su tutta la rete. Partiamo dal tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Monteceglio verso Roma sono 2 chilometri di coda per un incendio. I vigili del fuoco sono sul posto. Rimaniamo sull'Autosole, dove il traffico è intenso per chi viaggia verso nord. Tra Valdarno e Firenze Sud occorrono 50 minuti invece dei soliti 20. Il tratto tra Firenze e Scandicci, la direttissima, si percorre in mezz'ora, il doppio del solito. E tra Valsamoggia e Parma le code hanno tempi di 1 ora e mezza, 40 minuti in più. Ancora in Emilia, sulla A14 Adriatica, poi le code da Forlì fino a da Faenza, scusate, fino all'Autosole hanno tempi di 1 ora e 20 minuti, 45 più rispetto alle condizioni di traffico regolare. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di 1 ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: RTL 102.5 70, 80, 90, allora!
9: E grazie a Dio è venerdì, come quel fantastico film dalla colonna sonora strepitosa, un po' come Grease, Blues Brothers, La fibra del sabato sera, insomma tanti successi che abbiamo suonato anche qui a 70, 80, 90 all'ora su RTL 102.5. Con me che sono Massimo Alberti e direi di iniziare con un grande classico dall'album Off the Wall di Michael Jackson, anche qui tanti singoli estratti, ma questo in particolare ci piaceva molto. Sono le 18:04 minuti e c'è Don't Stop Till You Get Enough.

Beh, direi un inizio con tanti grandi classici, da Michael Jackson, voglio dire, anche a Jingo, perché sentiamo in sottofondo, abbiamo sentito gli Chic, insomma, narrato Michael Walden, Whitney Houston, sono tanti, tanti personaggi. Io vi invito a scrivere al 378-378-1025 quali sono i vostri ricordi legati anche a queste canzoni. Mi raccomando, vi aspetto. Dicevo, Candido, Jingo, sono le 18 e 16 minuti, sempre in diretta qui su RTL 102.5. Ora appunto

ascoltate il beat e lasciatevi andare. 70, 80, 90, allora su RTL 102.5.

Patrick Juvet, che è lo stesso di Lady Night, appunto, cantata questa I Love America, perché faceva caso e soprattutto testo alle canzoni americane, soprattutto al funky americano. E sentiamo in sottofondo che arriva uno dei gruppi

Sono le 18:41 minuti su RTL 102.5 del venerdì, suona 70, 80, 90 all'ora con me che sono Massimo Alberti. Direi che come sonorità siamo entrati anche nella sala anni 90, grazie a Everything But The Girls e Miss You, e a sto punto facciamo sognare anche quelli che andavano a ballare in quel periodo, perché no? Vi vedo i messaggi, 378-378-1025, è bellissimo leggervi. Ora ci sono 49ers.

0: Si scrive disco, ma si canta D-I-S-O con Hot One. Bellissimo. Prima ancora che sia The Sunshine Band, ancora Rockwell, Earth, Wind and Fire. Direi che anche oggi una bella scorpacciata di musica in stile 70, 80, 90 all'ora. Con me che sono Massimo Alberti. Oggi vorrei salutare e ringraziare Angelo Vicari, Luigi Nino, Simone Chievegato e Fabio Romano. Come sempre, preziosissimi. Ciao a tutti!
1: Anche a Pietracatella, che è in provincia di Campobasso, sono quasi le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano il caso Ranucci. Report avrà due nuovi conduttori, mentre per Ranucci la RAI ha tre proposte. Ma tutto questo non piace agli storici autori. Massimiliano Mantiloni.
3: Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. Al giornalista la RAI avrebbe sottoposto tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una ricollocazione professionale con il suo grado, fa sapere l'azienda. La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Resisto al fango trovando la forza nella mia storia, ha scritto su Facebook Ranucci, postando le immagini dell'attentato del 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, che tutti hanno dimenticato, ha sottolineato il giornalista. Mentre il suo legale Roberto De Vita commenta: non condurrà Report, ma la più importante battaglia per la difesa del giornalismo d'inchiesta. La decisione della RAI condanna la vittima di un attentato e gli inviati storici del programma annunciano: la decisione è per noi irricevibile, pronti alle dimissioni se l'azienda non cambia idea.
1: Ora la catastrofe del Nepal, dove dopo l'alluvione i dispersi sarebbero più di 2.000 e centinaia i morti accertati. Benedetta Mannucci.
4: A raccontare gli attimi del disastro è stata Valentina Piccinini, italiana sopravvissuta alle inondazioni in Nepal. Abbiamo visto un'enorme nube marrone che veniva verso di noi e abbiamo sentito un boato immenso. Sono scappata sulle montagne e mi sono arrampicata più in alto che potevo. Senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui adesso, ha detto all'ANSA. Non ci sono invece novità per quanto riguarda i tre italiani di cui da mercoledì non si hanno più notizie, ma il ministro Tajani

0: ha fatto sapere che la Farnesina sta continuando a monitorare la situazione minuto per minuto. Mobilitazione anche dall'Unione Europea, che ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere le comunità colpite. Secondo l'ultimo bilancio fornito dalle autorità nepalesi, i morti sarebbero 584, mentre le persone disperse sono oltre 2.000.
1: La Serbia ha preso una decisione che lascia davvero allibiti. Vlatko Mladic, il cosiddetto macellaio di Srebrenica, morto ieri, sarà sepolto con tutti gli onori militari. Valentina Iannicelli.
2: L'annuncio dei funerali di Stato con gli onori militari per Ratko Mladic è stato dato alla radio dal ministro della difesa serbo Vujic. Il generale, chiamato anche il boia di Srebrenica e che stava scontando un ergastolo per genocidio e crimini di guerra all'Aia, è morto ieri in un ospedale penitenziario della Corte Internazionale. Mladic ha fatto uccidere oltre 8.000 bosgnacchi musulmani, tra bambini, donne e uomini, nell'operazione di pulizia etnica portata avanti tra il 92 e il 95 durante la guerra in Bosnia Erzegovina. L'UE ha condannato la scelta e ha detto che qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali e non ha posto né nell'Unione Europea né nei paesi candidati. Mentre il Cremlino si è schierato con Mladic e i suoi seguaci, dichiarando che al militare è stato riservato un trattamento disumano. La figlia prediletta del mostro, Ana, si suicidò quando capì chi fosse il padre. Una consapevolezza ancora lontana da molti dei suoi connazionali.
1: Dopo la morte oggi di re Harald V di Norvegia, un sovrano molto amato dal suo popolo, è salito al trono il figlio, che ha preso il nome di Haakon VIII. Manterrà lo stesso motto di suo padre, di suo nonno e del suo bisnonno, che è tutto per la Norvegia. In Andalusia, voltiamo pagina, in Spagna, un italiano di 60 anni è stato fermato con l'accusa di aver assassinato la compagna tedesca. I due erano in viaggio in camper. Max Vigiani.
3: Buonasera, nome e cognome del presunto omicida non sono stati ancora diffusi, ma la Guardia Civile, che lo ha arrestato, ha solo reso noto che si tratta di un 60enne italiano che era in vacanza in camper con la vittima, la sua compagna di 47 anni, di origine tedesca. Al cadavere di quest'ultima, sul quale erano evidenti numerose coltellate, è stato trovato in strada non lontano dalla spiaggia di Punta del Caiman, di Isla Cristina, Huelva, nella regione spagnola dell'Andalusia. Non è chiaro il movente dell'assassino, che gli inquirenti sperano di chiarire dopo l'interrogatorio dell'uomo accusato di omicidio. Quello di oggi, se sarà confermato, è stato il 37esimo femminicidio in Spagna dall'inizio dell'anno. A te.
1: La chiusura in borsa a Milano, a Piazza Affari FTSE MIB più 0,67%. Siamo alla pagina sportiva. Buonasera Andrea Salvati.
4: Buonasera, incominciamo con i sorteggi di Europa e Conference League per le tre italiane impegnate. In Europa League Milan e Juventus rossoneri che affronteranno il Benfica in casa, l'Olympiakos in trasferta, il Ferencváros in casa, il Salisburgo in trasferta, il Sunderland in casa, il Bournemouth in trasferta, l'Ararat Armenia in casa e il Levski Sofia in trasferta. Per la Juventus invece Real Sociedad in casa, ZA Alkmaar in trasferta, Rennes in casa, Ferencváros in trasferta, Omonia Nicosia in casa, Celta in trasferta, NEC in casa e l'Apoel Bishkek in trasferta. L'Atalanta invece in Conference League se la vedrà in trasferta con l'Ajax, in casa col Paphos, in trasferta col Borac Banja Luka, col Kairat Almaty in casa, in trasferta con il Riga e con il Maialbi in casa, date delle partite che verranno annunciate nelle prossime ore. Intanto questa sera a San Siro il primo anticipo della seconda giornata di campionato, la prima di Amorim sulla panchina del Milan in Serie A. I rossoneri se la vedranno col Venezia, giornata che ha visto anche il definitivo addio di Rafa Leao al Milan. Il portoghese andrà in Turchia al Galatasaray. A te.
1: Grazie Andrea, ora prima il meteo e poi il traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Buona serata da Nico Secchiodetto. La tendenza per questo weekend con generale stabilità un po' dappertutto. Sabato un po' di variabilità solo sulle Alpi di Nord-Est, regioni centrali, non escludiamo qualche sporadico piovasco, più sole altrove. Domenica invece sole su tutta Italia con caldo sempre comunque ben presente, massime mediamente tra 32 e 37 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia.

0: sia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Campeggine e Parma verso Milano, 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolte 5 auto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Sempre sulla 1 code a tratti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti, e tra Balsamoggia e Parma verso Milano, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qua, amici e amiche, bentornati su RTL 102.5, ma anche da quel popò di paragnosta esperto di polveri del Sahara, Gianni Simioli, giusto, vero?
3: Beh sì, se non lo siamo lo stiamo per diventare. Qui su Napoli cielo grigio giallo, ma mi dicevi anche a Roma, Fredella, giusto?
2: Sì, sembra di stare un po' vigevano per
4: sì, esatto. Cosa è successo? Vi abbiamo passato il... No, qua invece oggi era... Oddio, adesso stava un pochino piovendo in realtà, quindi bruttino anche qua. Colore, però non c'è questo giallo. No, grigio, qua grigio, qua grigio.
3: Grigio, quindi la palette è indovinata, sì. Perché indossi una camicia panna, credo.
4: Panna? No, panna, panna, panna, panna, grigio, la panna righe, okay. Diciamo, la panna righe.
3: Panna righe, vabbè, va bene col grigio.
2: È un gelato, invece, Fredella, giusto, Fredella, fa vedere.
4: È stracciatella.
3: Camicia bianca che col cielo giallino, va bene, io bianco che...
2: La camicia non è bianca, è rossa.
3: Veramente. L'hai lavata, hai sbagliato il lavaggio, era bianca, secondo me.
2: Ho sbagliato il lavaggio.
3: È un errore di lavaggio, va bene. Musica, buonasera.

0: Proprio così, a modo tuo, Ligabue, 19 e 15 minuti, sia per protagonisti anche in questo venerdì.
1: Yes.
2: Mission, la benzina, il sì. prezzo della benzina, ragazzi, alle stelle, ma nel teramano c'è un sindaco che ha finalmente abbassato i prezzi della benzina.
1: Ha fatto lui il super bonus, stiamo cercando il sindaco del comune di Valle Castellana, siamo in provincia di Teramo. Sindaco, si faccia avanti, tu dicevi 45
2: D'Angelo.
1: Gradi a Foggia?
2: No, leggevo 44 gradi a Foggia, non so, davvero. Dicevano dove ti ha dato i natali a Taranto, quanti vogliamo provare, chi chiami in Foggia?
1: Si esagera sempre, la sta vediamo se rispondono. Merceria Matera in quel di Foggia. Come sapete...
3: Pronto,
1: buonasera Foggia. Pronto?
3: Sì, mi dica.
1: La chiamo tra poco.

0: I Coldplay che ci accompagnano su RTL 125 in questo caldo agosto. Allora proviamo a chiamare un veri normal che ci ha mandato un messaggio, no, per sapere sì. le temperature in tutta Italia.
1: Cerignola, ah. quanto dista Cerignola da Foggia? Pochissimo.
0: Ah, 40 chilometri, vediamo se ci risponde.
1: Cambia. Allora, Foggia sfiorati 44 gradi, vediamo Cerignola.
0: Non risponde, quindi probabilmente nella morsa del caldo.
2: Esatto, ha messo il telefono in frigorifero per
0: sì,
2: secondi dice è troppo caldo anche per il telefono, non funziona.
0: Però abbiamo il sindaco tra poco.
1: Aspetta che torniamo a Foggia. Intanto si è fatta avanti il sindaco.
3: Pronto?
1: Allora, Patrizia ecco. Matera, merceria.
3: Chi parla?
1: Mi può confermare 44 gradi a Foggia?
3: No, 43.
1: Guarda, scusi questa stampa che scrive idiozie, queste fake news. Grazie Patrizia.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
7: Buono.
6: Melone retato.
7: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
7: Buono!
8: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo.

0: minuti alle 19:31 su RTL 102.5. Ma mi viene voglia quasi quasi di andare a fare un pieno di benzina. E per risparmiare, caro Simioli, caro Taranto, vado andiamo vicino dove? Teramo.
1: Andiamo a Valle Castellana. Ovviamente il sindaco di questo, di questa piccola città si è messo in contatto con noi. Eccolo, Camillo D'Angelo, a te Fredella, vai.
0: Sindaco, buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Lei è l'uomo più ricercato del giorno.
1: Certo.
2: Beh, almeno speriamo per buone cose.
0: Quanto certo. costa la benzina da voi?
2: 1,81 per oggi.
0: Beh, wow. 1,81.
1: E il diesel?
0: E il diesel quanto?
2: 1,94.
0: Si può mettere un applauso? Vabbè. Si può. Vabbè. Se abbiamo una standing ovation non sarebbe male, Gianni. Sì,
1: sindaco,
0: eccola!
1: La storia l'hanno raccontata un po' tutti oggi. Volevo chiederle, ma secondo lei una grande città come Milano, come Roma, come Napoli può fare altrettanto o no?
0: Sindaco Gianni dice,
1: perché
0: ma la città
1: ha eliminato i profitti, eccetera.
0: Come Milano, Napoli, Roma, Torino, una città così grande può copiare il suo modello di distributore di benzina?
2: Allora, sì, fondamentalmente è replicabile ovunque, nell'area interna è più semplice perché è più giustificabile, ma se la politica volesse sostenere la popolazione, quindi soprattutto le fasce basse e quelle più in difficoltà, potrebbero replicarlo anche nelle grandi città.
0: Beh, guardi, complimenti sindaco!
1: 10 minuti la faccio chiamare dal mio sindaco Manfredi, New It.
0: Andiamo a mettere benzina.

0: anche i Duran Duran, i protagonisti, 19 e 40 minuti, già un sacco di mission portate a casa da protagonisti.
1: Ma che pronuncia, Taranto, posso dirlo? Ma lei, ragazzi, meno male che c'è, lei è provenzale
0: di
1: dall'aeroporto.
0: La pronuncia di mission?
2: Luigi da Fiumicino, atterriamo con lui stasera, vai.
1: C'è?
3: Buonasera, no, buonasera ragazzi. Tra poco un ospite speciale, ci passa a trovare, il ragazzo del Pincio è venuto a portare un po' di Pincio all'aeroporto di Roma Fiumicino, per cui non vi spoilerò altro.
1: Allora abbiamo subito un cruciterga, Gianni,
2: dai,
1: vai.
3: Per lui.
2: Allora,
3: ciao a tutti,
2: caro ragazzo del Pincio. Grazie, caro ragazzo del

0: provincia, un gruppo svedese che canta anche sui comodini, soprattutto sui comodini,
1: soprattutto
0: con la A,
1: con la A.
0: 378 378 1025, partecipate anche voi.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people. Ah!
8: C'è quello traumatico. Ah. Quello muscolare.
9: Oi, oi.
8: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo.

The Weeknd, Save Your Tears, 19:50 minuti qui in Protagonisti. Ora sì che atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino dal nostro Luigi Provenzani. E non solo, caro Luigi, perché con chi sei? Lo diciamo.

0: Anche prima un pochino.
1: Sono con il ragazzo del Pincio, che ha anche un nome, si chiama Alessio, in realtà ha portato, dicevamo, un po' di Pincio qui all'aeroporto di Roma Fiumicino. Ciao Alessio.
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: Benvenuto. Buonasera. Cosa hai fatto di bello in questo angolo speciale nella piazza del Terminal 1?
2: Oggi abbiamo fatto quello che faccio di solito nelle piazze d'Italia, cioè cantare insieme questo mega karaoke collettivo.
0: Bello.
2: Soltanto che siccome al Fiumicino ci sono tanti internazionali, oggi abbiamo, anziché cantare le hit italiane del momento, abbiamo cantato hit internazionali, gli Oasis.
3: E quindi potrebbe indovinare, no? Potrebbe indovinare. Rifacciamogli la domanda, no?
1: Rifacciamola allora. La lascio a voi.
3: Vai. Allora Cruci gruppo, Terga, Gianni, vai.
4: Gruppo musicale svedese che canta pure sui comodini, soprattutto
3: anni 70.
2: Allora, vai. Svedeschi, comodini.
3: Non inizia con la
2: Abajur.
0: È Abajur.
3: Complimenti.
4: Ma si vede che sei un musicista, vedi, tu sei uno che canta ma che conosce anche la musica. Guarda, complimenti, complimenti.
3: E che è scappato dal Pincio perché fa caldo.
4: Che portato.
3: è andato lì. Vabbè. Complimenti e salutiamo tutte le Abajur all'ascolto.
2: Vi aspetto, sì. Vi invito, oltre il Pincio farò a Milano settembre, piazza 24 maggio.
1: Vedi, e da Simioli ci vai.
2: Andrò anche a Napoli ad ottobre.
0: Vabbè, ma allora perfetto.
2: Vi aspetto in piazza, ci cantiamo
4: fammi
2: presto.
4: Sapere,
3: e quindi è diventato un tour. Non è più ragazzi del Pincio,
4: detto. È una star.
3: Hai capito? Complimenti. Dito nella piaga.
2: Grazie mille, ragazzi, vi aspetto.

0: Red Hot Chili Peppers, 19.59 in questa calda serata, più che torrida, torbida, perché il cielo è cupo,
1: eh sì, il Sahara,
0: temporalesco, il Sahara, e quindi chiameremo una Sara, giusto Gianni? Noi chiamiamo.
2: No, cioè, noi siamo il programma dei sindaci, il programma dei preti, adesso stiamo però insomma andando verso una deriva che mi preoccupa.
1: È un po' sì, un po' sta preoccupando.
2: Però Sara, svegliati, che c'è la sabbia, è divertente lo stesso, vai, te la perdono.
0: Posso chiedere che c'è per dolce? Per dessert c'è qualcosa?
1: No, vabbè
0: andiamo, è meglio andare con il GO, dai.
2: Vai.
1: Anche a Chiaramonti, in provincia di Sassari, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. La RAI ha affidato la guida del programma a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi ed ha proposto a Ranucci tre opzioni: il TG3, Rai News o corrispondente dall'estero. Intanto gli inviati storici di Report ritengono irricevibile la decisione sulla conduzione e annunciano l'intenzione di dimettersi in blocco se la RAI non cambierà idea. Scelta mediocre, si decreta alla fine di Report, uno schiaffo a chi ci lavora da anni, afferma Ranucci. Cambiamo argomento. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento in

0: particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto, che l'ha ricevuto oggi a Roma. Gli hacker che lo scorso fine settimana hanno condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a 8 milioni e 700 mila clienti, hanno chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. La società che gestisce gli aeroporti si sarebbe rifiutata di pagare. Torniamo in Italia e parliamo delle condizioni meteo che di nuovo spaccano il paese, col caldo estremo al centro-sud e il maltempo al nord, tra grossi chicchi di grandine nel Piacentino e che hanno danneggiato perfino le auto a Cremona, colpita nel pomeriggio anche da una devastante tromba d'aria. Ma facciamo il punto con Max Viggiani.
1: Fine agosto e in Italia convivono due stagioni opposte. Quasi autunno al nord tra ombrelli aperti, temporali, raffiche di vento e grandinate, mentre al centro-sud è caldo sahariano, con picchi nelle temperature oltre i 40 gradi. Il maltempo ha colpito la Lombardia con violente grandinate che hanno interessato la provincia di Brescia. Nel comune di Chiari sono caduti chicchi di grandine grossi come palline da tennis. Rovescia anche sul milanese e sulla provincia di Monza-Brianza. A Milano l'allerta arancione per temporali è in vigore fino a domani. Allerta gialla invece su altri settori lombardi e su buona parte del Piemonte. Lo scenario cambia totalmente in Emilia-Romagna, poi sul centro-sud e sulle due isole maggiori, che restano sotto una massa d'aria eccezionalmente calda proveniente dal Nord Africa, almeno fino a domenica.
0: Chiudiamo con lo sport calcio, primo anticipo stasera della seconda giornata di Serie A, alle 20:45 in campo Milan-Venezia. E ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, ma segnaliamo in mattinata deboli fenomeni sulla Sardegna. E nella seconda parte del giorno a tratti sulle Alpi orientali e su parte del Medio Adriatico. Caldo moderato al centro-nord con temperature massime in lieve calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Campegine e Parma verso Milano, 6 km di coda per incidente ora risolto. Si transita su tutte le corsie disponibili. Nella stessa direzione, sempre sulla 1, code a tratti per traffico intenso tra Valsamoggia e Campegine con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e San Lazzaro in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Chiasso e Como Grandate in direzione Lainate, anche qui 30 minuti i tempi di percorrenza. Sulla 7 Serra Valle Genova, 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: Grazie, tutto, a più tardi.
2: Il prossimo giorno orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Provolone Valpadana DOP.
6: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
7: Qua 25 minuti, comincia anche la nostra seconda ora di protagonista al bacio, è un'ora al bacio.
8: Sì, sì, sì, noi ci baciamo sempre, sì, quando ci salutiamo tutte le volte, io e Taranto e Gianni,
7: tutti
8: siamo
7: insieme.
8: Dei baci lunghissimi, però al bacio è anche la Calabria,
7: certo,
8: dove noi siamo stati quest'anno, quest'estate.
9: Anzi, salutiamo Praia a Mare nel nostro cuore, devo dire, ragazzi di Praia, tutta Praia.
7: Ci ha accolto
8: anche Tropea.
7: Sì, beh, ovviamente.
8: Per par condicio, salutiamola.
9: La Calabria, insomma, in particolare Praia, perché ci siamo stati. Tutta la Calabria, va bene così, perché il New York Times ha incoronato la Calabria, ma non spoileriamo nulla. Tra l'altro, avete visto quante segnalazioni delle sagre per la nostra rubrica Sagre e Scritture? Pure le sagre stasera, visto che è venerdì e ce ne sono tante in giro per l'Italia.
8: Sagra della patata, la sagra del panettone.
7: Anche,
9: panettone, quello di Natale?
8: Eh beh no, quello di Pasqua.

0: alle 20:12 su RTL 102.5. Ma attenzione, le sacre scritture, il nostro mini format torna alla grande, grande richiesta. Sì. Ci state inondando di messaggi, quindi dove andiamo, Simioli?
1: Ma guarda, io trovo interessante la sagra o comunque la festa del pesce di lago o di fiume che si tiene a Baveno. Taranto, tu che sei del nord, sì, dove si trova Baveno?
2: Questa è una bella domanda, ovviamente.
0: In Baviera,
1: sul Lago Maggiore,
0: no,
1: mi pare.
0: Sul Lago Maggiore, bene.
2: Vediamo.
1: Il Lago Maggiore dove si trova, Taranto?
2: Sì, comunque è vero, è in Piemonte, infatti, è vero.
1: Il Lago Maggiore, giusto, quindi è al nord, va bene. Vabbè, quindi Baveno che... sul Lago Maggiore. Qualcuno degli organizzatori può mettersi in contatto con noi di RTL 102.5?
0: Ecco qua, aspetta, Marco Pescatore, ci sei?
3: Ci sono.
0: RTL 102.5, allora preferisci il pesce di lago o di mare? Qual è più buono?
1: Perché
0: al volo?
3: Di mare.
0: Vabbè, ma quello di lago non è buono?
2: No,
3: a me non piace.
0: A te non piace. Vabbè, allora andiamo sul lago tra poco.
1: Tutto a posto. Ecco.
0: Vediamo.
1: Sintonizzati e così senti quelli che parlano del pesce di lago. Vai. Sono

0: Lady Gaga, Bloody Mary, 20-18 minuti in protagonisti. Tra l'altro ricordiamo che Gabri Ponte invece sarà il super ospite del Fisher Eats Live a Verona mercoledì prossimo, il 2 di settembre. Vi aspettiamo, tra l'altro ultimissimi biglietti, bisogna correre però su ticketone.it.
1: A Cattataville, tra l'altro vi dico che sarò in diretta da lì da lunedì, quindi ragazzi vi farò respirare l'atmosfera
0: dell'arena,
1: dell'arena di Verona per conoscere il tormentone estivo, caro Gianni.
2: Non vediamo l'ora. Comunque dobbiamo dare parola anche a quelli che sono pro pesce di lago, perché non va bene il pescatore. Allora, qualcuno ci ha mandato il numero dell'organizzazione della sagra del pesce di lago. Vabbè, non rispondi?
1: È sul lago.
2: Vabbè, non risponde. Vabbè.
1: Sai che fa un canotto sul lago? Si buca. Quando c'è il lago, punge, si buca. È così, è così.
2: No.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport.
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1° settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La meraviglia di questo brano di Beyoncé alle 20:29 su RTL 102.5. Ma andiamo da quel bell'uomo. Ma che dico, bell'uomo? Di più. Aggiungete aggettivi per lui, l'uomo dell'aeroporto Terminal 1, Luigi Provenzani.
1: Ma buonasera di nuovo dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Sono con un po' di ragazze pronte per partire per un viaggio che era già, in realtà hanno organizzato solamente 3 giorni fa. Ciao Flavia, benvenuta. E ciao a tutte. Bello. Come va? Pronte?
2: Pronte, dai.
1: Ma com'è questo fatto che si organizza un viaggio in 3 giorni? Erano indecise le tue amiche.
2: Eravamo indecise, non sapevamo dove andare, costi, cose, dove andiamo. È Dubrovnik.
1: Così, in Croazia. Ci siete mai stati voi?
3: In provincia di.
0: Che sagra c'è Dubrovnik?
4: C'è il pesce di lago pure lì.
3: No. C'è il mare, credo, a Dubrovnik, peraltro.
1: C'è il mare, chiediamo per gli esperti.
2: C'è il mare, ma c'è anche la città vecchia che è molto bella, anche l'interno con i laghi.
0: Ci sono montagne anche?
2: Sì.
0: Ah, quindi mare e monti, vedi?
1: Tutto quanto. Allora, buon viaggio ragazze, in partenza all'aeroporto di Roma Fiumicino. Volete fare un saluto?
2: Sì, salutiamo tutte le nostre famiglie, mamma, papà, zii, cugini, nonni,
1: tutti quanti, un saluto.
0: Ma che bello, salutiamo tutti gli zii. Taranto, anche io, tu zio, lo posso salutare?
3: Ma certo, salutiamo i rispettivi zii.
0: Zii, con due i. Vabbè, andiamo, new it.

0: andiamo indietro negli anni, 20:36 RTL.
1: Ma
0: 125.
1: Quanta partecipazione stasera, ragazzi, mamma mia. Allora, c'è un'amica che ci ha scritto, ha chiamato il sindaco.
2: Sì, sì, Cinzia da Omegna, sempre in provincia di Verbania, quindi lì vicino anche a Baveno.
0: No, che bello. Omegna?
2: Lei di Omegna, però ha contattato il sindaco di Baveno invece, che dovrebbe...
0: Ecco, eccola qui, forse lei è la signora di Omegna?
3: Sì, che... buonasera.
0: Non si chiama Filomegna, giusto? Come si chiama?
3: No, mi chiamo Cinzia.
0: Bene, ci dà il numero del sindaco di Baveno, grazie.
1: Così parliamo del pesce.
3: Che, vi chiamava lui, giusto?
0: Vabbè, ma non c'è il nostro numero, scusi. Comunque è questo. Vabbè.
2: In effetti, è vero.
0: Vabbè,
2: aspettiamo il sindaco, ma ci chiamerà sicuramente, dai.
0: Sì. Sicuro, sicuro, sicuro, ci chiamerà. Io.

0: Ailando, Enrique Iglesias, 20:44 minuti sulle tele 105 in protagonisti.
1: Abbiamo il sindaco
0: ci ha chiamato.
2: Ce l'abbiamo anche perché deve difendere il pesce di Lago di Fiume.
1: Ma arriviamo comunque, ragazzi.
2: Sindaco di Baveno, giusto?
3: Giusto.
2: Oh, ma allora è la sagra del pesce di lago?
3: Sì, esatto. Ma che bella. In questi giorni c'è sapore di lago.
2: Ma come preferisce il pesce di lago o mangia anche quello di mare?
3: No, io devo dire che amo il pesce in tutti e due i sensi, quindi. Però è una bella, bella, bella gara questa, eh.
2: A tra poco.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Noi ci siamo e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, 20:53 minuti, quasi alla fine di Protagonisti, quindi momento cantinetta, attenzione, oggi
1: sono
0: però
1: pronto.
0: Voglio un po' d'olio in questa porta, bisognerebbe mettere un po' d'olio.
1: Sono pronto. Questa sera, Taranto, se sei d'accordo, sì, prenderei un bel vinile di Aretha Franklin.
0: Bellissimo, certo.
2: Taranto? Ma come hai fatto a però, scegliere di pagare Aretha Franklin?
0: Ha scelto così, però il titolo lo vogliamo invece scelto e votato da voi al 378-378-1025. Votate quello
2: per
0: che
2: esempio,
0: volete.
2: Per esempio,
1: tu
2: un titolo che inizia con la R di Roma?
1: Ma questo secondo te, invece, leggiamo quello che vogliono sentire i nostri veri Normal. Vai, 378-378-1025, vado.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La scelta non è stata difficile perché Semiaoli in cantinetta ha pescato, a proposito di pesce di lago e mare,
3: non l'abbiamo pescata noi, l'abbiamo scelta grazie alle segnalazioni dei nostri veri norma.
4: Esatto. 62 voti, 62 voti. Non sono pochi comunque, 62 voti per Respect, capolavoro, scusate.
3: Con questo caldo torrido, almeno per quanto riguarda il sud, è già tanto inviare un sms. Grazie, well you, ecco.

0: Respect di Aretha Franklin, Millennium Hit, avete scelto voi ovviamente per chiudere la settimana di protagonisti, ma torniamo puntualissimi lunedì, tra l'altro con un fratello versione veronese.
1: Giusto? Sì, vado a Verona perché c'è il Power Hits e il Future Hits, quindi vi racconterò da lì tutta l'atmosfera. Simioli, vuoi raggiungermi?
2: Vediamo, probabilmente ti faccio una sorpresa, così saremo in due in diretta da Verona. Grazie,
1: e sbagli di nuovo il giorno, come l'altra
2: grazie,
1: volta.
2: Grazie, grazie.
0: Anche a Ausonia, in provincia di Frosinone, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano la catastrofe provocata dall'alluvione in Nepal. Il bilancio delle vittime continua a salire ed è drammatico il racconto di una sopravvissuta italiana. Partiamo da qui nel servizio di Benedetta Mannucci.
5: A raccontare gli attimi del disastro è stata Valentina Piccinini, italiana sopravvissuta alle inondazioni in Nepal. Abbiamo visto un'enorme nube marrone che veniva verso di noi e abbiamo sentito un boato immenso. Sono scappata sulle montagne, mi sono arrampicata più in alto che potevo. Senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui adesso, ha detto all'ANSA. Non ci sono invece novità per quanto riguarda i 3 italiani di cui da mercoledì non si hanno più notizie, ma il ministro Tajani ha fatto sapere che la Farnesina sta continuando a monitorare la situazione minuto per minuto. Mobilitazione anche dall'Unione Europea, che ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere le comunità colpite. Secondo l'ultimo bilancio fornito dalle autorità nepalesi, i morti sarebbero 584, mentre le persone disperse sono oltre 2000.
4: Torniamo in Italia, sono una quarantina le persone ferite a Cremona, tutte in modo lieve a causa della tromba d'aria che si è abbattuta sulla città nel pomeriggio, causando gravi danni anche al Duomo e al Palazzo Comunale. Il maltempo ha colpito dal Bresciano al Milanese e il Monzese, anche nella vicina provincia di Piacenza, dove i chicchi hanno raggiunto le dimensioni di palline da tennis. L'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per sospetta difterite, ha confermato la presenza di una diffusa infezione. I consulenti

0: avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Sul decesso la procura ha aperto un'inchiesta, indagati per omicidio colposo i genitori e 8 medici. Chiudiamo col calcio e la seconda giornata di Serie A, in campo da pochi minuti Milan-Venezia, linea Salvati.
1: Buonasera, si gioca da 13 minuti a San Siro, ancora 0-0, ma Milan molto attivo in questi primi scampoli di partita. Poco fa una grandissima occasione con Loftus-Cheek che a tu per tu col portiere del Venezia si fa intercettare il tentativo di botta a rete. Milan con Loftus-Cheek, Sisse e Gonzalo Ramos in attacco, dall'altro lato risponde il Venezia di Stroppa con Adams e Yeboah. Prima della partita, momento di grande emozione per il ricordo a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan, scomparso solo poche settimane fa. 13 minuti di gioco a San Siro, Milan 0, Venezia 0.
2: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Modena Sud e Parma verso Milano con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, sulla 7 Serravalle-Genova un chilometro di coda per veicolo in panne tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova e al traforo del Monte Bianco incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 2 ore, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Gli applausi anticipati ce li meritavamo. 21 e 4 minuti, RTL 102.5.
0: Comincia la suite. Le donne.
5: Fino alla mezzanotte sono beato tra le donne da Roma. Buonasera, Stefania Iodice.
6: Ma buonasera, Nick Giustini. E buonasera, ben ritrovata la nostra Francesca.
7: Buonasera, Stefania. Buonasera, Nicolò. Buonasera anche a Lei Fu, Simone Palmieri. E questa sera ce ne siamo liberati, ragazzi. Sì, ma solo per questa sera. Attenzione.
5: Non diciamolo troppo forte perché sennò facciamo il gioco ed è un attimo che da lunedì davvero non lo troviamo più in palinsesto. Ma non siamo soli, no. Questa sera ragazze con noi, buonasera Andrea Salvati.
1: Buonasera. Giusto perché non c'è Palmieri, sono venuto solo per quello perché sapevo certo, che non c'era, sì. Ne ho approfittato insieme per seguire Milan Venezia. 16 minuti di gioco a San Siro 0-0, ma Milan insomma che all'esordio davanti al proprio pubblico ce la sta mettendo veramente di gran lena.
5: Dai.
6: Quindi Nick, hai chiamato tu i rinforzi con Salvati?
5: No, assolutamente.
6: Ti sentivi
5: solo? No, assolutamente. No, assolutamente no. Abbiamo la sigla, Mungi? No.

0: Via Boy, Robbie Williams alle 21:12 RTL 102.5 la suite, salvati!
1: Siamo al 22esimo, San Siro ancora 0-0 fra Milano e Venezia, ma altre due grandi occasioni, una per parte, prima contropiede di Adams del Venezia che arriva sulla destra rispetto alla porta di Magnan, prova un diagonale ma intercetta il portiere del Milan, e poi altra grande occasione per Gonzalo Ramon Ramos che con un tiro dal limite dell'area, insomma, va di poco alto sopra la traversa, si resta sullo 0-0, ma bella partita.
2: Non ma senti, ma le hai già dette le formazioni?
1: Peccato. Interessa?
3: Abbiamo abbastanza tempo, giocava nel Venezia.
1: Nel Venezia, Adams e Yeboah davanti, poi, attenzione qua va al contrario il mouse,
0: poi
1: Basic, Busio, Perez, Hoino, French, Balagone, Schitten, Stankovic. Se finì.

0: Giù numero 1 di Cesare Cremonini alle 21.20, RTL 125, la suite Salvati al volo, aggiornamenti?
1: 31esimo, 0-0 San Siro fra Milano e Venezia.
0: Grazie. Allora, signore e signori, nella suite è arrivata Stefania Iodice che ci deve ricordare le cose importanti.
2: Assolutamente sì, meno male che ve le ricordo, perché mercoledì 2 settembre ci sarà il grande concerto Future It's Live all'Arena di Verona e non so se avete sentito che ci sarà Gabri Ponte come super ospite di questo mega concerto. Ultimi biglietti su ticketone.it.
0: È vero che c'è anche la Cheyenne che balla. Ottimo. E canta nel corpo di ballo c'è la Cheyenne?
3: No, io ballo il giorno prima, The Summer is Magic.
0: Ah, bello.
2: Ci può stare.

0: Le 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snack.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas Deposito.

0: Poste Italiane su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
0: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
0: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Thing About Me, You Too alle 21:31, RTL 102.5, la suite, non ci sono novità, vero Andrea?
1: No, siamo al 41esimo, sempre 0-0 stasera, altra grandissima occasione per Gonzalo Ramos, da due passi non c'entra la porta. Da due passi non c'entra la porta.
0: Allora Franca, allora,
2: no news, good news.
0: Ma stasera noi qui nella suite di che parleremo?
3: E allora, abbiamo tantissimi spunti,
2: esatto, tante cose, però intanto vorrei esprimere la mia vicinanza a Axl Rose, che ha perso il suo gatto di 16 anni.
0: No,
2: ha fatto un post, ha perso Whiskey, ne ha altri due, lui era molto affezionato, ha detto: per me è un fratello.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Io vi consiglio vivamente di aprire TikTok o il Plus, andate da qualche parte, seguite la CIN nel fuori onda perché stasera è straordinaria. Eros Ramazzotti, l'Aurora 21:39, RTL 102.5 la suite. Ma a proposito di Eros, te cosa succede?
1: Approfittiamo per mandargli un caro saluto e speriamo possa riprendersi il prima possibile, così come ha comunicato anche lui su un post Instagram nel quale dichiarava di essere stato sottoposto ad un'operazione alle corde vocali, motivo per il quale ha dovuto interrompere il tour che riprenderà, si spera, anche nel 2027.
2: Ma certamente. Ciao Eros, un abbraccio da tutti noi.
0: Bellissimo, stasera c'è Ien sul pezzo. Andre,
3: è finito il primo tempo a San Siro, 0-0 fra Milan e Venezia. Guarda che bella base sotto per insomma, bel primo tempo con tante occasioni per il Milan, con Gonzalo Ramos che ha sbagliato, insomma, 4 gol già fatti. E qui cominciano i primi mugugni tra gli spalti.
0: Scusami, visto
3: di San
0: che c'è questa bella base, fai sentire come farebbe il disc jockey. Fai sentire.
1: Annuncia il pezzo.
3: Ah,
1: non
3: è così
1: c'era
3: bello.
1: Chi?
3: Sì, annuncio lo sporco.

0: TL 105 la suite, la prima ora fino alla mezzanotte. Allora, finalmente Salvati è andato a fare a prendersi un caldo.
1: Ce lo siamo levato, eh.
0: Quindi adesso tocca a noi.
1: È andato a fare merenda Salvati, è andato a fare merenda. E dato che stavamo parlando di gatti, no?
2: Sì.
1: Stefania insieme ad Axel Rose, che ci uniamo, insomma, al dispiacere per la perdita del suo gattino di 16 anni. A proposito di gatti,
2: ci sono buone notizie, anche nuove offerte di lavoro per chiunque fosse magari interessato a iniziare, no, un nuovo progetto, una nuova avventura. Beh, sappiate che a Siros, nelle Cicadi in Grecia, c'è la possibilità di diventare volontari, quindi accudire questi gattini e in cambio ricevere vitto e alloggio gratuito.
1: Pure.
0: Però non è che io posso andare lì, prendere vitto e alloggio e poi andare in spiaggia e non prendermi cura dei gatti.
1: Eh no, certo.
2: Beh,
1: e fregartene dei gatti, farli morire di fame.
2: No, quello no, quello no. Però magari tra una pausa
1: non
2: e l'altra. Perché
0: chissà
2: no?
0: Che non posso andare.

0: No, noi abbiamo l'esperta musicale che è venuta a portarci un sacco di notizie dal mondo della musica. Se fai a Iodice, protagonista di un fit.
1: No, no, in realtà l'esperta musicale è Francesca. Io cerco di imparare, di apprendere in qualche modo. Comunque, bellissimissimissima è anche la collaborazione fresca fresca uscita tra Alfa e Gigi D'Alessio. La cosa bella è che quando era stato pubblicato uno spoiler di questa collaborazione, i fan e le persone non credevano fosse possibile una cosa del genere, hanno detto vabbè, è un fake, è intelligenza artificiale. E in realtà no, era la verità.
0: È un po' come è successo quando la Franca è stata messa di fianco a Palmieri e Giustini all'inizio. Non può essere, è intelligenza artificiale. E invece è tutto vero, Franca, è tutto vero.

0: alle 21.59 a chiudere la prima ora della suite in questo venerdì 28 di agosto, però non vi preoccupate perché arriviamo anche oggi fino alla mezzanotte, lo dico a Stefania perché comunque il venerdì è...
1: Non è versione ridotta.
0: No, purtroppo qui no.
1: Io avevo organizzato l'uscita con gli amici.
0: Quali amici?
1: Effettivamente quali amici? Non è credibile come cosa, però vabbè, ci ho provato, niente.
0: Comunque,
1: provo con la scusa dei parenti prossima volta.
0: Facciamo così, visto che tra poco inizia la seconda ora e poi c'è la terza, fateci un pastoncino, dateci un paio di titoli di cui parleremo nella seconda, terza ora, che io non so niente, almeno mi informo, grazie.
1: Ma te li dobbiamo dire adesso in diretta?
0: Beh, così al volo, non si può.
1: Vai, Franca!
2: Vai così, un'anticipazione, piccola anticipazione.
0: Piccolo spoiler.
2: Ma parleremo di sparire, insomma, una buona pratica che viene utilizzata in Giappone, sparire all'improvviso senza lasciare traccia di sé.
0: È Palmieri questo.
1: Anche a Montefino, in provincia di Teramo, sono le 22.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura alla cronaca, il maltempo ha lasciato il segno a Cremona. Una quarantina alle persone costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso perché sotto shock o colpiti da grandine, pezzi di cornicione, tegole e coperture. La tromba d'aria ha danneggiato una guglia del Duomo ed ha scoperchiato il tetto della torre civica. Grandinate con chicchi grandi come palline da tennis e temporali anche nell'Odigiano, Pavese, Bresciano, Milanese e Monzese. E si sono concluse poco fa le operazioni di evacuazione di circa 200 persone in Trentino, sopra Canazei, dove a causa del maltempo e delle raffiche di vento è stata chiusa anche la funivia. In primo piano c'è anche il caso Report. La RAI sostituisce Ranucci alla conduzione, scatenando non poche polemiche. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. Al giornalista la RAI avrebbe sottoposto tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una ricollocazione professionale coerente con il suo grado, fa sapere l'azienda. La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Resisto al fango trovando la forza nella mia storia, ha scritto su Facebook Ranucci, postando le immagini dell'attentato del 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, che tutti hanno dimenticato, ha sottolineato il giornalista. Mentre il suo legale Roberto De Vita commenta: non condurrà il Report, ma la più importante battaglia per la difesa del giornalismo d'inchiesta. La decisione della RAI condanna la vittima di un attentato. E gli inviati storici del programma annunciano: la decisione è per noi irricevibile, pronti alle dimissioni se l'azienda non cambia idea.
4: Siamo al calcio su Milan-Venezia, facciamo il punto in diretta con Andrea Salvati.
6: Buonasera, siamo al 50° minuto, San Siro ancora 0-0 dopo che i primi 45 minuti avevano visto un bel Milan con tre nitide occasioni per Gonzalo Ramos, sprecate però in malo modo dall'attaccante portoghese. Venezia che da parte sua ha avuto in un paio di contropiedi con Adams, la possibilità di portarsi in vantaggio. Prima del fischio d'inizio, grande emozione all'interno di San Siro per il ricordo a Franco Baresi, l'ex capitano scomparso solo qualche settimana fa. 51° minuto di gioco a San Siro, ancora 0-0 fra Milan e Venezia. A te.
4: Grazie, ora il meteo e poi il traffico.

0: Previsioni del tempo.
1: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, ma segnaliamo in mattinata deboli fenomeni sulla Sardegna. E nella seconda parte del giorno a tratti sulle Alpi orientali e su parte del Medio Adriatico. Caldo moderato al centro-nord con temperature massime in lieve calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
2: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso tra il bivio per la 22 del Brennero e quello per la 15 della Scisa in direzione di Milano, con tempi di percorrenza di circa un'ora. E al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di 30 minuti sul piazzale italiano in direzione Chamonix. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, è tutto.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Sono 4 minuti dopo le 22, la seconda ora della suite fino alla mezzanotte. Ci sono Francesca Ceglien, Stefania Iodice, Nick Giustini,
6: sì,
5: con voi. C'è anche Andrea
6: Salvati.
5: E anche
6: Salvati. La mosca. Sera.
5: C'è la mosca, ancora c'è la mosca.
6: E anche la mosca, sì, la mia amica mosca che abbiamo ribattezzato Beatrix Chido, è anche lei presente nella suite questa sera.
7: È la mascotta al posto di Simone Palmieri.
6: Esatto,
7: direi
6: brava,
7: più o meno
6: brava,
7: stessa funzione, dà fastidio, no?
5: Bella, questa non è male. Palmieri come una mosca, capito Salvati?
8: Ho capito, avevo un altro paragone.
5: Grazie Salvati, ripartiamo con Sombra.

0: come dice il buon Palmieri, questa canzone si titola Entrai. Pink alle 22.12 su RTL 102.5. Nella suite abbiamo detto che saremmo volati in Giappone dopo essere stati in Grecia nella prima ora. Franca, perché?
1: Perché la parola usata è johatsu, ovvero evaporazione. Non indica una persona svanita per magia, ma chi decide volontariamente di sottrarsi da famiglia, amici, lavoro e spesso anche il luogo in cui vive. Il dettaglio più sorprendente è che sono le agenzie addirittura ad occuparsi di questa cosa. Ci sono delle agenzie specializzate, si chiamano Yonigeya, e possono occuparsi della parte pratica, cioè di farvi sparire davvero, cioè, e crearvi una nuova identità sostanzialmente.
2: Una sorta di fumatia Pascal nel 2026.
1: Brava.
2: Più o meno.
1: Quindi la domanda sorge spontanea: lo fareste? E se sì, dove andreste? Che identità vorreste assumere?
0: Bello, io Superman. 378 378 1025. Però non avevo capito che ci fossero proprio delle agenzie che ti aiutano a
1: sì, Yonigeya si chiama.
2: Ma in Giappone fanno le cose in maniera seria. Io già pensavo di dover puntare al mantello dell'invisibilità, quello di Harry Potter, no? Per sfuggire alle responsabilità.
0: No, quello no. In Italia anche credo che ci siano delle persone che ti aiutano a sparire, ma non credo che sia legale.
1: Sì, no, un'altra cosa quella.

0: Gonzalo Ramos, belle diagonale dall'interno dell'area, batte il portiere del Venezia dopo 4 tentativi e porta così in vantaggio il Milan. A San Siro al 69esimo, Milan 1 Venezia 0, ha segnato Gonzalo Ramos.
1: L'avevi tanto bacchettato,
2: Minor Cessat,
1: Andrea, l'avevi tanto bacchettato. Ci racconti proprio che gol ha fatto.
0: Gol bello, bello.
1: Che tipo di gol è?
0: Rilancio lungo, poi Saelemaekers che si imbola sulla sinistra, arriva fino al fondo della linea dell'area, Gonzalo Ramos è rimorchio a centro area, lui arriva, lo vede, converge, ecco, guarda, palla dentro per Gonzalo Ramos e proprio dal vertice sinistro, tac, gol.
1: Bello.
3: Tutto chiaro. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12 x 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
6: Elegance is a journey. Air France.
5: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 x 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

per arrivare qui, qui, qui, qui. Per arrivare a vederti.

0: ho trovato il contatto, era solo in un sogno.
1: I Negramaro hanno trovato il contatto alle 22.30 su RTL 102.5 nella suite. Noi invece, oggi era una giornata qualsiasi, un venerdì pomeriggio qualsiasi, alle 19.41 abbiamo ricevuto questo messaggio su WhatsApp.
2: Che è successo? Sentiamo.
1: Comunico che è tutto il a capo. Comunico che siamo flagellati dai temporali, virgola, casomai dovessi avere problemi di linea. Indovina chi l'ha scritto?
2: Tra me e la Cheyenne, diciamo.
3: Certo, l'amica Cheyenne senza occhiali.
1: Tu detti, tu usi la dettatura per scrivere i messaggi, Franca.
3: No, lo detesto dettare, quindi scrivo. Brava. Però ovviamente non avendo gli occhiali a disposizione, ho scritto quello che ho scritto.

0: Ai bei tempi di Guitar Hero, quando suonavo Bon Jovi, Living on a Prayer, alle 22.37, RTL 102.5, la suite. Salvati, qualcosa da segnalare?
1: Ah, 5 minuti alla fine, 85esimo a San Siro, Milan 1, Venezia 0. Milan che sta provando a chiudere il match. Venezia che dopo la rete subita, insomma, ha un po' chiuso la propria partita, la propria tre quarti. Insomma, Milan che sta provando 2-0, ma al momento molto sterile.
2: Oh. Beh, direi che ce la può fare comunque il Milan. Sì, mi sembra, sì, insomma, una superiorità evidente.
3: Eccola qua. Dai che tifoso il povero Nick. Eccola, mi sembra qua di capire. Mancano pochi minuti alla fine.
0: Io sono tifoso e fai napoletana, quindi voglio dire, no?
3: Sì.
0: Franca, per favore.

0: Katy Perry, per gli amici. Steffi, vediamo se hai capito.
1: Katy Perry.
0: Brava! L'abbiamo già influenzata.
2: Anche la palmierata.
0: Però, signore e signori, attenzione!
3: Attenzione, ha raddoppiato il Milan all'89esimo con un'autorete di Alal, sfortunato su una discesa di Yashari, subentrato poc'anzi a Modric. Si trova tu per tu con Stankovic, riesce a parargli il tiro che però finisce sui piedi di Alal, che inavvertitamente la mette alle spalle del proprio portiere. Mancano 30 secondi alla fine dei 4 di recupero col Milan che chiude in attacco a San Siro. Milan 2, Venezia 0.
1: E quindi tra poco ti dobbiamo salutare, Andrea.
3: Grazie a Dio.
0: Con grande dispiacere.
3: Con grande dispiacere degli amici all'ascolto. Un po' meno mio.
2: Magno cum gaudio di Andrea Salvati. Sì.
0: Però devi fare il giornale orario di mezzanotte.
3: Sì, certamente,
0: pare.
3: Anche altre sorpresine. Tra notte e la mattina. Restate connessi. Dove?

0: Mine. 22:51 è il venerdì sera targato Sweet 102.5 fino alla mezzanotte. Allora, siamo stati in Grecia, siamo stati in Giappone.
1: Sì, sì. Andiamo anche alle Hawaii, dai.
2: Andiamo alle Hawaii,
1: dove cercano volontari per prendersi cura di animali salvati in cambio di alloggio gratis. Quindi, ragazzi, preparate le valigie. E via, andare.
2: Vabbè, però sono location diverse, cioè vedi poi quanto siamo sensibili alle tematiche legate agli animali, eccetera, questa sera in particolar modo.
0: Ma faccio la stessa domanda che ho fatto prima: se io vado alle Hawaii e mi faccio prendere da queste persone e poi non faccio niente,
1: no, perché l'impegno richiesto è di circa 20 ore a settimana. In cambio, il santuario ti mette a disposizione l'alloggio con utenze persino wifi.
0: Dove
2: buttano via, dai.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams alle 22.58 in chiusura della seconda ora della suite.
1: Abbiamo sì, scoperto. Gran periodo per loro questo, eh?
0: Sì, abbiamo scoperto che per la Franca. Sì? Il cantante, il frontman dei Green Day è uno degli uomini più belli e affascinanti del mondo, no? Franca, dicevi?
2: Esattamente il contrario, dicevo, perché io sono molto onesta. No, dicevo che purtroppo, insomma, il tempo è passato anche per lui. Ecco, il tempo è inclemente con tutti noi, ma con qualcuno in particolare. Soprattutto se magari si è fatto una vita di eccessi e sai, di cose così.
3: Secondo me però mantiene il fascino un po' da rockstar. Quello in qualche modo ti salva. No,
2: no,
3: ecco. Dici neanche. No, io provo a salvare il salvabile. Niente,
2: forse dovrei vedere una sua foto recente.
0: Benissimo. Salutiamo i Green Day.
3: Anche a Telese Terme in provincia di Benevento sono le 23 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura, la devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Secondo le autorità locali sale ancora il bilancio, i morti sono 584. Tutti gli altri numeri e i dettagli nel servizio di Benedetta Mannucci.
6: I dispersi sono oltre 2.000. Non ci sono invece notizie sui 3 italiani di cui si sono perse le tracce al momento del disastro. A raccontare il momento in cui la valanga è venuta giù è stata invece Valentina Piccinini, sopravvissuta a quanto accaduto. Abbiamo visto un'enorme nube marrone che veniva verso di noi, abbiamo sentito un boato immenso. Sono scappata sulle montagne arrampicandomi più in alto che potevo, ha raccontato all'ANSA. Non si ferma intanto l'allarme. Un lago formatosi a seguito di una frana al confine tra Nepal e Cina ha infatti iniziato oggi a straripare, mettendo a rischio aree già devastate.
5: Il maltempo al nord, sono una quarantina le persone ferite a Cremona, tutte in modo lieve a causa della tromba d'aria che ha causato anche danni al Duomo e al Palazzo Comunale. Il maltempo ha colpito dal Bresciano al Milanese, il Monzese, anche nella provincia di Piacenza, dove i chicchi hanno raggiunto le dimensioni di palline da tennis. Nel Veronese un treno bloccato per lamiere sui binari è stato evacuato. Sigfrido Ranucci non condurrà più report, la RAI ha affidato la guida del programma a Giulia Presutti e Daniele Piervini. Vincenzi, decisione irricevibile per gli inviati storici di Report. La situazione è tutt'altro che migliorata a Ceuta, faremo una valutazione serena il 31 agosto, l'ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulla possibilità di proseguire o terminare la sospensione del trattato di Schengen per i collegamenti con la Spagna. Chiudiamo col calcio, Milan-Venezia, sentiamo Andrea Salvati.
7: Il Milan batte a San Siro 2-0 il Venezia, resta così a punteggio pieno dopo due giornate. A San Siro grande emozione prima del fischio d'inizio per il ricordo di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto solo qualche settimana fa. Primo tempo di grande pressione per i rossoneri che sfiorano il vantaggio in tre occasioni con Gonzalo Ramos che però non sfrutta le opportunità. Ad inizio ripresa continua a spingere il Milan e alla 69esimo trova il vantaggio proprio con Gonzalo Ramos alla prima rete in rossonero a San Siro, servito splendidamente da Salemakers. All'89esimo poi il 2-0 è uno sfortunato autogol di Alal che ribatte in rete una corta respinta di Stankovic. Finale a San Siro, Milan-Venezia 2-0.
4: Via Radio.
8: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, con alcune eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico intenso tra Fidenza e la fine della Compronare di Piacenza verso Milano, con tempi di percorrenza di 40 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna, un chilometro di coda per lavori di pavimentazione. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Grazie a tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. RTL 102.5 Powers Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powers Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

0: Non siamo degni di fare l'attention please, quindi diremo solo 23 e 3 minuti. È la terza ora della suite in questo venerdì 28 agosto. Buonasera e bentrovati fino alla mezzanotte.
1: Buonasera.
0: Siamo insieme con Francesca Ceglian da Verona, Stefania Iodice e Nick Giustini. E che cosa adesso, che cosa facciamo?
2: Non abbiamo più contenuti, mi sa. Basta. Che tra un po' devi intervenire tu a gamba tesa, caro Nick.
0: Tu stai prendendo una bruttissima piega, Stefania. Sei arrivata da troppo poco per essere già a questo punto. Però noi facciamo così, Stefania, per favore, adesso sì.

0: la sua Low alle 23:11 su RTL 102.5. Si apre così la terza ora della suite. Allora, visto che sappiamo, no, che uno degli uomini più belli del mondo per la franca è Lenny Kravitz,
1: e ma per tante, non per me, e dobbiamo, per in generale, dicevo,
0: per,
1: no?
0: Per la franca, per la franca è Vince Gallo,
1: lo so, Vince Gallo, Vince, esatto, Gallo. No, più affascinante, non più bello, non mi permetterei di metterlo nella categoria dei belli.
0: Ma per Stefania Iodice, che dobbiamo imparare a conoscere, qual è un uomo su cui sappiamo che è, verso cui sappiamo che è un debole?
2: Cioè, sono diversi, però quando mi fai la domanda così secca, il primo nome mi viene in mente quello di Shawn Mendes. Su quelli ancora più giovani, 1999
0: lui. Ti piacciono i Toy Boy?
2: Sbarbatelli, assolutamente sì.

0: Saranai bella madonnina alle 23:17 RTL 125. Per chi non lo sapesse, Stefania, la bella madonnina è il simbolo di...
1: Milan.
0: Brava.
1: Poi oltre questo livello di difficoltà, non andare con me in diretta senza prepararmi, perché potrei fare delle figuracce. Guarda,
0: è il nostro scopo, noi siamo qua per questo. Ma a proposito di Taranai, cos'è che mi dicevi nel fuori onda?
1: Lui è in vacanza, si è preso una pausa alla musica anche dichiarata.
0: Chi è in vacanza?
1: Felicemente fidanzato anche lui. Ripeto, Nick, io e te siamo rimasti qui. La Cheyenne è accoppiata, mi sembra.
0: Tutti guardi, sì. Vabbè.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Nemmeno per un milione i Bundabash alle 23:25 RTL 102.5 la suite. Allora Franca, per favore, cosa sta per succedere? Sì. Vai, dillo tu perché sennò...
1: Beh, adesso, casomai vi siate persi le imperdibili notizie della giornata, non dovete preoccuparvi perché noi abbiamo una risorsa infallibile, il nostro Superman dell'etere, ovvero Nick Giustini con Laffenauer.
2: E quindi la chiamiamo sigla.
0: Responsabilità enorme e gigantesca. Allora, siccome l'abbiamo citata ieri, se non mi ricordo male, o l'altro ieri, comunque ne abbiamo parlato qui nella suite, oggi è stata ufficializzata la data da cui uscirà, insomma, la seconda stagione della storia degli 883 su Sky, Nord, Sud, Ovest, Est, si titolerà, e quindi sarà disponibile dal 9 di ottobre.
1: Quindi una seconda parte c'è.
0: Sì, c'è tutta la seconda parte. Magari arriverà un momento in cui litigano e si separano, no?
2: Esatto, sì, dal trailer un po' si percepisce che possano raccontare quella parte.
0: Della tensione.
2: Della tensione, esatto.
0: Come tra me e Palmieri di solito, capisco.
2: Uguali, come pensate e ripeto voi, uguali proprio.
0: C'è la novità di Gianna Nannini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: White Knuckle Ride, Jamiroquai alle 23:33, RTL 102.5 nella suite, nell'Alfenauer del Nick. Vi racconto questa cosa che ho appena letto e che penso sia molto interessante, perché Paris Saint-Germain, voi lo sapete, vincitore delle ultime due Champions League, quindi insomma squadra che ormai non ha più bisogno di presentazioni di tutto il mondo, si distingue però per una cosa che riguarda i ragazzi giovani e l'utilizzo del cellulare, perché ai ragazzi delle giovanili sono è stato vietato l'utilizzo del cellulare, potranno utilizzarlo un'ora sola al giorno, dalla domenica sera fino al venerdì. Poi nei weekend possono insomma riappropriarsi del mezzo.
1: Cavolo!
0: Perché devono concentrarsi.
2: È un'ottima proposta, è un'ottima proposta che io estenderei non solamente ai giovani giocatori del Paris Saint-Germain, ma anche a tutti quanti.
1: È pochissimo un'ora soltanto al giorno.
2: Di più. Aggiustiamoci con l'ora.
0: No, ci sta.

0: Someone You Loved, Luis Capaldi alle 23.40, RTL 102.5, la suite, la canzone perfetta per chi sta soffrendo per amore. E allora, proprio di amore, parliamo all'interno di questa Half an Hour del Nick, perché quest'estate si è vociferato molto di una coppia, quella composta da Cardi B, una delle cantanti più famose del mondo, la conosciamo tutti, e il portiere dell'Udinese Okoye, che è un uomo super sexy che durante i mondiali, pur non giocandoli, ha conquistato tutto il mondo. Lei ha detto: quando lo guardi in foto è così rude, ma poi è così tenero, spero di rivederlo.
1: Beh,
0: non so
1: anche
0: se
1: io
0: speri di rivedere Okoye.
1: Sì, Stefania? Anche un po' più da vicino magari.
0: Stefania, devi dirci qualcosa?
1: Un incontro a quattro occhi. No, spero di vederlo io, non di rivederlo.
0: È molto grosso lui però, grosso grosso.

0: Gaia, le 23:44 su RTL 102.5 La Suite. Allora, usciamo un attimo dal momento Happen Hour del Nick, perché ieri sera Gaia si è esibita in Sicilia, vero?
1: Sì. Confermo. E la cosa ancora più bella, oltre al suo concerto, è che ad aprire il concerto di Gaia ci sono state le nostre Alma ed Amelie. E tra l'altro, video backstage, ho visto una storia di Gaia particolarmente divertita durante il DJ set di Alma ed Amelie, per cui complimenti
2: sì,
1: a loro.
2: Perché Gaia è un'artista molto empatica, è veramente anche molto generosa. Io l'ho vista dal vivo e devo dire che è uno spettacolo, a parte insomma questa sua multiculturalità, no?
0: Sì, sì. E poi sta voce morbidissima, no? Che ti avvolge.
2: Sinuosa.

0: che sia le 23:51, I'm still here. E allora, ragazzi, è il momento di... ho bisogno del supporto della regia, per favore, Stefano. Una base triste, perché oggi è stato l'ultimo giorno da milanista di Rafa Leão. Ha rilasciato le dichiarazioni che voglio leggere e condividere con voi. Rimarrò nella storia del Milan. So quello che ho dato. È il momento di dire addio. Volevo salutare in un altro modo. Spoiler, potevi farlo. La vita è così. L'amore per il Milan non finirà mai. Ciao Rafa, vai a mangiare i kebab al
1: Galatasaray. Vabbè, l'hai presa benissimo.
0: No, ma è più che altro perché è andata veramente male come si è chiusa. Cioè, nel senso, non è bello quello che ha fatto.
1: Purtroppo, non tutte le storie d'amore finiscono con un lieto fine, o no?
0: Ecco, appunto, benissimo. Appunto. Giulia e Biagio Antonacci, a proposito, l'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55, anzi 56, non rimane che una cosa da dire, da fare. Frank, a te. Frank.
3: Allora, questa è una canzone che fu registrata nel 1978, anche se divenne un caso, veramente un fenomeno l'anno successivo. Dovete pensare che nella versione strumentale compariva anche una giovanissima Madonna come back singer. Stiamo parlando di Born to be Alive di Patrick Hernandez.

0: La faccia dell'artista, no? Nato per fare la musica, Franca, quella di Patrick Hernandez, sì, di Born to be Alive.
1: Nato 23, per 50. Fare questo pezzo, diciamo, ecco.
2: Di enorme successo.
0: Oh, quando una canzone vale una carriera, voglio dire, certo, ammazza che carriera. Grazie mille per averci seguito questa settimana. La suite nella formazione normale tornerà lunedì dalle 21 alle 24. Grazie in regia a Cristiana Albertone e Stefania Mungi, e grazie a queste due splendide nuove amiche, la Cheyenne e Stefania Iodice. Grazie girls.
1: Grazie a te, Nicolò Giustini. Ci risentiamo lunedì. Ciao, buonanotte.
2: Ciao a tutti. Buonanotte.
0: Anche a Villa Latina, in provincia di Frosinone, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura la sostituzione di Ranucci alla conduzione di Report, che ha scatenato non poche polemiche. Mantiloni.
5: Sigfrido Ranucci non condurrà più Report. Al giornalista la RAI avrebbe sottoposto tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una ricollocazione professionale coerente con il suo grado, fa sapere l'azienda. La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Resisto al fango trovando la forza nella mia storia, ha scritto su Facebook Ranucci, postando le immagini dell'attentato del 16 ottobre 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, che tutti hanno dimenticato, ha sottolineato il giornalista. Mentre il suo legale Roberto De Vita commenta: non condurrà Report, ma la più importante battaglia per la difesa del giornalismo d'inchiesta. La decisione della RAI condanna la vittima di un attentato. E gli inviati storici del programma annunciano: la decisione è per noi irricevibile, pronti alle dimissioni se l'azienda non cambia idea.
4: Il maltempo ha lasciato il segno a Cremona, una quarantina le persone costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso perché sotto shock o colpiti da grandine, pezzi di cornicione, tegole e coperture. Danneggiata una guglia del Duomo e scoperchiato dalla tromba d'aria il tetto della torre civica. Siamo al calcio. Ieri sera primo anticipo della seconda giornata di Serie A, il Milan ha battuto 2-0 il Venezia. Nel programma del sabato alle 18.30 si giocano Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese alle 20.45. Juventus Parma. E ora il sorteggio delle sfide nelle coppe europee per le italiane. Sentiamo Tamborra.
6: In Europa League la Juventus ha pescato due squadre spagnole e due olandesi, la Real Sociedad del Nickname Megan da affrontare in casa, il Celta Vigo e la Z Alkmaar in trasferta. Allo stadium arriveranno anche i francesi del Rennes e i ciprioti dell'Omonia Nicosia. Lontano da Torino gli impegni con gli israeliani dell'Apoel Beersheba e gli ungheresi del Ferencváros. Due inglesi sul cammino del Milan, il Sunderland che giocherà al Meazza e il Bournemouth da affrontare in trasferta. Sempre in casa impegni con il glorioso Benfica, il Ferencváros e l'Arat Armenia. In trasferta gare con Levski Sofia, Olympiakos e Salisburgo. L'Atalanta in Conference League se la vedrà con i ciprioti del Paphos e i kazaki del Kairat, che lo scorso anno erano entrambi in Champions League. A Bergamo arriveranno anche gli svedesi del Mjalby, trasferte ad Amsterdam contro l'Ajax, in Bosnia contro il Borac e in Lettonia a Riga.
4: È tutto, traffico.
3: Via Radio.
7: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, con alcune eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Fidenza e la fine della Compranare di Piacenza verso Milano. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cesena e Cesena Nord in direzione di Bologna, un chilometro di coda per lavori di pavimentazione. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Grazie, è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Popolo di RTL 102.5, benvenuti, una nuova puntata dei Nottambuli e io sono Mauro Corvino.

0: E con me ho la fortuna di avere Vanessa Gray e Silvia Signore.
1: Hai capito, la bionda e la mora, e noi abbiamo te. Come sei carino al centro, sei proprio
2: non
1: bene.
2: Non siamo abituati ad avere un uomo al centro fisico,
1: possiamo toccare.
0: Abbracciatemi, scusa.
1: Toccare.
0: Oh, che bello, che
1: amici,
0: bello.
1: Chiamateci.
0: Sì, ma prima di chiamarci, io
2: 02 25 15 15.
0: Sì, ma io ci sarò solo per una notte, quindi
1: ah,
0: una
1: no,
0: sveltina.
1: Solo stanotte.
0: Quindi
1: cosa hai detto?
2: No,
1: quindi,
2: nel senso
0: una
2: che
0: sveltina,
2: vuole
0: le...
1: no,
0: sì.
1: Vuole queste 3 ore che passino in fretta, giusto?
0: No, no, con calma. Io sono per la diretta radiofonica tantrica, capito? Quella che
1: giusto.
0: Dura un bel po'.
1: Allora 378 378 1025, anche un bel messaggio vocale svelto, veloce.
0: Iniziamo con il nostro Power It.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Titolo Corvino, che è un cavaliere tra due dame, fa la figura del salame.
1: Invidioso, sei solo invidioso, sì. Vorresti essere al mio posto e invece ci sono io.
2: Bene, comunque era Fedez con Francesca Michelin, magnifico, perché è tutto magnifico. Ma a proposito di salame, ci andrebbe anche,
1: in che senso a proposito,
2: no,
1: di salame?
2: Ecco, ci vorrebbe qualcosa da mangiare, no? Non so, tipo un gelato, mi piacerebbe fare un lavoro particolare.
3: Esatto, e a proposito di gelato e a proposito di Snoop Dogg, sta cercando una persona che assaggi gelati in giro per il mondo per la sua azienda, e la paga è di $30,000 per tre mesi,
2: quindi $10,000 al mese, niente male. Poi leggevo che praticamente non è che devi avere grandi, insomma, essere
3: papille gustative sviluppate,
2: basta che hai un passaporto e sai l'inglese, per il resto lo puoi fare.
1: Io non so se ve lo ricordate, ma mi ricorda un po' lo stimolatore dei capezzoli di Jennifer Lopez.
3: No, questa connessione, no, però ci devi spiegare la
2: gelato e capezzoli, vai.
1: Che poi voglio dire, un bel connubio.
2: Ma
1: al di là di questo, lei realmente ha assunto uno stimolatore di capezzoli prima di girare dei video oppure esibirsi ai concerti, quindi c'era questo qui che stimolava e prendeva una bella paga. Ora non so, 10.000 al mese, però io l'avrei fatto anche gratis per gelo.
2: Certo,
1: ma
2: beh,
1: perché
2: chi non l'avrebbe fatto?
1: Per la causa, solo
3: ma
1: per
3: tu
1: questo.
3: Sei sicuro che Jennifer Lopez si facesse toccare i capezzoli così?
1: Eh sì, l'assunto, poi verifica attraverso le tue fonti e vedrà.
2: Comunque io al massimo ero rimasta tipo all'assaggiatore, al provatore di gelati.
1: No.
2: di materassi.
1: Perché
3: sono anche quelli che annusano, no, i profumi, ce ne sono dei lavori strani di questo tipo.
2: Quelli che fanno la fila per te, usava ancora, no? Cioè tu devi andare, non so, in posta, è una persona che fa la fila per te.
1: Oppure il lanciatore di coriandoli, io in quello sono bravissimo.
2: Ma i coriandoli?

0: Proprio così, I don't wanna mess a thing, Aerosmith su RTL 102.5 con i Nottambuli. Abbiamo Mauro Corvino, Silvia Signore, Vanessa Gray e tutti voi lo 02 25 15 15.
1: Ma io sono un po' il vostro Ben Affleck in questo caso?
0: Sì, sei molto sì. Ben.
2: Che saresti l'ex di Jennifer Lopez. Chissà se esatto, anche lui esatto. Faceva il lavoro.
1: Ma tu l'hai visto il film Armageddon di cui questa è colonna sonora? Con Liv Tyler.
2: Penso di no.
0: È bellissimo, allora, bellissimo.
1: È una storia d'amore strappalacrime.
2: Allora è per quello che non l'ho visto, perché già la vita è amara così. Certo.
0: Mamma mia, però è bello guardare i film e piangere. Ma scusate, no. Avete sentito?
1: Cosa?
0: Gabri Ponte sarà il super ospite del Futurist Live a Verona mercoledì 2 settembre. Vi aspettiamo ovviamente. E trovate gli ultimi biglietti su ticketone.it. Quindi andate subito.
2: Anche di corsa, perché finiscono,
1: Non è che siamo lì ad aspettare che voi andate sul sito. Adesso dovete andare.
0: Andate.
1: Ma abbiamo qualcuno al telefono?
2: Sì,
1: giusto?
2: Andiamo al telefono.
0: Marco, Sonia, ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Dove siete?
3: Siamo di rientro. Siamo andati a cena fuori finalmente a festeggiare il nostro 22esimo anniversario di matrimonio.
0: Auguri!
3: Grazie.
0: 22 anni di matrimonio. Ma tu, Marco, cosa hai regalato a Sonia?
1: Ecco. Sempre materiali.
0: Certo.
1: La cena. No.
3: La cena, vabbè, quella da scontarsi, lo aspettano tutti. Un bel anello quest'anno.
0: Bravo, bell'anello. Marco.
1: E invece lei cosa ti ha regalato?
3: È caduta la linea.
0: Bravo.
1: Allora, so, io ho capito che devi sopportare quest'uomo e già lo sopporti da 22 anni e vi auguriamo di stare insieme ancora per tanto tempo, però un pensierino, cioè un
4: non so. Ma sì, glielo fatto.
3: Arriva il pensierino.
0: Guarda,
3: arriva.
0: Un bacio. Scusate,
1: gli zozzoni.
0: No, state adesso. Tornando a casa, giusto? Siete soli a casa?
3: Stiamo tornando a casa, sì. Il pesce era tutto protesivo, quindi adesso vediamo.
1: Scintille stasera, beati voi ragazzi.
2: Ma allora, io ho una domanda da fare. Qual è il segreto per durare 22 anni?
1: Ah, madonna mia.
3: Allora, sono 22 anni di matrimonio e ce ne sono alle spalle 12 di fidanzamento.
0: Quindi, mazza. Ma 34. Un figlio praticamente, un parto.
1: Esatto. Ma il segreto qual è? Non lo conoscete nemmeno voi?
0: Ma il segreto non c'è però, non c'è una dritta, un segreto.
4: Il segreto
3: il rispetto
4: e non prendersi mai
3: la comprensione
4: serio, ecco,
3: e
4: dai.
3: Poi forse il fatto che io ho sempre lavorato fuori gran parte della vita,
2: ecco. Viva la sincerità.
1: Allora facciamo così, sono 22 anni ma effettivi tipo una decina.
3: Diciamo un po' di più, dai, 15. Dai.
0: Vabbè, 15. Vabbè. Allora ragazzi, dai. Prima di lasciarvi, che cosa fate come lavoro, visto che stiamo parlando di lavori particolari?
4: Io sono impiegata statale.
3: Io invece sono un ingegnere, mi occupo di costruzioni stradali, ferrovie, ponti, viadotti, gallerie, cose di questo tipo.
0: Va bene, allora li lasciamo andare, che hanno da fare.
1: Hanno da fare, direi. Ciao ragazzi, grazie mille, auguri ancora.
3: Buona serata.
0: Ciao.
3: Ciao, grazie.
1: Hai capito. 22
2: anni. Ma tu pensi sempre male comunque. No,
1: però ci prendo sempre, chissà come mai, perché.
0: A pensare male cena. Non si sbaglia, no?
1: Il pesce afrodisiaco, la seratina, lei che non aveva ancora regalato nulla a lui, insomma.
2: Vabbè, ma è ovvio, cioè.
1: No, vabbè, uno può fare anche un pensiero e non fare all'amore, però diciamo
0: no,
1: che
0: oppure fare l'amore e non fare un pensiero.
2: E fare tutte e due.
1: Esatto,
2: scusa,
1: non c'è niente di male. Amici, noi torniamo tra poco, se volete noi siamo qua 02 25 15 15 oppure
0: 378 378 1025.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.

0: scarica l'app.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
8: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Spirits the Strambellas, ma è... Posso fare una battuta alla Fredella?
1: No, prego.
0: Sono strimpellatori loro, perciò si chiamano Strambellas.
1: Io me ne vado. Ciao Maria, io esco.
0: Dov'è Maria? Ha preso le medicine giuste, Silvia, stasera oppure no?
2: Hai preso le medicine giuste?
1: Io ho preso un ginseng che mi hai offerto tu. Poi non lo so se hai messo qualcosa dentro, però deve fare ancora effetto.
0: Ci ho messo la pillolina.
1: Ah sì, c'è ancora qui, allora non si è sciolta.
0: Senti, invece stavamo parlando di lavori strani. Me ne dici un paio,
2: allora,
0: giusto per capire se anch'io posso avere un futuro oppure no?
2: L'assaggiatore di cibo per animali.
0: Ecco,
2: è un esperto che assaggia le crocchette e le scatolette.
1: Ai.
2: È difficile.
0: Sapete che in giro ci sono persone che mangiano il cibo per cani o per gatti? E lo preferiscono
1: questo
0: ad altre cose. Purtroppo sì, non mi guardare.
1: Ma
0: così.
1: Allora, tu ne conosci qualcuno?
0: Perché personalmente l'hai detto... no. Conosco di peggio, ne ho parlato prima fuori onda, non lo posso dire.
2: Va bene, conosco il mio cane che mangia meglio di me praticamente.
0: Sì, ma cucini per lui?
2: Certo.
0: Quindi non gli dai crocchette?
2: Assolutamente no.
1: Okay. Allora, anche perché se l'hai viziato così dovrei continuare sempre così.
2: Si fa
1: è difficile
2: la dieta casalinga.
1: Brava,
0: ma
1: brava.
0: Ricca di proteine?
2: Certo, proteine, carboidrati e anche verdure.
1: Anche il cane è a dieta.
0: No, lei non è che è a dieta, però se ci tiene al cane vuol dire che... cioè, non è da tutti, Cucinare
1: no, vabbè,
0: per il cane.
1: No,
0: io non cucinerei
1: anche
0: per me stesso, figura.
1: Amore per il cane,
2: ma
1: certo.
2: Ma lui è delicato.
1: Di stomaco.
2: Esatto.
1: Va bene, ragazzi, c'è una novità. C'è Gianna Nannini.

0: Senti, senti, are you gonna be my girl? Jet su RTL 105, mi piaceva questa intonazione, no?
1: Certo, bella urlata, gracchiante, ma soprattutto potrei girare la domanda a voi: are you gonna be my girls?
2: No,
3: no,
2: no,
3: anche nei sogni.
1: No, vabbè,
2: stanotte siamo le tue girls.
1: Brava, brava, mi
0: ecco,
1: sei
0: fino alle 3 del mattino, ecco. Dopo ognuno a casa sua con la propria macchina.
1: Così. Tutti a casa mia, no. Niente, no, ma stavamo parlando di lavori strani e c'è qualcuno che ci ha inviato un vocale al 378-378-1025, sentiamo.
4: Ciao ragazzi, io quando ero piccolino mangiavo latte in polvere per i vitelli, dolcissimo, era buonissimo,
1: era buono.
4: Ciao Michi da Como.
1: Michi, poi da lì hai scoperto di essere intollerante al lattosio.
0: Ecco, può sicuro, essere, no? Magari per tanto tempo l'ha mangiato e crescendo. Tu sei intollerante al lattosio,
1: sì, io
0: no?
1: Sì, sono intollerante, sì. Sì, però non ho provato latte in polvere.
0: Sei
1: per
0: sicuro?
1: Vitelli.
0: Lo confermi?
1: Sì, sì, sì.
2: Comunque, continuando a parlare di lavori bizzarri, un altro lavoro è il fornitore di alibi.
1: Questo è bello.
2: Cioè, esistono delle agenzie o persone pagate per coprire bugie, creare scuse per impegni personali,
0: tradimenti,
2: anche per le scappatelle.
0: La verità, no, ma era con me. Ma sei sicuro? Sì, era con me a fare un aperitivo.
1: Il problema è che io stanotte sono con voi, quindi non ho alibi.
0: Non hai, e soprattutto se accendete il televisore a canale 36 del digitale terrestre, è lì, cioè,
2: è
0: mezzo, impossibile scappare.
2: È in mezzo,
1: è proprio in mezzo. No, ma quello che dico sempre è che chi va in diretta è in una situazione scomoda, perché chi ti aspetta a casa sa dove sei, sai quando torni,
0: sei tu che non lo sai,
1: quindi poi si potrebbe andare anche in paranoia.

0: Quando si dice che l'amore è cieco, Selena Gomez e Benny Blanco, Sunset Boulevard, siete mai state a Los Angeles sul Sunset Boulevard?
1: No,
0: ragazzi?
1: Per quanto mi riguarda
2: manca.
1: Sì. Ce l'ho, ma questa manca.
0: Bello,
1: peccato.
0: Bello.
2: Tu sei stato?
0: Sì, perché sono amante della California, ci sono stato più di una volta e diciamo che Los Angeles non è New York. New York, quando io ci sono stato, sono rimasto a bocca aperta. A Los Angeles ci sono pochi posti, ma se conosci la gente giusta e fai finta di essere ricco, fai una bella vita.
2: Ma devi essere anche ricco, perché sennò certe cose non le puoi fare.
1: No, e no, se ti agganci,
0: brava,
1: capito? Perché hai gli amici giusti,
2: devi fare
1: loro
2: lo scroccone.
1: No, anche forse.
0: Allora, considera, uno dei produttori del Batman di Nolan mi ha invitato in una sua villa, in una sua festa.
1: E tu sei andato?
0: Io sono andato, ovviamente, quindi voglio dire, capito? Senza una lira.
1: Ma
0: bellissimo.
1: Soprattutto, sei andato a mani vuote o hai portato qualcosa?
0: Ho portato il babà. No, non è vero, non ho portato niente. No, ma, sai,
1: ma scusa, la bottiglia di vino,
0: no,
1: almeno,
0: ma
1: dai.
0: Loro non se ne fanno niente. Lo stesso, pensa che è andato in un ristorante e ha bevuto solo Cristal tutta la sera. Due bocce, solo lui, $600 e se n'è tornato a casa.
1: Ha fatto
0: un
1: bene.
0: Po'
1: ecco, vedi, alcune volte è bello anche uscire da solo, da soli, e sì, farsi un regalo. Ho offerto a tutti.
0: No.
1: Solo lui.
0: In quel caso,
1: vedi,
0: per conto suo, però attraverso questo amico in comune io poi l'ho potuto conoscere, perché eravamo in quello stesso ristorante, io appassionato di cinema, e da lì il festino a casa sua, che non posso naturalmente raccontare.
1: Ma noi non lo vogliamo
2: sapere. Francesca, perché c'era pure Francesca.
0: No, era lontano

0: 2006. Già ero con lei, ma ero insieme a me.
1: All'inizio, dai.
2: Il nostro Corvino Scroccone.
0: Certo, è così che si fa, ragazzi. L'uovo di Peggy Goo su RTL 102.5.

0: Jaculat Impala, ci piace tanto, no? La pronuncia e pensare al titolo di questa canzone, no?
1: Sì, perché Dracula.
0: Molto spettacolare. Amici, siamo quasi in chiusura della prima ora insieme. Salutiamo tutte le persone che ci scrivono al 378-378-125. Ad esempio, c'è Mariella e Franco, ci mandano tanti cuori e noi ricambiamo con tanti cuori.
2: In più scrivono anche in portoghese, io non riesco a capire quello che scrivono.
1: Ma niente, non ti
2: dobbiamo tradurre.
1: No, li ringraziamo.
2: Grazie lo stesso.
0: Grazie.
1: Allora, sai cosa? Gli diciamo la stessa cosa. Così, quello che hanno scritto, specchio riflesso.
0: Ecco. Vabbè, specchio riflesso. Bella, mi piace.
1: Ma te lo ricordi?
0: Cioè, mamma mia, da piccolini, specchio riflesso.
1: Sì, sì. Invece, a proposito di lavori bizzarri, ne hai qualcun altro? Naturalmente sono tutti inventati. Perché
2: no, non sono inventati, no, esistono. Uno è il saltatore di letti professionista, cioè una persona assunta da un hotel di lusso per testare la morbidezza e la tenuta dei materassi.
1: Hanno assunto un bambino di 4 anni per fare sta roba.
0: Mamma mia, ecco, sicuramente devi avere un peso forma cioè.
1: Ah, tu dici
2: regolare.
1: Devi essere, no, forse un po' grosso in modo tale che tu riesca a
0: ti giri e ti rigiri, vediamo,
2: lo
0: devi
2: sicuro.
1: Appunto, per capire se resiste.
0: Ecco, la
2: ma
0: resistenza.
2: Ma secondo voi perché vogliono capire questa resistenza?
1: Non lo so, perché hanno budget che avanza, anziché destinarlo ad altre cose, dici inventiamoci sta cosa, facciamo notizia, così i clienti possono prenotare.
2: O sarà perché rompono molto spesso i letti.
1: In che
2: anche
1: modo?
2: Esatto.
1: Così, sono curioso.
0: Facendosi delle coccole.
1: Ah, ok. Ah.

0: Eh sì, questo è il momento di farsi le coccole, lo diciamo anche per la coppia che abbiamo sentito prima al telefono. Everybody's got to learn sometime, the Corgis su RTL 102.5 a chiudere la prima ora dei Nottamboli.
1: Va bene, allora c'è l'informazione, rimanete lì. Anche a Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, è l'una in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Sigfrido Ranucci non condurrà più il report. La RAI ha affidato la guida del programma a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi ed ha proposto a Ranucci tre opzioni: il TG3, Rai News o corrispondente dall'estero. Decisione irricevibile per gli inviati storici di report che si dicono pronti alle dimissioni in blocco se la RAI non cambierà idea. Ora un'ultima ora ci arriva direttamente da Washington. Dopo alcune indiscrezioni, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, l'ha definito il più grande della storia. Il maltempo al nord, sono una quarantina le persone ferite a Cremona, tutte in modo lieve a causa della tromba d'aria che si è abbattuta sulla città causando gravi danni anche al Duomo e al Palazzo Comunale. Il maltempo ha colpito dal Bresciano al Milanese e il Monzese, anche nella vicina provincia di Piacenza dove i chicchi hanno raggiunto le dimensioni di palline da tennis. E infine il calcio. Ieri sera il primo anticipo della seconda giornata di Serie A. Il Milan ha battuto 2-0 il Venezia. Nel programma del sabato alle 18:30 si giocano Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Alle 20:45 Juventus-Parma. È davvero tutto. Arrivano le informazioni sulla viabilità.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sull'intera rete, ad eccezione della 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di pavimentazione si è formato un chilometro di coda tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli panoramica fino alle ore 6 è chiuso il tratto compreso tra Pian del Foglio e Rio Peggio in direzione di Bologna. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Popolo di RTL 102.5!
0: Corvinizzate!
1: Visto, non te l'aspettavi. Amici, dove siete? Cosa fate? Mi piace ogni tanto, no? Fare quelle domande semplici, però, che insomma ogni tanto bisognerebbe fare.
0: Sì, perché a noi interessa assolutamente weekend di rientri, quindi vogliamo sapere anche dove siete stati e condividere la tristezza del vostro rientro.
6: 02 25 15 15, chiamateci oppure un messaggio al 378 378 1025.

0: Ed eccole qui le mie Girls on Fire, Silvia Woohoo! Signore, Vanessa Grey, io sono Mauro Corvino solo per stanotte, perché Andrea
1: De Sabato. Stanotte ti chiami Mauro Corvino?
0: Solo stanotte, perché poi da domani mi trasformerò in Andrea De Sabato.
1: Automatico,
0: per contratto poi.
1: Vabbè,
0: no, perché
1: dipende.
0: Domani ritornerà Andrea De Sabato dopo un po' di pausa, poverino. Quattro giorni di vacanza si è fatto.
1: Sentiamo il nostro nazionale. Andrea De Sabato per la discoteca nazionale che torna appunto domani. Fatto bene a dirlo. Allora, tanti amici ci stanno scrivendo al 378-378-1025. C'è chi ritorna dal concerto di Anna Pepe a Catania. Aldo,
0: no.
1: Stefania da Ribera, Agrigento.
2: Ma abbiamo anche qualcuno al telefono?
1: Ancora no, perché ancora stanno parcheggiando, stanno avendo un po' di problemi con il parcheggio.
0: È perché forse non sono dotati di sensore. Tra l'altro, Anna Pepe che ha riscosso quest'anno un grandissimo successo, no?
1: Mamma mia,
0: con
1: tantissimo.
0: L'ultimo album, sì, a me piace molto come personaggio.
1: Sì, è in gamba e poi tra i ragazzini proprio
2: impazziscono.
1: Sì, ma è assurdo, cioè.
0: Ma è la sua dote principale, secondo me, la sua autoironia.
1: Sì.
0: Cioè, quando tu la senti durante le interviste, è una che, come dicono i giovani, spacca.
1: Spacca, spacca. Lo dicono anche i meno giovani. Spacca.
0: Anche meno giovani. Dipende
1: spacca,
0: dalla fascia d'età, dalla generazione.
2: Ma cosa spacca?
1: Spacca tutto.
0: Spacca tutto. non ci mettere in difficoltà.
2: No, ma dico, perché si usa la parola spaccare?
1: Spacca, va di brutto. Vai brutto. Spacca.
0: Come questa canzone, spacca. No? Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Oh, mia amica.

0: Sunrise su RTL 102.5 con i Nottamboli, Vanessa Gray, Mauro Corvino e Silvia Signore.
1: Bene amici, ma prima vi devo dire una cosa, che se non avete sentito ve lo dico, Gabri Ponte sarà il super ospite del Futurist Live a Verona mercoledì 2 settembre, vi aspettiamo e ovviamente trovate gli ultimi biglietti su ticketone.it.
2: Ma vi ricordiamo che oltre al Futurist il giorno prima ci sarà anche il Power Eats. Ed è una macchina organizzativa impressionante, sia il Power Eats che il Futurist, e noi abbiamo al telefono chi cura lo show design da anni ormai di questi due eventi. Francesco, buonanotte.
1: Ciao, ed è un nottambulo. Ciao Francesco.
3: Certo che sono un nottambulo, i concerti finiscono alle 11:30, mezzanotte, e quindi poi si viaggia per raggiungere la data successiva. Come state ragazzi, tutto bene?
1: Bene, sentiamo bello carico, sei pronto in generale, perché il tuo lavoro è un lavoro particolare, come si chiama?
3: Il mio lavoro generalmente viene chiamato lighting designer, però occupandomi anche di scenografia, un po' di regia dello show, contributi video, diciamo che si racchiude tutto in un'unica parola che è show designer, colui che pensa a 360 gradi quello che è l'intero show, quello che poi lo spettatore finale vede nella sua totalità. Ecco, questo è quello che possiamo, come possiamo definirlo.
2: Bello. Sì, no, ma guarda la cosa che mi ha impressionato di questi eventi marchiati RTL 102.5 Radio Z è il fatto che c'è poco tempo per provare lo show, giusto? Tu penso che riesci a provarlo, sì e no, la notte prima.
3: Hai perfettamente ragione, ed è per questo che la tecnologia ci viene in aiuto. Io ho uno studio di pre-programmazione, lo stesso computer, chiamiamolo computer, ma una console luci collegata con un computer dove al suo interno c'è un disegno tridimensionale. Io nel mio bello studio con un bel televisore davanti ho l'Arena di Verona e programmo giorni prima, settimane prima, quello che poi quella notte, nel poco tempo che rimane, dovrò solo rimettere a posto, dovrò solo far sì che funzioni a dovere. Ed è per questo che riusciamo ad impressionarvi.
1: Quindi Francesco, prima lo immagini nella tua testa, poi lo metti in atto, cioè condividendolo e capendo insomma come deve andare, e poi lo fai vedere ovviamente alle persone interessate, mi sembra di capire.
3: Assolutamente sì, prima lo visualizzo nella mia testa, poi passa al vaglio del dottor Suraci insieme a Fabio,
0: perché
3: il grande presidente deve mettere il suo bollo, sennò la cosa non va avanti, lo potete sapere, e dopodiché si inizia, ma è veramente una squadra molto rodata la nostra, ormai sono tanti anni che facciamo, come sapete, insieme tutti quanti questo evento, e iniziamo a prepararlo, non ci crederete, ma iniziamo a preparare l'anno successivo il giorno dopo usciti dall'arena. Non sto scherzando.
1: Pazzesco, certo.
2: Tra l'altro, a parte la qualità dello show, ma noi non lo diciamo perché siamo di parte, ma perché è obiettiva la cosa.
1: Obiettivo,
2: la luce, la TV, scusate, perché siccome light designer,
1: la luce sulla TV, certo.
2: Che è riduttivo così. Ma io ti volevo fare una domanda tecnica: come software usi il Gramma 3?
3: No, assolutamente. Okay. Io non ti saluto più visto che hai detto questa cosa, perché io sono della fazione opposta.
2: Perché è un software che spesso si utilizza, utilizzano tutti i designer.
3: Certo.
1: Francesco, ma adesso una cosa che non c'entra niente, ma tu quando eri piccolo cosa volevi fare come lavoro? Questo? Avevi sempre immaginato questo oppure ti immaginavi tutt'altro?
3: Che bella domanda che mi hai fatto, guarda, ti giuro, io dall'età di 10 anni guardavo con mia nonna la TV, e in TV c'era un programma che si chiamava Festival Bar. Io in quelle sere con la mia nonna di fianco, io guardavo, ascoltavo sì la musica, ma per me quello che più era visibile in quel momento erano le luci, i microfoni, guardavo quello, io volevo fare questo lavoro da grande.
1: Bellissimo. Bene. Francesco, noi ti abbracciamo, allora ti teniamo compagnia e buon evento, ci siamo quasi, è l'1 e il 2 settembre all'Arena di Verona, e ti ringraziamo insomma per essere stato con noi in diretta.
0: E chiamaci più spesso anche dopo l'evento, così ci racconterai
2: la preparazione del 2026.
1: Esatto.
3: Va bene,
1: perché faremo.
3: faremo un debrief di questo e poi inizieremo a parlare del prossimo, va bene, vi chiamerò.
2: Grazie ciao, mille, ciao, buonanotte, buonanotte.
1: Fate come Francesco, 02 25 15 15.
2: Ah no, pensavo illuminatevi.
1: Illuminateci.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
6: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Imagine Dragons, Bones, ci piacciono tanto, ci piacciono tutti, è difficile scegliere, ma perché scegliere quando...
1: Ma cosa devi scegliere? Scusa,
0: no, niente,
1: non
0: così,
1: capito.
0: Sto parlando e immaginando di Imagine Dragons su RTL 105.
1: Silvia, ma lei è le medicine.
0: Hanno fatto effetto, volevo dirvi.
2: Male,
0: hanno fatto
2: noi abbiamo dato quelle sbagliate, vabbè.
0: Vai, vocale.
3: Ciao amici di RTL 102.5, con questo caldo ci vuole la vostra compagnia che ci refrigera un po' qui al panificio. Ciao da Antonio, il panettiere da Soveglia Mannelli Catanzaro. Bene. Si lavora nel panificio con la vostra... ottima musica.
0: Ciao Antonio. Okay.
1: Ma come refrigeriamo, scusate?
4: Esatto, ma non è un complimento secondo
0: no,
4: me.
0: No, sì, perché lui sta sempre a caldo, soffre e ha bisogno di un po' di fresco. Sì.
1: Ma perché noi comunque alla fine siamo hot? Lo sai come possiamo refrigerare?
0: Vai, bravo.
1: Con un new hit.
0: Sì.

0: Fugees, Killing Me Softly su RTL 102.5 Nottambuli con Silvia Signore, Vanessa Gray, Mauro Corvino. Sabato 29 agosto 2026.
1: Già, ecco. Direi già, quasi fine agosto, intanto ascoltiamo un vocale.
2: Ciao a tutti. Dopo tre settimane in Sardegna per il 19° anno consecutivo, adesso rientro a Verona per partire domani mattina alla scoperta della Croazia per la terza volta.
1: Hai capito?
2: Ragazzi, i viaggi non devono finire mai. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
3: Bravo.
0: E il tuo
3: alla
0: viaggio
3: alla faccia nostra, sì, no, aggiungerei anche.
0: Poi il tuo viaggio anche dalla voce, diciamo, è infinito.
1: Sì, no, però cioè 19 volte Sardegna, 3 volte Croazia, quindi è recidivo. Cioè,
0: sì.
1: Bisogna rivedere vari posti.
0: Quanto fa 19 più 3?
1: Come quanto fa? 22. Io che ti rispondo, scusate la canzone, la prossima, grazie.
0: Continuate pure a scriverci al 378 378 1025 oppure magari ci chiamate allo 02 25 15 15. Sì, è 22. Okay, 22. Sì.

0: Marvin Gaye e Charlie Puth con Meghan Trainor, amici, quasi in chiusura, quasi però, della nostra seconda ora. Siamo in ottamboli insieme a tutti voi.
1: Oh, e senti come spinge sta base. Ma, vai, Manuel! Vai, alzanza, spingi!
0: Sulle mani!
1: Oh, facciamo un po' di casino, è l'1:44, sai quante persone stanno rientrando adesso?
2: Ragazzi, io mi sono svegliato un'ora fa, però.
0: Ecco, okay. E quindi hai bisogno di carica, giusto?
1: Scusa Silvia, ma tu avevi fatto questa domanda a Manuel Bella? Cioè, quando ti sei svegliato?
0: No.
1: Oppure?
0: Ah, no,
2: Manuel
0: no.
2: È anarchico, fa quello che vuole.
0: No, Manuel, cioè, interviene. Ma Manuel, ci mandi, non so, tipo un vocale?
3: Buongiorno, bei putei. Mi vado a lavorare, non so voi altri cosa fai, ma comunque dai, andiamo avanti.
1: Figurati.
3: Ciao, buona giornata. Alessandro da Padova.
1: Ciao, buon
4: Staremo
1: lavoro.
4: Stiamo lavorando anche noi.
0: Beputei, no, mi no. piace Beputei.
1: Butei è bello, bello anche perché mi ricorda. Com'è si chiamava il ragazzo quello lì, il Fruttarolo?
0: Chi?
1: Noi,
0: è un ragazzo.
1: È un notturno. Il Fruttarolo, non te lo ricordi?
2: No, il nome no.
1: No.
0: Va bene.
1: Quello manca. Quello
2: considera
1: manca,
2: che
1: simpatico.
2: Prendo di solito 20, 30, anche 40 chiamate al giorno nella notte. Quindi.
0: Volevo dirvi che sarebbe bello ascoltarvi, ma c'è Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Nulla può essere comparata anzi alle nostre due partner.
1: Mamma
0: ovvero
1: mia,
0: Vanessa Gray e Silvia
1: che...
0: Signore. Sì, l'ho detta malissimo, è uscita malissimo, però si è capito.
1: Vabbè, dai, caro Mauro, neanche con te nessuno può essere comparato. Nothing compares to
2: spero
1: you.
2: Non eri troppo convinta,
3: non ci sono paragoni.
0: No, ma perché no. Lei preferisce Piccolillo a me? No, ci sa ma
3: vabbè, gusto. Vabbè,
1: no, volevo dirlo in inglese, ecco.
2: Bene, ascoltiamo intanto un vocale.
4: Poi ragazzi, buona nottata. Roberto, torno in fabbrica di notte e da molto non ci sentiamo. È l'ora di un bel caffè.
1: Caffè.
0: Ma è una roba vostra questa?
2: Sì, è un nostro ascoltatore, non sono tambura. Abbiamo bisogno del caffè, mi sembra anche il nostro amico. E abbiamo un altro vocale, Manuel
0: no,
2: Bella,
0: no,
2: che non sei
0: solo
2: altro?
0: Uno.
2: Ah,
0: era
2: ok, non ce lo puoi mandare l'altro,
0: no,
2: va bene.
0: Tra vabbè. Poco parleremo degli ex che si presentano a settembre.
1: Sì,
0: che
1: ritornano tutti,
2: esatto, ma anche fine agosto, ragazzi, vi devo dire.
0: Dipende da quando rientri dalle ferie, è tutto lì il problema.
1: È da quando inizi a sentire un po' quel freddo,
0: esatto,
1: la pioggia.
0: Esatto, sì,
2: vabbè, capiamo meglio tra poco.
0: Sì,
2: prima...
0: sì, prepara il plaid, per favore.
1: Ecco.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.